0: Mille cose che non sai di me, questo è il titolo del singolo di Steve, con il quale oggi chiacchieriamo nello spazio interviste di Ora Musica, e ci colleghiamo quindi con Milano. Ciao, ben trovato.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Mille cose che non sai di me, è un, potresti farci altro che un album raccogliendo le mie, eh?
1: Beh, sono mille, quindi direi di
0: sono
1: sì.
0: Tantissime, sono tantissime.
1: Sì, sì.
0: Allora, raccontaci un po' questo tuo singolo, che dà modo appunto già dal titolo di aprire vari dibattiti.
1: Ma guarda, questo pezzo l'ho scritto perché volevo raccontare un po' di quelle divergenze, differenze emotive che si creano tra due persone, nonostante il passare del tempo, no? Quindi noi alle volte pensiamo che una relazione dura magari 10, 15, 20 anni, no? E si sa sempre tutto dell'altro, in realtà non è così. E quindi volevo raccontare questa cosa qua, queste differenze emotive che comunque sia si creano nel tempo, nonostante appunto il tempo.
0: È un bell'argomento, sai che mentre tu parlavi stavo pensando che magari mille no, però ognuno di noi ha qualche cosa che non sanno gli altri, chiunque sia.
1: Sì,
0: sei d'accordo?
1: Sono...
0: Secondo te esiste una persona che è proprio aperta al 100% e limpida, che ha detto tutto? No, dai, anche un pensiero, qualcosa.
1: Secondo me no, anche perché comunque tu hai sempre delle parti nascoste di te stesso che comunque non metti a disposizione di tutti. Un po' lo fai per proteggerti, magari, no?
0: Certo.
1: Quindi non deve essere per forza vista come una negatività.
0: No.
1: È chiaro che mille cose che non sai di me è riferito all'interno di una relazione,
0: esatto.
1: Quindi probabilmente non sapere qualcosa dell'altro ci mette un po', no? A disagio, però...
0: Però hai detto una cosa interessante, perché hai detto anche dopo tanti anni c'è sempre qualcosa che, no? E questo però è anche affascinante, perché vuol dire che c'è sempre anche qualcosa da scoprire.
1: Esatto, visto, può essere visto anche in maniera positiva, però poi alle volte in realtà diventano segreti insormontabili, per cui dopo non porta sicuramente a un buon proseguimento della relazione, no? Quindi l'ho vista un po' in quest'ottica qua.
0: Sarai in giro a suonare da qualche parte, a promuovere la tua musica quest'estate?
1: Guarda, il 19 di giugno sarò ospite alla Notte Bianca di un comune in provincia di Milano che si chiama Nova Milanese. Sto ragionando se aprire un tour di una band giù in Sicilia per tutto il mese di luglio.
0: Okay.
1: Quindi incrociamo le dita.
0: Noi ti facciamo un bel in bocca al lupo. Per aggiornarci dobbiamo però seguirti attraverso i social. E i tuoi come li troviamo? Visto che Steve comunque è un nome comune, no? Cioè, tu come ti raggiungiamo per trovare i tuoi social?
1: Allora, per semplicità, su tutti i social io sono Steve_, che è il trattino basso,
0: sì.
1: Official Music, in tutti i social, tutti uguali.
0: Steve Official Music, grazie per essere stato con noi, adesso ascoltiamo mille cose che non sai di me.
1: Grazie, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
2: Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, mi ha creato incomprensione come quella sera a cena che nasconde.

0: mille, sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, questo è il singolo di Steve, oggi nostro ospite. Ora musica nello spazio interviste.

0: guardami tu.
1: Artista romano Federico Di Battista con il suo nuovo singolo che si chiama Video Pixelati, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Siamo nella parte finale della puntata di oggi e ho ancora un paio di novità da presentarvi al primo ascolto. Ad esempio La Rossi.

Adesso Buona Fortuna, il nuovo singolo di La Rossi, nome d'arte di Barbara Rossi, dalla Toscana qui a Ora Musica con questa novità. A chiudere Random, Fino alla Luna.

0: Fino alla Luna, la canzone di Random, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

È più che Under the Bridge, come cantano i Red Hot Chili Peppers, siamo nel bel mezzo del ponte per quanto riguarda l'Italia. Domani 2 giugno si celebra infatti la festa della Repubblica Italiana. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, programmata per la messa in onda nella mattinata di lunedì 1 giugno del 2026, giornata tra l'altro ricca di compleanni illustri all'interno del mondo dello spettacolo e non solo. Dunque, come da tradizione, vi sparo subito la lerciata del giorno: scioglimento ghiacciai, negazionista minimizza, è solo la punta dell'iceberg. E allora noi proseguiamo all'insegna del ghiaccio con Ice Ice Baby.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nell'aria, volare nell'aria, volare nell'aria.

Father and Son di Cat Stevens è probabilmente il brano più bello dedicato alla genitorialità. E allora quest'oggi si celebra proprio la giornata mondiale dei genitori, esperienza che può essere forse la più bella o la più brutta del mondo, a seconda, probabilmente uno dei ruoli più difficili da assumere, ma anche più gratificanti. Che ne so, non lo so, boh, io non lo sono stato, chissà se un giorno toccherà anche a me. Se Father and Son di Cat Stevens è probabilmente uno dei brani più belli dedicati alla genitorialità, quello che abbiamo in sottofondo, Children di Robert Miles, è forse uno dei brani più belli dedicati ai bambini.

Non sono pochi i compleanni artistici collegati alla data del primo giugno. Sicuramente Dodi Battaglia dei Pooh, di cui abbiamo ascoltato uno dei brani più belli forse della storica band italiana, che è Uomini Soli. Buon compleanno anche ad Alanis Morissette, espressione musicale proveniente dal Canada. Nel frattempo colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle 8:30. Quindi al consueto appuntamento con le notizie flash. Non l'ho ancora detto, ve lo dico adesso. A partire da oggi, per tutta la settimana fino a venerdì, nell'ultima parte di Calle degli Orti Grandi ci sarà un approfondimento curato da Barbara Urizzi, dedicato al cammino di San Francesco, anche perché quest'anno ricorrono gli 800 anni dalla morte del santo. E allora torniamo alla musica. Come detto, buon compleanno ad Alanis Morissette.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Il suo nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

Lo accennavo fugacemente in apertura di trasmissione. Il 1 giugno è una giornata ricca di compleanni di personaggi noti, in qualche modo collegati al mondo della musica, come Ronnie Wood dei Rolling Stones, cui abbiamo dedicato questo binomio musicale con uno dei più grandi classici della band statunitense, You Can't Always Get What You Want. In precedenza i The Colors, che hanno proprio intitolato il loro ultimo singolo proprio Rolling Stone. Tra le personalità che legano il proprio nome alla data odierna c'è anche Orietta Berti, che compie gli anni, e noi ce l'ascoltiamo adesso con Fir che la barca va. Ma avrebbe compiuto gli anni anche un'altra celebrità che ha segnato generazioni e generazioni di persone a livello globale nell'immaginario collettivo, cioè Marilyn Monroe, nata il 1 giugno 1926 per lasciarci nel 1962. Noi proseguiamo questa mattinata di Calle degli Orti Grandi con Orietta Berti e Marilyn Monroe. Il grillo

Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo. Radio Capodistria. Volare nell'aria, volare nell'aria, volare nell'aria.

0: E dunque, prima Romagna Mia per i Casadei, di seguito Giudizi Universali di Samuele Bersani, verosimilmente il cantautore più famoso nativo di Rimini, città che si lega ovviamente a uno dei più grandi registi della storia del cinema, cioè Federico Fellini. Più tardi parleremo di sport, adesso andiamo al Rimini Wellness, uno dei principali appuntamenti nel settore dello sport, del fitness, dell'allenamento, della nutrizione, tutto ciò che gravita attorno al benessere della persona. Si è svolto la scorsa settimana, tra giovedì e domenica. C'era di tutto, c'erano federazioni, c'erano palestre, c'erano aziende, produttori di attrezzi, di abbigliamento, di infrastrutture, servizi, più c'era tutto il settore alimentare, integratori e anche vari enti pubblici. Insomma, c'era davvero di tutto, tante le attività in corso in parallelo di tutti i tipi, c'era davvero ogni tipo di persona, ogni tipo di attività. Sono passati di lì anche Elisabetta Canalis, Rocco Siffredi, ma anche Timberi, che tra l'altro compie gli anni quest'oggi, saltatore, insomma, classe 1992, nato a Civitanova Marche. Erano presenti anche due aziende slovene con degli stand propri. La prima la incontriamo adesso ed è una realtà del nostro territorio. Luca Jelesnik, fondatore di Kingsbox, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Come mai avete deciso di venire qui a Rimini?
1: A Rimini siamo già il quarto anno, sì, siamo conosciuti in Italia, quindi abbiamo tanti clienti che vengono a visitarci.
0: Perché è importante questa fiera nel vostro settore?
1: Sì, così presentiamo tutte le novità e la gente vede cosa abbiamo fatto nell'ultimo anno.
0: Che cosa producete voi? Come è nata questa azienda?
1: Oh, l'azienda è nata 11 anni fa, tutto quello che vedete qui alla fiera è prodotto da noi in Slovenia, quindi tutto l'R&D è in casa e la produzione anche. Produciamo macchinari per il fitness, quindi facciamo l'attrezzatura per un investimento completo, così se aprite una palestra venite a visitarci.
0: Dove sta la qualità nel vostro settore? Perché i clienti dovrebbero scegliervi?
1: Sì, la sicurezza è importante adesso perché la gente va in palestra tanto, quindi i materiali devono essere buoni e non di qualità bassa, e noi produciamo davvero qualità altissima. Sì, ergometria, misure, tutto personalizzato, possiamo farlo tutto.
0: Gli architetti sono un vostro target di riferimento?
1: Sì, anche perché facciamo anche case, facciamo hotel, facciamo parchi, scuole, vigili del fuoco, polizia, tutti sono i nostri clienti che si allenano.
0: Molte località, molti posti in Slovenia hanno delle attrezzature per fare attività fisica e sportiva all'aria aperta, penso per esempio ai parchi, penso per esempio alle piste ciclabili, ai percorsi pedonali. È un trend in crescita anche in altri paesi?
1: Sì, le città stanno diventando più e più sportive. L'Unione Europea sta investendo tanto, quindi si vede, e penso nei prossimi 10 anni anche di più.
0: Cosa ne pensi di questo settore? Dove secondo te sono le sfide principali che oggi nel mondo principalmente occidentale affrontiamo in relazione alla salute?
1: Ma adesso il settore è in grande crescita perché tutti parlano di questo longevity, come vivere per sempre, no? Il fitness è la cosa principale che dobbiamo fare, perché tutti gli studi dicono che i muscoli servono per preservare il corpo, quindi.
0: Luca Jelesnik, fondatore di Kingsbox, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

0: Move Your Body, Nina Sky, in precedenza Eye of the Tiger, Survivor, brani che ci portano in qualche modo al clima dell'allenamento, al clima del fitness. Torniamo quindi al principale appuntamento del settore per quanto riguarda l'Italia, uno dei principali appuntamenti di questo settore per quanto riguarda anche l'Europa, cioè il Rimini Wellness, e andiamo ad incontrare la seconda azienda slovena presente alla fiera. Brenda AQBR Naman Muay, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti, buongiorno. Naman Muay nasce in Thailandia e ha una forte eredità sportiva. I prodotti sono stati originariamente sviluppati per i combattenti di Muay Thai, dove il recupero muscolare, la preparazione fisica e il rilassamento dei muscoli sono elementi fondamentali. Oggi il brand unisce la tradizione thailandese a formulazioni moderne. I nostri prodotti sono pensati per preparare i muscoli prima dell'attività fisica, favorire quindi il recupero dopo l'allenamento e supportare il benessere muscolare nella vita quotidiana.
0: Come mai avete deciso di partecipare alla fiera di Rimini?
1: Siamo presenti a Rimini Wellness perché vogliamo avvicinare ancora di più il brand agli sportivi europei, agli appassionati di fitness e a tutte le persone che vivono uno stile di vita attivo. Rimini Wellness è infatti una delle più grandi fiere dedicate al fitness e al wellness in Europa, dove si incontrano chiaramente sport, recupero, performance, benessere, valori quindi che rappresentano perfettamente il DNA del nostro brand. Il nostro obiettivo qui in fiera non è solo la vendita, ma vogliamo costruire una community legata al movimento, al recupero muscolare e a uno stile di vita attivo. Vogliamo trasmettere la filosofia di Naman Muay: il recupero non è un lusso ma una parte fondamentale delle performance. Inoltre vogliamo rafforzare anche la nostra presenza sul mercato italiano e creare connessioni con trainer, fisioterapisti, team sportivi e partner che credono in prodotti di alta qualità con un reale valore per chi fa sport.
0: Se capisco bene, quindi ascoltandoti, sono prodotti che fondamentalmente servono per migliorare l'esperienza delle persone nel mondo dell'attività fisica e sportiva e volendo anche per ridurre quelli che sono gli infortuni.
1: Esattamente, sono prodotti pensati proprio per questa attività e per questo ambito sportivo. Se utilizzati chiaramente con le indicazioni dovute, vanno veramente a preservare quello che poi è la muscolatura durante l'attività sportiva o appunto nel post attività.
0: Brenda AQBR Naman Muay, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

E allora la leva calcistica della classe 68 di De Gregori, brano costruito sul calcio e sui rigori, di seguito una delle canzoni più importanti in questo momento che ci porta a Parigi sui Campi Elisi. Questo perché sabato sera a Budapest il Paris Saint-Germain si ripete vincendo di nuovo la Champions League, questa volta ai danni dell'Arsenal, che però ha venduto davvero cara la pelle lottando con il coltello tra i denti fino ai calci di rigore. Tanti e le interpretazioni che si possono dare rispetto a questa partita. Si è detto insomma da più parti che il Paris Saint-Germain, che per una vita ha collezionato figurine, Messi, Neymar, Mbappé e via dicendo, ha in realtà poi ad ingaggiare dei giocatori attorno ad un progetto sportivo e voilà, ha iniziato a

Di Alice andrai che i tempi supplementari, se arriverà ai calci di rigore deciderà un errore di Gabriel, che mi ero insospettito lo sbagliasse perché ha preso una rincorsa strana, ha fatto 16 finte, ha preso la circonvallazione. Ora lì o sei un campione oppure se fai il difensore molto probabilmente, insomma, sarebbe stato meglio fare una cosa un po' più semplice. Vero è che i rigori li sbaglia solo chi li calcia, ci vuole sempre coraggio per prendersi questa responsabilità, non era facile, alla fine ha vinto il Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda invece il calcio tra virgolette nostrano, si parla molto in Italia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21, che a interim è il commissario tecnico dell'Italia, che ricordiamolo ancora una volta non va ai mondiali perché ha perso con la Bosnia, dopo che i giocatori avevano esultato quando la Bosnia aveva eliminato il Galles, che già così fa molto ridere. In ogni caso Baldini ha convocato una squadra molto giovane, ha messo i calciatori in camere triple, insomma, ma l'idea è quella di dare un segnale di discontinuità e vedremo cosa succederà mercoledì con Italia-Lussemburgo, una sorta di derby, nel senso che poi nella nazionale del Lussemburgo ci sono vari giocatori che hanno origine e cognomi italiani, che parlano molto spesso anche italiano. Sono state varie le ondate migratorie che in qualche modo dall'Italia hanno spinto molte persone verso il Granducato. È abbastanza comune, diciamo così, passeggiando per le strade del Lussemburgo sentire parlare italiano da persone che vivono lì. Di seguito l'Italia affronterà la Grecia. Per quanto riguarda la Slovenia di Boštjan Cesar, giovedì se la vedrà con Cipro. Partita interessante invece domenica sera, Varaždin contro la Croazia, che invece si prepara alle fasi finali della Coppa del Mondo di calcio. I croati prima avranno un'altra partita molto interessante contro il Belgio. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, perché vale la pena sottolineare un appuntamento in programma questa sera presso il Palazzetto Stožice di Lubiana. Si tratta di un evento, di una raccolta fondi in favore del progetto Botrstvo v športu, abbastanza difficile da tradurre in italiano, in ogni caso è un'organizzazione che intende raccogliere dei fondi in favore della pratica sportiva per quei ragazzi che hanno qualche tipo di difficoltà, di barriera sociale, di svantaggio soprattutto economico. Grande ambasciatore per quest'anno di questa iniziativa è Tine Urnaut, capitano della nazionale slovena di pallavolo maschile, con un trascorso diciamo importante in varie nazioni, inclusa l'Italia. Allora torniamo bambini, parliamo di pallavolo. Il prossimo brano è Mille Sciro, Due cuori nella pallavolo. La voce ovviamente è quella di Cristina D'Avena.

La Nigna è stata protagonista di una bella serata al Kino Shishka di Lubiana giovedì scorso. L'evento è stato supportato dal locale Istituto Italiano di Cultura, che ha anche supportato con successo la Settimana del Cinema Italiano, che si è svolta presso la Cineteca Nazionale. Per quanto riguarda il mondo sportivo, invece, il Milan ha vinto l'ultima tappa del giro. Ovviamente parlo del velocista Jonathan, velocista friulano, che si è imposto a Roma nella tappa conclusiva, mentre mi è parsa interessante la penultima frazione con arrivo a Piancavallo, dove c'erano davvero tanti esponenti importanti del panorama sportivo del Friuli Venezia Giulia. C'era Matteo Parenzan, ricordiamolo, medaglia d'oro ai Giochi Paralimpici di Parigi nel tennis tavolo. Ho visto anche Martina Vozza, sciatrice paralimpica, reduce da un quarto posto ai Giochi di Milano Cortina. Insomma, ci fu un abbraccio con la sua guida Elenia Sabidussi, che in qualche modo fu abbastanza commovente. Martina Vozza ha una difficoltà, diciamo, visiva. Dicevo della penultima tappa con arrivo a Piancavallo, ha vinto il danese Vingegaard, che in qualche modo ha consolidato il primato in classifica, che lo ha portato al primo successo nella corsa rosa. Aveva già nel palmarès due Tour de France e una Vuelta, e oltre all'ultima tappa di Milan, in casa Italia segnalo le vittorie di Bettiol nella 13ª frazione, Alessandria Verbania, Ganna nella cronometro individuale toscana, Viareggio Massa, 10ª tappa, e Ballerini in Campania nella Paestum Napoli, 6ª frazione di questo giro. Ciccone vince invece la classifica degli scalatori, ciclista abruzzese che ricordo protagonista di una caduta sfortunata lo scorso anno nella credo 14ª tappa del Giro d'Italia, che arrivò qui nella nostra zona celebrando il titolo di capitale europea della cultura congiunto di Nova Gorizia e Gorizia. Flash tra l'altro sui mondiali di hockey su ghiaccio, ha vinto la Svizzera, l'Italia è retrocessa dato che ha perso insomma lo scontro diretto con la Slovenia. Per quanto riguarda il moto mondiale, nel weekend si è svolto il Gran Premio di Italia sul circuito del Mugello, ha vinto ancora una volta Bezzecchi su Aprilia, dominatore di questa prima parte di stagione. Sul podio torna anche Bagnaia su Ducati, in mezzo lo spagnolo Martin sempre su Ducati. Prossima gara si svolgerà in Ungheria il 7 giugno sul circuito del lago Balaton. Vi ricordo tra l'altro, avviso ai naviganti, che subito dopo la sigla single della settimana, quindi attorno alle 10:05, ci sarà il primo appuntamento di una miniserie che durerà per tutta questa settimana, sempre nell'ultima parte di Calle degli Orti Grandi, dedicata al Cammino di San Francesco, dato che quest'anno si celebrano gli 800 anni dalla scomparsa. Questo appuntamento sarà curato dall'amica e collega Barbara Urizzi. In apertura di questo intervento sottolineavo il concerto della Nigna di Lubiana, mentre sul litorale mi pare abbia riscosso tanto successo lo spettacolo La Signora è da buttare, scritto da Dario Fo, a occhio e croce direi negli anni 70, ma che risulta essere ancora molto molto attuale. Uno spettacolo capace di far sorridere ma anche di riflettere. Questo spettacolo è stato proposto dal gruppo di teatro in lingua italiana dell'Università di Lubiana, che si chiama Maschere Nude, che è stato appunto inserito nelle celebrazioni ufficiali dei 100 anni dalla nascita di Dario Fo, ricordiamolo, anche premio Nobel per la letteratura e protagonista del prossimo brano di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi.

0: This is me.
1: Sigla single della settimana.
2: Nell'annunciare un nuovo tour praticamente a sorpresa il mese scorso, uno dei personaggi più geniali della musica cantautorale ed alternativa statunitense, Beck Hansen, si è fatto per così dire scappare anche un nuovo singolo. Con noi per questi 7 giorni c'è appunto la sua, Ride Lonesome.

0: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Un saluto da Andrea Borgnino. Iniziamo oggi un nuovo cammino raccontato in podcast. In questo caso siamo a Rieti e stiamo per iniziare a camminare nella Valle Santa Reatina. A raccontare questo cammino non sono da solo, fortunatamente c'è una voce con cui ho condiviso, non ci ricordiamo quanti, ma di sicuro 5-6 cammini. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, buonasera, siamo in un podcast, quindi il tempo è indefinito.
2: Un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Rizzi, in questo caso a camminare per Radio Capodistria, per cui ci siamo qua un'altra volta, un cammino assieme alle radio della comunità radiotelevisiva italofone, e noi quest'anno abbiamo deciso di intraprendere questa avventura perché sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco, e tutto questo ci ha portato qua a scoprire uno di questi cammini, perché ho scoperto che ce ne sono diversi cammini francescani. Ecco, noi oggi inizieremo, il cammino a volte inizia anche molto prima, perlomeno nella nostra testa, prima ancora di mettersi in viaggio, perché immagino ci stiamo oramai pensando, ci stiamo documentando, stiamo leggendo, ecco, per cui oggi siamo arrivati a Rieti e domani poi effettivamente cominceremo a camminare. Allora, io vorrei presentare quelli che sono le altre radio, non tutte, però tante oggi sono arrivate.
3: Tante radio, iniziamo dal nord-est, io vengo da Trieste, dalla RAI, della sede per il Friuli Venezia Giulia. Sono curiosissima di scoprire questo cammino perché è un cammino dedicato ai luoghi più suggestivi, forse più originali, dove San Francesco, questo archetipo universale di ecologia ambientale, è un personaggio anche politico e sociale di un'attualità impressionante, soprattutto in questo momento storico, e poi lo sentiremo, e quindi sono curiosissima di sentire e di vedere e di camminare su questi luoghi che tanto hanno dato a lui e al suo pensiero, che è attuale più che mai. È un po' strano sentir dire che è un personaggio politico e sociale, ma lo è effettivamente in quest'epoca odierna, ne abbiamo veramente bisogno. Io sono Vida Valencic, appunto dalla RAI per il Friuli Venezia Giulia.
4: Rosario Tronolone invece della Radio Vaticana. Sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Vida rispetto al fascino modernissimo che San Francesco ha ancora, e vorrei sottolineare anche il fascino enorme che ha soprattutto per i più giovani, perché proprio la sua storia ha, secondo me, una capacità, intanto un po' nella radicalità che l'ha caratterizzato nelle sue scelte, e poi anche per certi gesti di ribellione, ma anche poi per una capacità di godere delle cose semplici della vita. Io credo che sia ancora profondamente un modello veramente da seguire, quindi mi aspetto molto. Non saranno moltissimi i giorni di cammino in questo caso, però penso che saranno belli e molto intensi. Poi i luoghi in cui già siamo, mi sembra.
5: Sulle sue orme, Elena De Concini, Rai Alto Adige. Io arrivo dalle montagne, in questo luogo che non ho mai visitato, e quindi ovviamente sono molto curiosa di scoprire queste quattro tappe, questi quattro percorsi, quindi ovviamente dal punto di vista storico, naturalistico, quindi proprio quel che significa anche camminare o scoprire i luoghi. Rosario ha detto prima invece, rispetto alla figura di Francesco, un interesse, cattura l'interesse dei giovani. Venendo giù in treno oggi ho pensato alla canzone di Sergio Endrigo, che ascoltavo da bambina, San Francesco, che mi aveva fatto sognare, ecco, e questo era il mio ricordo, diciamo, di infanzia, di questa figura. Ovviamente San Francesco c'è anche nella musica, magari ne parleremo comunque tra di noi, perlomeno nel podcast in questi giorni. Credo però anche che sia importante sapere da chi questo percorso lo fa da tempo, qualche informazione prima di iniziare a camminare.
2: Giustamente, anche perché noi partiamo che non sappiamo ancora molto, no? Tante cose le vogliamo scoprire proprio camminando, proprio guardando, ecco, però vorremmo scoprire qualcosa proprio sul cammino, un po' sulla storia di questo cammino. So che abbiamo un ospite, Andrea.
1: Bene o male non siamo soli, infatti abbiamo con noi Franco Bassanelli, che domani ci accompagnerà in questa prima tappa, e a lui chiediamo come nato questo cammino e che cosa ci dobbiamo aspettare in questi quattro giorni.
6: Allora, il cammino nasce nel 2003 per un'idea di Diego Di Paolo, che allora era direttore dell'ente per il turismo qui a Rieti, e lo ricordo perché è morto recentemente, è giovanissimo. Un'idea che si allacciava già a dei movimenti in giro, comunque l'Italia centrale, il Cammino di Francesco, di fatto comincia da Laverna, Assisi, qui e arriva fino a Roma, quindi è una cosa immensa. Qui è una cosa particolare, perché? Perché ci sono i quattro conventi in cui Francesco ha fatto delle cose importanti che vedremo nei prossimi giorni, una su tutto, Fonte Colombo, la regola bollata di Onorio III, quindi una cosa rilevantissima che spiegata, speriamo che domani i frati ci diano delle informazioni, però è importantissima. Greccio, è inutile che vi dico cosa c'è a Greccio, il primo presepe, eccetera, eccetera. Poggio Bustone e poi si torna alla foresta verso Rieti. Il cammino sono circa 80 chilometri, più o meno, diviso in questo caso in quattro tappe, una ventina da qui fino a Contigliano, che è un paese prima di Greccio, da Contigliano a Greccio, poi da Greccio si attraversa tutta la pianura e si sale verso Poggio Bustone. Da Poggio Bustone si riscende a Rieti il quarto giorno. È un cammino che purtroppo si svolge in parte su strade asfaltate, in parte su strade comunque battute. Perché? Perché ormai questa è una zona tutta molto antropizzata, non è più l'epoca di Francesco che andava. In più c'è una particolarità importante, soprattutto nella tappa che farete da Greccio a Poggio Bustone, che un tempo lì c'era il lago. E quindi Francesco attraversava con la barca, non camminava, attraversava con la barca. Dopo il lago è stato prosciugato, eccetera, eccetera. Se volete, nei prossimi giorni parleremo anche di questo lago che è stato importantissimo per Rieti. E quindi è un cammino che si basa sui quattro conventi. Poi le strade per arrivarci, non so se Francesco le abbia effettivamente fatte, probabilmente sì, perché alcune sono molto, molto vecchie. Noi passeremo domani dalla parte di Fonte Colombo e vedremo che ci sono delle strade incassate dentro muretti che non sono state fatte adesso, ma 100, cioè sono vecchissime. Quindi così nasce questo percorso. Ripeto, sono 80 chilometri, non sono difficilissimi, però è necessario un minimo di allenamento, o comunque sia, ognuno va, andiamo col passo che è necessario, fermandoci qui e là, a vedere, spiegando, cercando di capire un attimo quello che avete detto voi. Mi trovo pienamente d'accordo, io sono ancora più un po' più estremista, perché io non sono uno storico di Francesco, sono innamorato di Francesco e di Chiara. Non dico San Francesco e non dico Santa Chiara, ma Francesco e Chiara, sono innamorato nel senso che io ho trovato Francesco, apposta dicevo che ero innamorato, nei vari testi che ho letto in questi anni, che uno lo ripassare in questi giorni, soprattutto ci sono in giro delle leggende minori, sembra la leggenda dei tre compagni di Francesco, è un libricino scritto così, fatto l'edizione qualche anno fa dalla Porziuncola di Assisi, in cui i frati che erano più vicini a lui, Fra Leone, Rufino e Angelo Tancredi, che oltretutto era di Rieti, i quali raccontano Francesco come loro l'hanno vissuto. E voi in questo volumetto di 70 pagine non trovate un miracolo di Francesco, non ci sono miracoli, c'è semplicemente Francesco come era, quello che faceva. E a me ha colpito moltissimo, cioè c'è una freschezza in quel libro che poi non trovi più nessun'altra parte, perché poi Francesco nel corso dei secoli, secondo me, sempre è stato lavorato abbastanza.
2: Allora io vorrei chiederle, ho letto che appunto Francesco visse e camminò in queste terre nel 1209 e anche forse successivamente. Ecco, io l'ho ovviamente sempre associato a Francesco, insomma, d'Assisi. Cosa venne a cercare in questa valle? Ecco, perché venne fino qua? Che cosa l'ho mosso? Una ricerca di spiritualità? Mi viene in mente la foresta, mi viene in mente determinate zone in cui, molti luoghi dove c'è un rapporto privilegiato, no? con un certo bisogno di spiritualità, ecco.
6: Francesco venne qui probabilmente, non è che abbia letto date precise, forse nel 1209-1210, però il grosso di Francesco nella Valle Santa è 1219-20 fino, credo che sia stato qua fino all'aprile del 26, quando dopo è morto. Se vuole il mio parere, che non credo che non è un parere di uno storico, è perché negli ultimi anni di vita Francesco ha sofferto molto, perché l'ordine stava sfuggendo di mano a Francesco e l'ordine stava prendendo un'altra strada, quella dei dotti, quella di chi voleva comunque Per lui l'ordine, se era per Francesco, molto probabilmente non avrebbe neanche fatto un ordine. A un certo punto gli fu quasi, non imposto, ma comunque gli fu detto, vabbè, bisogna che lo fai a tanta gente. Aveva avuto un successo immenso, aveva fatto partire gente che andava in tutta Europa. Pensare a Sant'Antonio da Padova, stava da Lisbona, se n'è venuto qui. Ma pensare pure a un altro episodio che ho riscoperto leggendo. Voi vi ricordate qualche anno fa i 5-6 monaci trappisti uccisi in Algeria? Lo stesso accade a 5 monaci che Francesco aveva inviato nei primi anni del 1200 in Marocco. La stessa identica cosa, furono presi dal sultano e fatti fuori completamente, fatti fuori, uccisi. Quindi Francesco voleva un certo ordine. Poi ripeto, in quel periodo lì lui stava soffrendo abbastanza perché aveva lasciato di fatto il comando dell'ordine ad altri, anzi lui aveva pregato di dargli un guardiano che se lui nel caso in cui dovesse montare un po' di orgoglio gli abbassasse un attimo la cresta, come si dice. Quindi lui si è in parte credo allontanato perché voleva stare un po' lontano da lì e in parte perché i posti si prestavano. Se voi vedrete i 4 conventi stanno tutti molto in alto, anche se tenete presente che all'epoca qui c'era un lago e quindi per forza le popolazioni stavano per forza in alto, quindi ha cercato questo. Francesco fra l'altro qui, a parte l'intuizione del Natale del 1223 dal nulla presepe a Greccio, qui ha scritto la bolla, quella bolla vera, quella perché la prima bolla che era Innocenzo III, cioè gli disse sì vai tranquillo, dice ma la bolla non me la fai, no vai tranquillo ho detto io sei il Papa. Con Onorio III invece fecero questa bolla scritta, però secondo me cominciava a sfuggire, quindi lui aveva cercato anche un attimo di riappropriarsi delle proprie radici nella natura e in quant'altro. Fra l'altro, non so se ce lo diranno domani su a Fonte Colombo si consumò uno scontro abbastanza, almeno secondo gli storici, forte, fra Francesco che voleva fare codificare una regola come quella dell'inizio, cioè poveri, senza niente, a chiedere l'elemosina, non dovete possedere niente, un saio se ce l'avete bene, se no rattoppate quello che ci avete, e il nuovo francescanesimo che stava nascendo, ma stava nascendo in giro.
1: Allora, ringraziamo il nostro ospite Franco Bassanelli per questi primi racconti. Stava a noi domani mettere i piedi sul cammino di Francesco e trovare, andare a cercare con le sensazioni appunto quanto abbiamo sentito. L'appuntamento per chi ascolta questo podcast è a domani. Noi per 5 giorni, cioè questa è la prima puntata, ma ci saranno le altre 4 puntate che verranno registrate direttamente dopo che avremo camminato, quindi ci saranno le nostre impressioni dal vivo. Ringraziamo il nostro ospite e l'appuntamento è a domani.

Tutta l'Italia, brano di Gabry Ponte del 2025, che ha caratterizzato gli stacchetti del Festival di Sanremo, ma che ha anche rappresentato San Marino all'Eurovision Song Contest, non con troppo successo per la verità. Bene, è stato in qualche modo anche l'inno scelto per i giochi nazionali estivi italiani di Special Olympics, che si sono svolti tra il 18 e il 24 maggio a Lignano Sabbia d'Oro. Bene, il prossimo weekend lungo ci saranno invece i giochi nazionali sloveni, sempre di Special Olympics a Lubiana. Special Olympics, ricordiamolo, è un'organizzazione presente in oltre 100 paesi del mondo che si occupa di organizzare programmi, eventi e attività fisica e sportiva in relazione soprattutto alle persone che hanno delle disabilità intellettive. Con questo arriviamo in fondo anche a questa puntata di Cale degli Ortigrandi in questo lunedì 1 giugno del 2026. Grazie ai tecnici Jurek Soli e Bojan Hlastec, grazie a tutti quanti voi anche per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia anche per quest'oggi. Cale degli Ortigrandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle ore 8, mentre alle 10:30 vi ricordo il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon proseguimento di mattinata, buon lunedì, buon ponte per tutti coloro i quali sono in Italia o lavorano in Italia, buon inizio di settimana, buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre comunque su Radio Capodistria.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovate all'appuntamento con l'informazione con le notizie flash delle 6:15 di questo martedì datato 2 giugno. Completato il primo giro di audizioni nelle commissioni parlamentari per i candidati ministri, che ha visto la conferma di 7 nomine. Rinviata a oggi martedì per mancanza di tempo l'audizione di Borut Rončević, contrattempi per la concentrazione delle audizioni, ben 8 in un solo giorno, con 3 ore a disposizione per ciascuna commissione tra presentazione del programma da parte del candidato ministro e le interrogazioni. Ben 3 hanno dovuto essere riprogrammate per mancanza di tempi tecnici che permettessero a tutti i deputati delle rispettive commissioni di interrogare i ministri candidati. Intanto il governo uscente ha riassegnato circa 3,5 milioni di euro di fondi per finanziare la produzione musicale della radiotelevisione slovena. 2 giugno l'Italia celebra la festa della Repubblica, 80° anniversario. In questo giorno del 1946 il referendum sancì la democrazia parlamentare. I festeggiamenti sono già cominciati e culmineranno oggi con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori. Saranno presenti le massime cariche dello Stato, maxi schermi in 90 comuni. Ieri, in un messaggio ai prefetti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ha ricordato che ne furono protagoniste in particolare le donne, chiamate per la prima volta alle urne nella storia d'Italia per le elezioni amministrative nel corso di quell'anno e per le consultazioni del 2 giugno. Donald Trump ha scritto che i colloqui con l'Iran stanno proseguendo a ritmo serrato, ha inoltre dichiarato che Israele e Hezbollah hanno accettato di fermare i reciproci attacchi, precisando di aver raggiunto questo accordo parziale dopo aver conferito con il premier israeliano Netanyahu, il quale ha ordinato il dietrofront delle truppe dirette a Beirut e tramite intermediari con i vertici di Hezbollah. Nonostante l'annuncio di Trump e l'avvio di nuovi negoziati bilaterali a Washington tra Libano e Israele in giornata di definiti dal presidente libanese Aoun come l'unica via per la pace, la situazione sul campo resta critica. L'Iran continua a minacciare di interrompere i dialoghi indiretti con gli Stati Uniti a causa dell'offensiva israeliana, mentre i combattimenti nel sud del Libano e i raid su Beirut continuano, evidenziando la fragilità della tregua. Raggiunto un accordo tra i negoziatori del Parlamento e del Consiglio europeo sul regolamento in materia di rimpatri, dopo diversi rinvii è stata trovata l'intesa sul provvedimento per il nuovo patto migrazione e asilo. Le nuove norme impongono obblighi di cooperazione con le autorità e i cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiorno negli Stati membri, prevedono inoltre strumenti per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la creazione di centri per i rimpatri nei paesi terzi. L'intesa attende il voto della plenaria e della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo. È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6,2 registrata alle 0:12 di stanotte in mare al largo della costa calabrese, con epicentro a 250 km di profondità. In alcune località i cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato infatti non sono segnalati i danni. La sala operativa della protezione civile regionale ha iniziato a contattare tutti i sindaci dell'area più prospiciente all'epicentro, ma nessuna segnalazione di danni. I contatti proseguono con altri enti per fugare ogni dubbio. Il governo ungherese proporrà un emendamento costituzionale per destituire il presidente Tomas Sulyok. Il premier Péter Magyar ha affermato che la Costituzione prevede già diverse opzioni per la rimozione del capo dello Stato che non verranno utilizzate. Introdurremo un emendamento costituzionale a tale scopo. Ha spiegato una scelta che ha giustificato con la necessità di proteggere la carica presidenziale e la reputazione del presidente. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale hanno subito un sensibile calo, in diminuzione di 11,1 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiunge e scende così a 1,603 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registra un ribasso di 10,6 centesimi, stabilendosi a 1,647 euro. Scende di 11,8 centesimi anche il prezzo del gasolio da riscaldamento, portandosi a 1,270 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 7.15 con il Giornale del Mattino, sempre da Radio Capodistria. Sono le 6.20 minuti e 48 secondi. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon martedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Per stare attenzione sulla A4 Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in panne tra Latisana e Porto Gruaro in direzione Venezia. Vi anticipiamo che sulla Brescia-Padova domani sera, mercoledì 3 giugno, verrà chiuso per lavori lo svincolo di uscita di Grisignano per chi proviene da Venezia dalle ore 21 alle ore 6 di giovedì 4 giugno. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Vivi Market, in località Mattonaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste. Località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
4: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino dalle 7.15. Chiusa la tornata elettorale per il rinnovo dell'Unione Italiana, si guarda ora alle nuove scadenze. Ankara, hanno iniziati i lavori di restauro della sede della CAN e della Comunità degli Italiani. Tappe forzate per l'audizione dei candidati ministri nel governo Janša. L'Italia celebra l'80° della Repubblica. Trump ferma l'avanzata di Netanyahu in Libano e accelera il negoziato con l'Iran. Accordo tra Parlamento e Consiglio europei sul regolamento in materia di rimpatri. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un'area ciclonica interessa le isole britanniche. Un fronte freddo si avvicina all'Europa centrale. È preceduto dall'afflusso da sud-ovest di aria relativamente più calda e secca. Le previsioni. Oggi dapprima sereno, locali nebbie mattutine nei fondovalle. Nell'arco della giornata moderati annuvolamenti, nel pomeriggio vento da sud-ovest, in serata aumento della nuvolosità sulle regioni occidentali, dove non si escludono isolati rovesci. Temperature massime da 22 a 27 gradi. Durante la notte fenomeni temporaleschi investiranno la maggior parte del paese, rafforzato scirocco lungo la costa, temperature minime da 11 a 17 gradi. Domani mattina precipitazioni anche forti, soffierà vento da nord, debole bora nel litorale. Nel pomeriggio cessazione dei fenomeni, parziali schiarite da ovest, vento in attenuazione, temperature massime da 16 a 23 gradi. Giovedì sereno, addensamenti sui rilievi della Slovenia occidentale, venti da sud-ovest, in serata nuovi annuvolamenti. Venerdì mattina coperto con precipitazioni anche temporalesche, cesseranno nel pomeriggio. La viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, in particolare in direzione dei grandi centri urbani. Rallentamenti sulla A1 Capodistria Lubiana, tra Vrhinica verso la capitale, traffico ostacolato sempre sulla A1 tra Vrhinica e Logatec in direzione della costa per un veicolo in panne, chiusa la corsia di marcia lenta. Nell'interno visibilità localmente ridotta per banchi di nebbia. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata martedì 2 giugno. Chiusa la tornata elettorale per il rinnovo dell'Unione Italiana, si guarda ora alle nuove scadenze. Ankara, hanno iniziati i lavori di restauro della sede della CAN e della Comunità degli Italiani. Tappe forzate per l'audizione dei candidati ministri nel governo Janša. L'Italia celebra l'ottantesimo della Repubblica. Trump ferma l'avanzata di Netanyahu in Libano e accelera il negoziato con l'Iran. Accordo tra Parlamento e Consiglio europei sul regolamento in materia di rimpatri. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Chiusa la tornata elettorale per il rinnovo dell'Unione Italiana, si guarda ora alle nuove scadenze. La seduta costitutiva dell'Assemblea deve essere convocata entro il 27 giugno prossimo, un'Assemblea con numerose riconferme ma anche con diverse nuove entrate, che sarà chiamata ad eleggere tra i 10 consiglieri dell'area slovena il proprio presidente. Non dovrebbe mancare un'analisi sulla bassissima affluenza alle urne. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
2: Archiviata la domenica elettorale, bisognerà attendere il 15 giugno per la proclamazione dei risultati ufficiali, ma i giochi, come noto, sono fatti. Marin Corve e Paolo De Marin, in una corsa senza sfidanti, si sono aggiudicati rispettivamente la presidenza dell'UI e quella della giunta esecutiva. Noti pure i 76 componenti della futura assemblea. Si guarda con particolare attenzione ai 10 eletti nell'area slovena, perché è tra di loro che va ricercato, come previsto dal regolamento, il nuovo presidente del massimo organismo decisionale. Un'assemblea, si potrebbe dire, in equilibrio tra continuità e rinnovamento. Molti sono infatti consiglieri riconfermati, ma numerose sono pure le nuove entrate. Ad esempio Rovigno, pur presentando una lista blindata, ha proposto 4 nominativi nuovi che sicuramente porteranno una ventata d'aria fresca. Lo stesso vale per Verteneglio, che su 4 candidati ha scelto Erik Persegli e Arianna Dodds, alla loro prima esperienza assembleare. Idem per Dignano, che premia Maurizio Piccinelli e Manuela Geissa.
3: Io credo che oggi più che mai sia importante lavorare insieme, al di là delle sensibilità diverse, per rafforzare la presenza della comunità nazionale italiana in Croazia e in Slovenia, e soprattutto per garantire delle nuove opportunità ai giovani.
2: Ci ha detto la vice sindaca di Dignano, della stessa opinione pure la polesana Deborah Radolovic, la più votata della lista Andiamo Avanti, che si aggiudica tutti e 6 seggi riservati alla CD Pole e porta in assemblea nomi nuovi come Liana Dikovic, Sebastian Stel, Vanessa Sliukic-Bratolic e vecchie conoscenze come Elvino 48 e Ardemio Zimolo.
3: Bisogna saper bilanciare, bisogna saper interagire con persone che magari non hanno una formazione, ecco, identitaria, politica, ma è giusto anche dare spazio a coloro che l'esperienza ce l'hanno.
2: Afferma la Radolovic, soddisfatta delle elezioni di numerose persone provenienti dal mondo della scuola. A Fiume va segnalata la bella riconferma per Ennea De Sardo, che è stato, assieme a Delio Baccarini, il più votato di 14 candidati.
4: Un po' di soddisfazione personale c'è, ma rimane un po' l'amaro in bocca per l'affluenza che c'è stata a Fiume, che non è andata benissimo.
2: L'assemblea, come previsto dal regolamento, dovrà venir convocata per la seduta costitutiva entro il 27 di giugno e alla quale spetterà il compito di eleggere il proprio presidente. Sulla questione De Sardo rileva di non aver ancora analizzato troppo i nomi e dice:
4: ho visto che ci sono sicuramente dei consiglieri interessanti, però ecco, spero che nelle prossime settimane riusciremo a farci un'idea un po' più chiara su chi dovrebbe essere il futuro presidente dell'assemblea.
1: E sulle elezioni per l'Unione Italiana sarà incentrato pure l'odierno appuntamento di In Minoranza. Lionella Pausini Acquavita sentirà alcuni dei consiglieri eletti all'Assemblea UI. Vi invitiamo all'ascolto, ricordandovi che In Minoranza andrà in onda subito dopo il notiziario delle 10.30. Riunione della CAN di Ancarano, ho fatto il punto sui lavori di ristrutturazione della sede della CAN e della comunità in via Beuc, che resterà inagibile per i prossimi mesi. Gli uffici e le attività dei gruppi sono stati temporaneamente trasferiti presso il vicino centro intergenerazionale. I consiglieri sono stati inoltre informati sulle iniziative previste per il periodo estivo, organizzate in collaborazione con il Comune, il Consolato Italiano e l'UPT, il servizio di Lara Darcice.
5: I lavori sono iniziati il 10 maggio e andranno avanti per i prossimi 3 mesi circa. Il primo piano dello stabile interessato dagli interventi finanziati dal Comune è temporaneamente inagibile, mentre gli spazi al pian terreno dove si trovano la biblioteca cittadina e la sezione dell'asilo italiano Delfino Blu restano operativi. La presidente della CAN di Ancarano, Linda Rotter-Pribaz.
6: Sono iniziati i lavori della prima fase della ristrutturazione degli spazi della CAN e della comunità di Ancarano, quindi come avevamo anche già detto, nella prima fase è quindi prevista la ristrutturazione dell'ufficio e della stanza che sarà dedicata agli laboratori e alle attività, e poi vengono ricostruite le scale perché comunque quelle che c'erano prima erano troppo strette e non erano a norma di legge, rifatti i bagni e anche la cucina, quindi questo prevede la prima fase. I lavori dureranno circa 90 giorni, speriamo bene. Ecco, e comunque è stato anche già inoltrata la richiesta per ottenere il permesso di costruzione per la seconda fase, e quindi lì dobbiamo attendere la risposta dell'unità amministrativa e poi di nuovo fare il bando per l'impresa che svolgerà i lavori e poi iniziare con la seconda fase. Quindi noi speriamo che questi lavori vengano ultimati il prima possibile, così finalmente potremo avere una sede operativa.
5: La segretaria della CAN, Lara Mogè, ha presentato al Consiglio il programma degli eventi estivi realizzati in collaborazione con il Comune, il Consolato Italiano e l'UPT, a partire dalla ormai tradizionale Festa della Musica in programma il 21 giugno. I consiglieri hanno dato luce verde, auspicando comunque di avere quanto prima una propria sala dove poter organizzare eventi con un pubblico più numeroso. La nuova sala potrà ospitare una 60 di persone. Sul programma estivo sentiamo ancora la presidente Linda Rotter-Pribaz.
6: Sì, abbiamo presentato un programma per l'estate che comunque facciamo ogni anno. C'è la Festa della Musica, poi ospitiamo a luglio il 17 17 la mandolinistica e il 22 agosto una cantante che è anche della CNI, Mariella Lovre, c'è una bellissima voce, quindi invito tutti a prendere parte a questi nostri eventi. Durante l'estate infatti appunto anche i lavori sono stati programmati in questo modo perché i vari gruppi, laboratori, queste cose qua non si svolgono perché ovviamente ci sono le vacanze estive e allora era il periodo migliore per poter svolgere questi lavori.
1: Completato il primo giro di audizioni nelle commissioni parlamentari per i candidati ministri, che ha visto la conferma di 7 nomine, rinviata a oggi martedì per mancanza di tempo l'audizione di Borut Rončević. Intanto il governo uscente ha riassegnato circa 3,5 milioni di euro di fondi per finanziare la produzione musicale della radio-televisione Slovenia. Sentiamo Valerio Fabbri.
7: Che il calendario fosse fin troppo denso lo si sapeva fin dalla pubblicazione dell'agenda venerdì scorso, ma era difficile immaginare che delle 9 audizioni calendarizzate ben 3 avrebbero dovuto essere riprogrammate per mancanza di tempi tecnici che permettessero a tutti i deputati delle rispettive commissioni di interrogare i ministri candidati. Mentre Janez Ciglerkl e Angel Hogar hanno terminato le loro apparizioni rispettivamente in Commissione Agricoltura ed Economia nella tarda serata di ieri, ottenendo il via libera, per Rončević destinato all'istruzione l'appuntamento è in programma oggi, giornata che dovrebbe sancire la fine della girandola parlamentare e dove ci sarà da tenere d'occhio i passaggi per gli interni e per gli esteri. Intanto il costituendo esecutivo può già contare su 7 ministri. Oltre ai citati Ciglerkl e Hogar, Jernej Vrtovec è pronto a tornare al Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia, dove ha promesso di imprimere un'accelerata decisiva ai lavori sulla rete autostradale e all'avvio della costruzione del secondo reattore nucleare nella centrale di Krško. Via libera anche per Andrej Šircel alle finanze, Valentin Hajdinjak alla difesa, Ignacija Fridl Jarc alla cultura e Tadej Osters alla salute. Il filo rosso degli interventi di tutti è stato in linea con le parole chiave del programma di governo: deburocratizzazione e snellimento della macchina pubblica per rilanciare produttività ed economia. L'opposizione ha criticato sia i contenuti politici che la tempistica, definita soffocante, ma nulla ha potuto per fermare le nomine. Per questo l'ultimo graffio, prima del passaggio di consegne, è arrivato tramite l'esecutivo uscente, che in una seduta per corrispondenza ha riassegnato alcuni fondi dal bilancio statale a diversi progetti. Fra questi un finanziamento last minute da 3,5 milioni di euro per la produzione musicale di RTV.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: 2 giugno l'Italia celebra la festa della Repubblica, 80° anniversario. In questo giorno del 1946 il referendum sancì la democrazia parlamentare. I festeggiamenti sono già cominciati e culmineranno oggi con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori. Saranno presenti le massime cariche dello Stato, maxi schermi in 90 comuni. Ieri in un messaggio ai prefetti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, ha ricordato che ne furono protagoniste in particolare le donne, chiamate per la prima volta alle urne della storia d'Italia per le elezioni amministrative nel corso di quell'anno e per le consultazioni del 2 giugno. Medio Oriente, Donald Trump ha dichiarato che i colloqui con l'Iran stanno proseguendo a ritmo serrato, nonostante l'altissima tensione tra Washington e Teheran sul dossier libanese rischi di far fallire i negoziati. Il presidente ha annunciato che sia Israele sia Hezbollah hanno concordato una sospensione degli attacchi, prospettando per la prossima settimana un accordo con l'Iran per estendere la tregua e riaprire lo stretto di Hormuz. Alessia Mitar.
8: La situazione in Medio Oriente rimane estremamente complessa e caratterizzata da forti tensioni, nonostante l'intensa attività diplomatica guidata da Trump. Quest'ultimo ha annunciato il raggiungimento di un accordo parziale per la sospensione degli attacchi reciproci tra Israele e la milizia libanese Hezbollah. Attraverso una serie di contatti diretti con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e canali indiretti con i rappresentanti di Hezbollah, il leader americano ha dichiarato di aver ottenuto il blocco delle truppe israeliane dirette verso la capitale libanese e la promessa promessa da parte del gruppo di cessare il lancio di missili. Trump ha minimizzato le recenti frizioni definendole contrattempi di rapida soluzione, ipotizzando inoltre che un'intesa più ampia con l'Iran per prolungare la tregua e garantire la libera circolazione nello stretto di Hormuz possa essere siglata già la prossima settimana. Tuttavia il quadro diplomatico appare fortemente contrastato dalla realtà sul campo. Prima della mediazione statunitense, la decisione di Netanyahu di ordinare nuovi bombardamenti sulla periferia meridionale di Beirut, giustificata come risposta alle violazioni del precedente cessate il fuoco, aveva provocato l'immediata reazione di Teheran. Le autorità iraniane, accusando Washington di non rispettare i patti, avevano infatti minacciato di interrompere i canali di comunicazione con gli Stati Uniti e di bloccare snodi marittimi vitali come gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb. Sul piano militare, l'efficacia del parziale allentamento delle ostilità resta incerta. Se da un lato le autorità libanesi confermano la volontà di Hezbollah di rispettare la fine dei raid su Beirut e di estendere la tregua all'intero paese in vista dei prossimi colloqui bilaterali a Washington, dall'altro i combattimenti nel sud del Libano non si sono mai interrotti. L'esercito israeliano ha infatti proseguito la sua avanzata fino al fiume Zahrani, segnando la massima penetrazione nel territorio confinante degli ultimi 25 anni. La fragilità di questo equilibrio è confermata anche dalle operazioni notturne.
1: Raggiunto un accordo tra i negoziatori del Parlamento e del Consiglio europei sul regolamento in materia di rimpatri, dopo diversi rinvii è stata trovata l'intesa sul provvedimento per il nuovo patto migrazione e asilo. Le nuove norme impongono obblighi di cooperazione con le autorità ai cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiorno negli Stati membri. Prevedono inoltre strumenti per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la creazione di centri per i rimpatri nei paesi terzi. L'intesa attende il voto della plenaria e della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo. E la situazione all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo torna al centro del dibattito pubblico dopo la relazione del garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale, una realtà complessa che ha spinto il sindaco di Gradisca di Sonzo Alessandro Pagotto a ribadire la contrarietà dell'amministrazione alla presenza del CPR sul territorio. Davide Fifacco.
9: Un documento, quello del garante comunale, che, secondo quanto riportato dalla RAI del Friuli Venezia Giulia, descrive un quadro particolarmente preoccupante segnato da una crescente frustrazione tra i trattenuti, episodi di autolesionismo e il rischio di comportamenti emulativi. Recentemente si sono registrati 5 tentativi di suicidio in una sola settimana riguardanti persone trattenute nel centro in attesa di rimpatrio. Le segnalazioni giunte dalla nuova garante comunale dei detenuti descrivono un contesto caratterizzato da forte disagio psicologico, episodi di autolesionismo e crescente tensione tra i trattenuti. Forte anche il rischio di emulazione, poiché alcune voci diffuse all'interno del centro sostenevano che chi sopravvivesse a un tentativo di suicidio venisse successivamente rimesso in libertà, poiché ritenuto non idoneo alla permanenza nella struttura. Alessandro Pagotto, primo cittadino di Gradisca di Sonzo, ha quindi ribadito ancora una volta la contrarietà dell'amministrazione alla presenza del CPR sul territorio. Quanto emerso è gravissimo e dimostra ancora una volta l'inadeguatezza dei CPR, ha dichiarato il sindaco, sottolineando come la comunità gradiscana continui a chiederne la chiusura. Secondo Pagotto si tratta di luoghi nei quali le persone finiscono per perdere la propria dignità, trasformandosi in numeri all'interno di un sistema che non rappresenta una risposta adeguata a fenomeni complessi come quelli migratori. Come riferisce anche il quotidiano online Il Goriziano, il comune evidenzia l'importanza dell'istituzione della figura del garante comunale, che ha consentito di effettuare sopralluoghi e acquisire una conoscenza diretta delle condizioni presenti nella struttura. Particolarmente critico poi il tema del dopo detenzione. Il sindaco richiama l'attenzione sulle persone successivamente rimesse in libertà, che a suo dire verrebbero spesso rilasciate senza un chiaro percorso di supporto psicologico assistenziale. È inaccettabile, afferma, che persone già segnate da traumi, marginalità e sofferenza vengano lasciate soli dopo aver manifestato in modo così drammatico il proprio disagio. Per l'amministrazione comunale, la tutela della salute mentale non può essere subordinata a logiche esclusivamente securitarie. La questione è stata già portata all'attenzione della prefettura, alla quale il comune ha espresso le proprie preoccupazioni per quanto accaduto all'interno del CPR di Gradisca di Sonzo, chiedendo un approfondimento sulle condizioni delle persone trattenute e sulle misure di assistenza previste.
1: è stata avvertita in tutte le regioni del sud Italia, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. La scossa di magnitudo 6,2 registrata alle 0:12 di stanotte in mare al largo della costa calabrese, con epicentro a 250 km di profondità. In alcune località i cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato, infatti, non sono segnalati danni. La sala operativa della protezione civile regionale ha iniziato a contattare tutti i sindaci dell'area più prospiciente all'epicentro, ma nessuna segnalazione di danni. I contatti proseguono con altri enti per fugare ogni dubbio. 4 cadaveri carbonizzati in un minivan fermo davanti a una pompa di benzina. È da questa scena che gli investigatori della squadra mobile di Cosenza sono partiti per risolvere quello che all'inizio sembrava essere un mistero, ma che col passare delle ore ha preso una strada ben definita: omicidio plurimo. E 2 persone sono sotto interrogatorio in questura a Cosenza. Su di loro si è concentrata l'attenzione degli investigatori: sarebbero connazionali delle vittime, pakistani, e come loro braccianti impiegati nei campi agricoli della provincia. Sul fatto che si sia trattato di un delitto efferato, gli investigatori della polizia non hanno dubbi. A scoprire i corpi sono stati vigili del fuoco, chiamati verso le 13 di ieri a intervenire per l'incendio di un mezzo nel distributore di carburanti. Il governo ungherese proporrà un emendamento costituzionale per destituire il presidente Tomás Súlyok. Lo ha annunciato il primo ministro Péter Magyar. Súlyok ha intanto escluso qualsiasi ipotesi di dimissioni. Erika Paternus.
10: Il capo del governo ungherese Péter Magyar ha affermato che la Costituzione prevede già diverse opzioni per la rimozione del capo dello Stato, tra cui la revoca del suo mandato. Non utilizzeremo le opzioni previste, bensì introdurremo un emendamento costituzionale a tale scopo, ha spiegato Magyar, una scelta che ha giustificato con la necessità di proteggere la carica presidenziale e la reputazione del presidente. Non è chiaro se il nuovo emendamento preveda elezioni presidenziali dirette o se sarà mantenuto il sistema attuale secondo il quale il capo dello Stato viene eletto dal Parlamento. È nell'interesse dell'Ungheria che l'istituzione del Presidente della Repubblica riacquisti la sua reputazione offuscata negli ultimi anni dal silenzio, dalla passività e da decisioni inaccettabili, ha affermato il Primo Ministro. Durante una visita a Tomás Súlyok al Palazzo Presidenziale, Magyar ha detto al Capo dello Stato che nel caso non accettasse di dimettersi informerà il gruppo parlamentare del partito Tissa della sua decisione e avvierà immediatamente le procedure necessarie per sostituirlo. Il premier ha stimato in circa un mese i tempi dell'operazione ed ha accusato il capo dello Stato di aver deluso l'Ungheria con silenzi e omissioni sull'operato dell'ex primo ministro di lunga data Viktor Orban. Poco dopo la vittoria del suo partito alle elezioni politiche di aprile, Magyar ha infatti definito Súlyok un burattino di Orban ed ha chiesto al capo dello Stato, così come ai presidenti della Corte Costituzionale e della Corte Suprema, di dimettersi entro il 31 maggio, pena la destituzione. Súlyok comunque non ha intenzione di dimettersi. Secondo le sue parole, grazie al giuramento presidenziale rimane vincolato sia alla maggioranza che alla minoranza. Inoltre, il prestigio della carica gli impone di rimanere fermo nella sua posizione.
1: Ricordiamo che dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale hanno subito un sensibile calo, in diminuzione di 11,1 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che scende così a 1,603 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registra un ribasso di 10,6 centesimi, stabilendosi a 1,647 euro, scende di 11,8 centesimi anche il prezzo del gasolio da riscaldamento, portandosi a 1,270 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana. Ed è scattato ufficialmente il 1 giugno in Italia il rimborso dei pedaggi autostradali per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete. Gli automobilisti potranno quindi ottenere un rimborso direttamente dalle aziende che gestiscono la rete autostradale per i disservizi subiti durante gli spostamenti sui propri siti internet internet, le principali società autostradali hanno pubblicato pagine e moduli attraverso i quali presentare le domande di rimborso. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio Dessardo, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Bojan Hlastec. Grazie dell'ascolto. 7:37 minuti e 22 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo i percorsi di nostra competenza. Vi informiamo che dalle ore 21 di domani sera, mercoledì 3 giugno, alle ore 6 di giovedì 4 giugno, sulla A4 Brescia-Padova, l'uscita di Gresignano per chi proviene da Venezia rimarrà chiusa al traffico per lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
6: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi. Freschetto, freschetto, freschetto, eppure molti di voi lo so. Durante il fine settimana hanno approfittato per un tuffo, io mi tufferò nel parcheggio allagato a fine giornata. Rosanna Bubola a chiacchierare con voi fino alle 10.30 assieme a Bojan Hlastec. Buongiorno Bojan, a struccare bottoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria in questo martedì 2 giugno, festa della Repubblica Italiana. Allora in apertura io voglio fare tanti auguri a tutti coloro che oggi festeggiano e magari hanno anche approfittato del ponte per andare in vacanza. Un bel modo di festeggiare questa data solenne che ci ricorda il 2 giugno di 80 anni fa. 2 giugno 1946, giorno in cui si svolse il referendum istituzionale che chiedeva agli italiani, appena usciti dalla guerra come tutti noi, di scegliere per il loro futuro se continuare ad essere un regno o diventare una repubblica. Gli italiani scelsero la repubblica e il 2 giugno dell'anno seguente, 1947, si celebrò per la prima volta la sua festa. Buona festa della Repubblica a tutti gli italiani, ovunque si trovino nel mondo. Bojan, per noi invece niente, oggi non è un giorno festivo e questo vuol dire che staremo insieme a voi e trascorreremo insieme dei momenti di allegria, curiosità, sicuramente di svago e tanta tanta musica. E allora cominciamo così, questa mia prima calle di giugno.

I Roxette riemergono dalla naftalina con June Afternoon. Non è ancora pomeriggio, non è afternoon, ma il mese quello l'abbiamo azzeccato, almeno è June. Che cosa succede in giugno? Scusatemi. Succede che le strade a volte si animano di magia. E allora stamattina andremo nel mondo della magia a scoprire un evento che non è solo per bambini, tutt'altro, perché io ci sono stata più volte ed è davvero per tutti. Vabbè, io sono anche un po' bambina. Conservate sempre il fanciullo che è in voi, il consiglio del mattino. Andremo a scoprire il Festival degli Artisti di Strada Cittanova Magica, che si svolgerà il 13 e 14 giugno a Cittanova, così avete anche il tempo di organizzarvi se volete vedere, ma soprattutto partecipare a queste giornate in cui trampolieri, giocolieri, artisti di strada, maghi, luci, colori, fuoco, dalle 20 in poi invadono strade, piazze e parchi di Cittanova. Ad organizzare il tutto l'associazione Cherubniakov Sheshir, il cappello del mago, se possiamo tradurlo così, di Pola, e noi avremo al telefono un'operatrice culturale attivissima in Istria, scenografa, artista tutto tondo, Cristina Nefat, che ci porterà a scoprire il programma di quest'anno dedicato a tutte le età, che ricordo a tutti è completamente gratuito e si svolge in più lingue o anche semplicemente con la mimica, per cui possono davvero capirlo tutti e partecipare tutti. E poi invece ascolteremo insieme le voci che ho raccolto mercoledì scorso alla presentazione della 58esima Barcolana, data di rito seconda domenica di ottobre, per cui quest'anno le imbarcazioni partiranno alle 10:30 di domenica 11 ottobre. Aspetteremo il cannone insieme a voi, uno spettacolo unico al mondo con tanti eventi collaterali ad accompagnarci fino ad ottobre, appunto, e alcune novità interessanti. I miei interlocutori, Mitja Jaluz, presidente della società velica di Barcola e Grignano, e Piero Zecchini, direttore di Barcolana. E nell'ultima parte di Calle invece, per tutta la settimana, vi ricordo, dalle 10 e qualche minuto in poi, dopo la sigla single, ospiteremo il podcast inviatoci da Barbara Rizzi, che assieme ai colleghi della comunità radiotelevisiva italofona ha intrapreso a passo lento il cammino nella Valle Santa Reatina sulle orme di San Francesco in occasione degli 800 anni della morte del santo, che vengono celebrati quest'anno in tutto il mondo. Ogni giorno a fine tappa dei cammini Barbara e i colleghi dell'italofona hanno creato un podcast che hanno condiviso con tutti noi, raccontando la loro giornata, raccontando sensazioni, riflessioni, incontri, testimonianze. Io non so se voi avete mai fatto dei cammini. Boi, Antonio, hai mai fatto dei cammini? Quasi, come me, a metà un po', si comincia, ma noi non siamo quelli del Compostela da 400 chilometri. Io ho fatto un piccolo tratto, davvero non tanto, del cammino di San Francesco, proprio quello che conduce alla Verna, il santuario francescano dove San Francesco ricevette le stigmate. Ecco, sono luoghi molto molto suggestivi, e quello che hanno percorso gli amici dell'italofona è invece un anello in un alternarsi di pianure, castagneti, faggete e borghi medievali che collega i quattro santuari francescani di Fonte Colombo, Greccio, Poggio Bustone e La Foresta. L'immersione nella natura ci aiuta a meditare, ad entrare nelle profondità di noi stessi, ed è anche un ottimo esercizio per sgomberare la mente, ritrovare una visione realistica e introspettiva del mondo. Musica!

Man in the arena, l'uomo nell'arena. Noi ce l'abbiamo l'arena, certo che ce l'abbiamo, e ce l'abbiamo a Pola. Stamattina, scusatemi, non so che cosa, anzi so cosa, ho mangiato biscotti, sono corsa adesso a prendere una bottiglietta d'acqua. Allora, parlavo dell'arena, l'arena Pola. C'è una polemica in questi giorni perché proprio dietro la magnifica architettura romana sta nascendo e crescendo un obbrobrio architettonico che non è che sia in armonia col paesaggio, tutt'altro. Conservatori ed esperti non hanno potuto fare nulla, dicono, perché non costruissero questo mostro, in quanto la zona si trova fuori dalla loro tutela. Vabbè, forse bisognerebbe allargare un ninnino, un pochino, un tantino l'area di tutela, perché io capisco non sia attaccata all'arena, sta attaccato sto ecomostro all'arena, però è dietro. Cioè, dicono che sia un pugno in un occhio solo adesso, perché è ancora in mattoni, che quando la dipingeranno sarà più bello. Vabbè, resterà sempre comunque un condominio dalle dimensioni sproporzionate dietro un'arena di 2000 anni. Però, per una brutta notizia come questa ce n'è sempre una bella, giusto, a compensare la realtà. E allora al Castello Morosini Grimani di San Vincenti il 22 maggio si è iniziati a festeggiare la giornata delle razze autoctone istriane. Lo sapevi, Bojan? No? E allora te lo dico io. Non resterà solo una celebrazione, ma vedrà la realizzazione attraverso un progetto europeo della strada delle razze autoctone istriane. Questo nuovo modello che collega l'allevamento, la trasformazione, la gastronomia, il turismo, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo degli allevatori e creare ulteriori opportunità di sviluppo nelle aree rurali. A me questi progetti piacciono tantissimo. Le razze autoctone istriane e il contadino istriano hanno plasmato il paesaggio rurale dell'Istria per secoli, preservandone l'autenticità, i villaggi, i pascoli, lo stile di vita, ed è proprio su queste basi che sono nate le strade delle razze autoctone istriane. Il progetto è stato presentato durante la tavola rotonda razze autoctone istriane, l'ho detto qualche volta stamattina, gestione del territorio e conservazione del patrimonio attraverso il turismo. E in questa occasione sono state presentate anche 16 aziende agricole a conduzione familiare coinvolte nel progetto, le quali hanno tutte espresso soddisfazione per la cura dimostrata nell'allevamento del bestiame, per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio. Bojan, io quando faccio così loro si girano. Quali sono le razze autoctone istriane, lo sai? Una, dimmene una. Una ta ta ta ta ta ta. È il Boscarin, bravo il Boscarin, il bovino istriano, il Boscarin, grande, enorme, bellissimo, mansueto, di una dolcezza incredibile. Poi c'è la pecora istriana, poi c'è la capra istriana e l'asino istriano, e rappresentano una parte importante dell'identità, della tradizione del territorio rurale dell'Istria. La loro conservazione non è solo una questione di tutela del patrimonio, ma anche un'opportunità di sviluppo basata su una produzione sostenibile, un elevato valore, un forte marchio regionale, e io spero aiuti a proteggere anche la natura, tutta la natura. La ricorrenza verrà celebrata ogni anno con l'obiettivo di dare maggiore importanza all'allevamento del bestiame, preservare le razze autoctone e valorizzare il patrimonio rurale dell'Istria. E a me questa sembra un'idea non solo bellissima, ma necessaria. Musica.

Non ero bellissima, Bojan, io sono bellissima. Siamo bellissime, saremo sempre più bellissime, perché adesso che arriva l'estate ci liberiamo del grigio invernale, di tutti i vestiti, ma anche dei cugni de gente. Oh, via tutti stavolta. E siamo anche fiorite in primavera ed ora possiamo esplodere di vita. Primavera, estate, no, anzi, volevo dirvi una cosa, ma prima di parlarvi di quello di cui vi voglio parlare, devo ricordarvi una cosa importante. Questo giovedì, sia al mattino in Calle con Miriam, che al pomeriggio in Pio 4 con Tilly, inizieremo a regalare i biglietti per i concerti di Giorgia, dei Negramaro, poi dei The Colors, John Legend, Tom Odell e tanti altri artisti, per cui state in campana, mi raccomando. Partiamo questo giovedì con i biglietti per il concerto di Giorgia il 17 luglio a Palmanova. Sapete come bisogna fare, no? O si telefona o si manda un messaggio mentre le nostre amiche sono in diretta e si vincono i biglietti, semplicemente. Non dovete neanche indovinare che tinta di capelli usa Giorgia, niente. Adesso riprendo il discorso che volevo fare prima. Io sono spesso in macchina, come molti di voi. Guardate, stamattina 6:35 boia nel camper. 6:35 il camper tedesco che tornava a casa a 50 all'ora. Io già alle 6:35 stamattina ero in follia. Vabbè, viaggio tanto come tanti di voi e in questo periodo è pieno di papaveri lungo i bordi delle strade. Ci hai fatto caso? Che ci fanno però i papaveri? È pieno di papaveri. Io che mi faccio le domande, quelle esistenziali, mi sono chiesta perché ci sono i papaveri e sono andata anche a cercarlo perché ci sono sti papaveri e ho trovato che il papavero sta là da sempre, davvero. E il segreto delle sue capacità di adattamento sta soprattutto nei semi. Quei piccoli semini neri, piccolini, noi spesso ci facciamo pane e dolci con quelli, però quei semini là hanno la capacità di restare dormienti nel terreno anche per molti molti anni e la loro germinazione avviene appena il terreno viene smosso. I tre appellativi botanici, adesso prendete appunti, che caratterizzano il papavero comune spiegano tutto. È una pianta archeofita. Che significa? Significa che è una pianta alloctona introdotta e naturalizzata in un territorio in tempi storici remoti tanto tanto tempo fa, perché si è diffusa fin dal Neolitico in associazione con le colture di cereali. È sinatropica perché si adatta bene agli ambienti antropizzati ed è definita ruderale o pioniera perché riesce a crescere su suoli sassosi, aridi e spesso poveri di nutrienti, quindi persino fra ruderi macerie dove c'è persino con tutto lo smog che abbiamo sulle strade. Per questo vediamo spuntare papaveri anche in mezzo al grano e in luoghi impervi, insieme a quelle che definiamo erbacce, che in realtà sono graminacee spontanee come la coda di volpe, l'avena selvatica, il forasacco, la gramigna. Ti sono come la gramegna, mi diceva De Piccia. Si sa, lo dicono anche qua, no? Sono come la gramegna, infestante. Il papavero comune è considerato in agricoltura un infestante, appunto, cioè una specie vegetale spontanea piuttosto resistente che cresce fra le piante coltivate sottraendo loro risorse. Beh, in effetti il papavero è riuscito a sincronizzare, pensate, il proprio ciclo biologico con quello dei cereali e si riproduce ogni anno grazie a numerosi semi, come ho già detto prima, e che ogni pianta disperde nel terreno proprio durante la fase di raccolta dei cereali. E intorno ai papaveri si è sviluppato anche un vero e proprio cerchio, una vera e propria cerchia di persone che si arma di macchina fotografica per rubare lo scatto perfetto. Pensate che ci sono gruppi che si organizzano e vanno in campagna a cercare i luoghi più suggestivi, i riflessi più interessanti, magari in luglio, no? Col grano dorato in contrasto con il rosso dei petali del papavero e un cielo plumbeo dietro. Ah, che meraviglia! Se siete curiosi, ci sono tantissimi scatti meravigliosi sul web. Andate a cercare, andate a curiosare, sono davvero belli. Ma in fondo chi di noi non si è mai fermato a fotografare un papavero? Bojan, tu l'hai fatto? Io sì. Sai come vengono le mie foto? Male. Io faccio tutte. Io sono negata anche a far foto, anche, metto sempre anche, perché sono negata a far tante cose. Alcune mi vengono bene, ma quelle non ve le dico. Ci proverò ancora a fare le foto ai papaveri, ma non mi verranno mai.
Adesso è già arrivato il momento della musica, delle notizie flash. Noi ci ritroviamo subito dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F per continuare la nostra mattinata tra curiosità, ospiti e sorrisi. E intanto finiamo questa prima parte con un omaggio per ricordare Rino Gaetano, che ci lasciò il 2 giugno del 1981. Gianna, a fra poco.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8:30, seconda e conclusiva giornata delle audizioni in sede di commissione dei candidati ministri nel nuovo governo. Si presenteranno Tone Kaiser agli affari esteri, Monica Kirby-Schreuss alla coesione, autonomia locale e sviluppo regionale, Franzi Matos agli interni, Polona Rifel ambiente e pianificazione territoriale, Michael Zupancic alla giustizia, Susanna Lepshimenko per gli sloveni nel mondo, Matea Ribic demografia, famiglia e affari sociali. Si concluderà inoltre l'audizione di Borut Roncevic istruzione, in quanto ieri la commissione non è riuscita a completare il proprio lavoro. Ieri ci sono stati contrattempi per la concentrazione delle audizioni, ben 8 in un solo giorno, con 3 ore a disposizione per ciascuna commissione. Commentando la formazione dell'esecutivo ai microfoni di Nova 24 TV, il neo primo ministro Janez Janša ha difeso la scelta di nominare il proprio avvocato Franzi Matos come ministro dell'interno, definendo strumentali le critiche e descrivendolo come una figura di grande esperienza. Janša ha inoltre respinto le lamentele del Partito Popolare SLS per la mancata assegnazione di ministeri, definendole premature e spiegando che la propria forza politica, l'SDS, ha già ceduto ampie quote di rappresentanza per garantire l'equilibrio della coalizione con le altre liste alleate. Assicurando che non si tratterà di un governo di minoranza nonostante la complessa frammentazione parlamentare, il leader dell'SDS ha dichiarato che l'obiettivo del nuovo governo sarà il rafforzamento della sicurezza, del benessere e dell'equità sociale tramite riforme graduali. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, continuerà la sua missione nei paesi dei Balcani occidentali, iniziato prima del vertice di venerdì tra l'UE e i paesi dei Balcani occidentali. Oggi sarà in Albania e Macedonia del Nord. I temi delle discussioni sono le opportunità e le sfide legate all'allargamento dell'Unione europea, la cooperazione regionale, la sicurezza e la stabilità. Ieri Costa è stato a Sarajevo. Ha invitato la Bosnia ed Erzegovina ad accelerare le riforme, comunicando che il paese è ormai a pochi passi dalla fase successiva del processo di adesione all'UE, ma che a causa dei ritardi nell'attuazione delle riforme sta già perdendo fondi europei. La Francia ha stabilito che le aziende israeliane partecipanti alla fiera degli armamenti Eurosatori di Parigi potranno esporre esclusivamente sistemi di difesa antimissile e contraerea, escludendo qualsiasi tipo di arma offensiva. Il Ministero della Difesa israeliano ha reagito duramente a questo parziale divieto, che di fatto impedisce l'allestimento di un padiglione nazionale, definendo la scelta del governo francese vergognosa e dettata da motivazioni geopolitiche ed economiche. Questa decisione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni bilaterali. Parigi infatti ha ripetutamente condannato le recenti operazioni militari israeliane in Libano e ha promosso la convocazione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU per discuterne l'escalation. È tutto per le notizie, le 8:35.
2: Prima pagina.
1: La voce del popolo, il quotidiano di Fiume, titola un passo verso il domani. Gli studenti delle scuole medie superiori italiane di Fiume e della regione istriana hanno sostenuto ieri la prova scritta di italiano come lingua materna nell'ambito della maturità di Stato. In basso voto si tirano le somme dopo le elezioni del 31 maggio 2026 per le massime cariche dell'Unione Italiana, il rinnovo dell'Assemblea dell'UI e quello dei parlamentini delle singole comunità degli italiani. Il quotidiano sloveno Delo apre con il titolo «I punti chiave dello sviluppo del paese fino al 2030, audizioni dei candidati ministri, ieri gli esami di fronte ai deputati per i primi 8, oggi tocca agli altri 7». Il quotidiano Dnevnik mette in luce in prima pagina il tempestivo intervento del soccorso aereo che, decollato da Brnik e giunto a Caporetto in meno di un'ora, ha trasportato d'urgenza al centro clinico un bambino di 8 anni in gravi condizioni. Il piccolo è rimasto vittima di un drammatico incidente dopo essere inciampato su una passerella che attraversava il fiume Isonzo e precipitato per 6 metri, impattando violentemente contro le rocce sottostanti. Il quotidiano Primorske Novizie apre domandandosi se il sindaco di Caporetto Marco Matajurza abbia sequestrato il fiume Isonzo nella valle dell'Isonzo nonostante l'avvio della stagione turistica per kayak e rafting. Il previsto permesso di navigazione unico non è entrato in vigore a causa di intoppi burocratici e non è acquistabile online. Di conseguenza, invece di pagare la tariffa agevolata di 15 euro, valida per l'intero percorso, i turisti sono costretti a seguire le vecchie regole, acquistando 2 pass separati al costo di 21 euro ciascuno, uno per il comune di Bovezplezzo, uno per l'area di Caporetto e Tolmino. Il quotidiano della comunità slovena in Italia, Primorski Dnevnik, titola «Medio Oriente, Israele accoglie la richiesta degli Stati Uniti». Il presidente americano Trump avrebbe fermato l'invasione di terra israeliana in Libano, alato 80 anni fa la nascita della Repubblica Italiana. Il quotidiano di Trieste, Il Piccolo, in prima con Ovo Via. Il TAR conferma i fondi, rigettato il ricorso del comitato del no. Inammissibile. Resta l'erogazione dei 48,6 milioni a rate. Il sindaco Di Piazza contro l'ipotesi di realizzazione del solo tratto orizzontale. Tutto o si rinuncia. In basso, da luglio obbligo microchip anche per i gatti a Trieste, già in regola a malapena 1 su 10. Vediamo i quotidiani italiani. Trump chiama Netanyahu, tregua in Libano, il titolo sulla prima del Corriere. Ma il leader israeliano: reagiremo se attaccati, continuiamo a sud, Mattarella su Beirut, colpiti in modo indebito. Sempre in prima, 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica, la parata, lo show in piazza, il Colle e la festa del popolo. Infine anche la Repubblica apre con Trump, ferma Netanyahu, telefonata al premier israeliano dopo l'annuncio di Teheran di voler interrompere i negoziati. Il presidente americano: bloccate i raid in Libano, la replica, risponderemo agli attacchi di Hezbollah. E infine Mattarella: no a prepotenza delle armi, l'appello al corpo diplomatico in occasione del 2 giugno, incontro con i fragili, oggi la festa. Le 8:39, tutto per la rassegna della stampa.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Il suo nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

This is the life. Quante volte diciamo, no, così è la vita. Sbaglio. No, la vita non è così. È come decidiamo che sia. Nonostante tutti gli imprevisti, le cadute, noi decidiamo. Prendiamoci le responsabilità delle nostre decisioni. Ecco, così è la vita. E chi non si prende le proprie responsabilità, eliminatelo dalle vostre vite, via. Boh. Abbiamo detto che è estate, no? Facciamo pulizie. Seconda parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 2 giugno. Ancora auguri per la festa della Repubblica a tutti coloro che ci ascoltano dall'Italia, ma anche a coloro che non vivono in Italia e oggi la festeggiano. Rosanna assieme a voi, Bojan di fronte a me in regia, e adesso è arrivato il momento di parlare di vacanze. Però, prima io devo salutare una persona che credo sia in ascolto in questo momento. Se sta guidando, non si distragga, mi raccomando. Forse sta guidando l'autobus o forse a casa, non lo so. Ma saluto con un sorriso un nostro affezionato ascoltatore che si chiama Riccardo. Riccardo detto Gioia. Ciao Riccardo, so che guida le linee del Carso, buongiorno. E un bacio, un abbraccio grande da me e da Radio Capodistria, grazie che ci segui sempre. Adesso parliamo di vacanze. Riccardo va in vacanza? Ma che ne so, io vado in vacanza a casa. Parliamo di vacanze, molti di voi magari le hanno già prenotate, molti le rimanderanno a settembre per non restare incastrati nella bolgia, non essere fregati dei prezzi troppo alti. Molti si stanno magari chiedendo dove andare per fare un'esperienza diversa. Ecco, se siete degli amanti dei libri, andate a Tokyo. Tokyo qua dietro l'angolo. Io so che non è economico, ma magari ne vale la pena. Si chiama Book and Bed ed è considerato il primo ostello biblioteca del mondo, situato nel vivace quartiere di Ikebukuro, che sembra Saburo Yuki Martincic. Ikebukuro occupa due piani di un palazzo con vista sulle luci della metropoli ed è stato progettato recuperando un ex izakaya, ovvero il tipico locale dove i lavoratori giapponesi si fermano a fine giornata per mangiare o bere qualcosa. Ebbene, oggi quegli spazi sono diventati un rifugio per lettori. Parliamo di 52 posti letto, bagni e aree comuni, ma soprattutto una grande sala condivisa pensata per leggere in totale relax. Gli ospiti possono scegliere tra tantissimi libri in giapponese e in inglese senza limiti di genere e il catalogo cresce di continuo e punta, pensate, a raggiungere i 3.000 titoli. Come sono le stanze, Bojan? Come ti immagini queste stanze? Non sono stanze. Si dorme in piccole cuccette, ognuna con una lucetta personale, una presa elettrica e una tenda per la privacy. Vabbè, siamo in Giappone. La più iconica di queste stanze è incastonata dietro la libreria, e quella vorrei io, così da riposare letteralmente tra i volumi. La posizione è comodissima per visitare Tokyo, l'atmosfera intima, silenziosa, accogliente, con tanto profumo di legno e magari cicchiccio di tarli anche e fruscio di pagine. Un'esperienza a suo modo essenziale ma poetica, che trasforma il semplice dormire in un viaggio dentro le storie. Dicono sia così e io non lo metto in dubbio. A me piacerebbe tantissimo dormire in una biblioteca, io mi sentirei tanto Harry Potter. Vabbè, al mondo non ci sono solo persone che hanno voglia di aperitivi e sprizzetti, sapete? Per fortuna ci sono anche i topi da biblioteca e anche quelli vanno in vacanza. Musica!

Susan Vega, book and cover, libro e copertina. Tu cosa sei? Sei libro o copertina, Bojan? Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Non sai come non sai? Io sono libro, una copertina, se no non mi vestirei in questa maniera malefica. Susan Vega, brano del 1998 che ci invita a non giudicare le persone basandoci solo sul loro aspetto esteriore e sulle apparenze. Lei ce lo dice dal 98, lo diciamo da secoli e non l'abbiamo ancora capito, non l'abbiamo ancora imparato. Brutta la razza umana, brutta. Le apparenze ingannano, lo sanno i ricercatori italiani. Volevo arrivare qua con questa canzone. I ricercatori italiani hanno fatto una scoperta importante che rimescola ciò che credevamo di sapere sulla formazione dell'acqua e forse sull'origine della vita stessa. A chilometri, chilometri, chilometri sotto i nostri piedi, dove il calore è soffocante, le rocce sembrano aride, prive di vita, i ricercatori hanno capito che la Terra riesce a compiere un miracolo chimico inaspettato, generando acqua dal nulla, pensate, non proprio dal nulla, da minerali completamente asciutti. Fino ad oggi si pensava che l'acqua profonda seguisse percorsi geologici classici, ma un nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Science Advances ha cambiato tutto. A lavorarci è stato un team di scienziati guidato dall'Università di Bologna e supportato da esperti internazionali che ha dimostrato che l'idrogeno molecolare presente nel sottosuolo reagisce direttamente con i minerali anidri. Questa è la mattinata delle parole, questa. Prima i papaveri, adesso questa. Che vuol dire anidri? An, prefisso negativo, idro, acqua, vuol dire senza acqua semplicemente. Sono i minerali, quei composti inorganici naturali privi di molecole d'acqua all'interno del proprio reticolo cristallino. Scopriamo così che attraverso semplici reazioni di ossidoriduzione, questa interazione chimica produce nuova acqua e minerali idratati, con conseguenze sulla fisica del nostro pianeta immediate e tangibili. E quando l'acqua si forma in contesti così aridi, altera le proprietà meccaniche delle rocce, e così questa improvvisa fluidità agisce da lubrificante, facilitando le deformazioni rocciose, influenzando direttamente i movimenti sismici e la nascita dei terremoti. Inoltre, la presenza di questo nuovo liquido abbassa il punto di fusione delle rocce profonde, favorendo la nascita dei magmi che alimentano l'attività vulcanica. Avete capito? Ma c'è un aspetto ancora più affascinante, ovvero che questa umidità imprevista crea microscopiche oasi sotterranee in grado di sostenere colonie di microbi a profondità prima considerate impossibili da abitare. E lo scenario acquista maggior peso se pensiamo che questo meccanismo avviene sulla Terra potrebbe anche verificare in altri corpi celesti, giusto? E sulla base di quanto scoperto, la caccia a forme di vita extraterrestri potrebbe presto spostarsi nelle profondità rocciose di pianeti apparentemente desertici, ampliando così a dismisura le zone dell'universo in cui si potrebbero trovare tracce biologiche. Ma non diciamolo a nessuno, che sennò gli umani vanno su quel pianeta e fanno quello che stanno facendo con questo, lo distruggono pian pianino, va bene? Non diciamolo a nessuno. Però diciamo un'altra cosa agli umani, diciamogli che se hanno le strade libere per andare in giro basta che ascoltino le info di Viaggiando e andranno lisci senza i camper alle 6:50 di mattina come me. Adesso vi lasciamo un attimo e dopo parleremo di magia con Cristina Neffat. E adesso sono corta.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Lungo i percorsi del Nord-Est in questi minuti il traffico procede scorrevole senza particolari disagi. Vi anticipiamo che sulla Brescia-Padova domani sera, mercoledì 3 giugno, verrà chiuso per lavori lo svincolo di uscita di Grisignano per chi proviene da Venezia dalle ore 21 alle ore 6 di giovedì 4 giugno. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Gente, benvenuti
4: al festival più bel del mondo.
5: Del 6 al 27 giugno.
4: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
5: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
4: Festival dell'Istroveneto.
5: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
4: Dobrodošlina festival Istrovenes Cognariecia.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.
6: It's a kind of magic.

0: Queen Kind of Magic è quella specie di magia che cantano loro e dicono esista nelle giornate di ognuno di noi. Beh, se non sappiamo dove trovarla da soli, c'è sempre qualcuno che ci può aiutare a scoprirla. Dove la troviamo la magia? Sicuramente a Cittanova il 13 e 14 giugno, quando la città, le calle, il lungomare, le piazze e i parchi saranno invasi dal Festival degli Artisti di Strada Cittanova Magica. Intrattenimento gratuito per grandi e piccini, tanti colori, tanto divertimento. Grazie anche agli artisti dell'associazione Cerobniakov Sheshir di Pola. E per scoprire il ricco programma di quest'anno abbiamo al telefono con noi un artista a tutto tondo, Cristina Nefat, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Cristina, due giorni di festival che si svolge dalle 8 di sera in poi per esaltare la magia, ma anche la luce, i colori, il fuoco che illuminerà Cittanova. Tu curi le scenografie e Cittanova diventa veramente un grandissimo palcoscenico.
1: Certo, diventa una città magica. Il festival quest'anno comincia il sabato, come già detto, il 13 giugno, con un spettacolo alle ore 20 in Piazza Grande. La serata si apre con il Pitti Petta Open Show e poi successivamente con le Buba Mare o Coccinelle, che attraverseranno il centro storico di Mandracchio.
0: E sono a grandezza naturale, lo ricordo, sono enormi.
1: Certo, fino a Piazza Grande. È un gruppo francese, sono veramente bravissimi, loro hanno dei costumi stupendi, anche che piacciono ai grandi e ai piccoli. Perciò invitiamo tutti, da quei piccoli fino a quei grandi.
0: Certo.
1: Questo spettacolo. E poi la serata si concluderà davanti al parco della diocesi di Cittanova con un spettacolo Kalinka. È un nome russo, anche un spettacolo un po' una miscela di teatro russo, diciamo, ma è un gruppo italiano.
0: Ho letto che è molto felliniano, che ci porterà nell'atmosfera, certo, di Fellini, e troveremo la giocoleria, il monociclo, il trapezio, un po' di tutto.
1: Sì, e poi domenica si inizia con Putti, un spettacolo estone, un teatro di figura senza parole, ovviamente adatto per tutti, perché non dobbiamo...
0: Non dobbiamo sapere nessuna lingua.
1: Questo spettacolo dicono che conquisterà tutte le famiglie e quei più piccoli. E a seguire arriverà il duo Goridoli, su e basso, o non so come
0: sopra e sotto possiamo chiamarli.
1: Questo è molto amato dal nostro pubblico, perché l'hanno già visto, ma tanti anni fa. Pubblico che allora era al festival, che con una musica e coinvolgimento diretto accompagnerà gli spettatori attraverso le vie della città, così il pubblico si involvono nel spettacolo e possono anche giocare e comunicare col gruppo.
0: Senti, alle 20:45 invece c'è Popeye and Olive Oil, cioè Popeye e Olivia in pratica.
1: Popeye è una compagnia svizzera che si chiama Bagno Circus, credo che si così pronuncia, Bagno Circus, è uno spettacolo ricco di umorismo, acrobazie e partecipazione del pubblico, di nuovo, ispirato ai celebri personaggi dei cartoni animati, ma reinterpretato in modo sorprendente e originale. Tutti sanno per Popeye e Olivia, io credo, non so
0: quelli oggi. Chi lo chiama Popeye, chi il braccio di ferro, lo sappiamo chi è.
1: Ma noi adulti sappiamo, e forse sarà interessante anche, dico, per i genitori. Forse anche più, perché si ricorderanno e andranno dietro nell'infanzia.
0: Certo. Senti, poi si finisce col fuoco, il fuoco dei pirovaghi, che hanno uno spettacolo al Mandracchio.
1: Certo. Presentano un straordinario spettacolo di fuoco, capace di unire emozione, poesia e grande impatto visivo, dicono loro. Anche avevamo già dei spettacoli di fuoco, e sempre questi spettacoli di fuoco sono veramente soggettivi per tutti i spettatori. L'anno scorso anche avevamo un spettacolo di fuoco che era bellissimo, credo che quest'anno questo sarà ancora più bello, e vedremo, aspetteremo e vedremo.
0: Certo. Senti, non abbiamo detto, tutti gli spettacoli sono gratis?
1: Certo, tutti gli spettacoli sono gratis, come ogni anno. Per 2 giorni le serate diventano un teatro a cielo aperto con artisti internazionali, spettacoli gratuiti, tutti spettacoli gratuiti, e un'atmosfera che riunisce bambini, famiglie e adulti, e anche certo i nostri turisti.
0: Certo. Senti, tu ti occupi, scusami, tu ti occupi della scenografia, come scenografare una città?
1: Scenografare una città sui posti, diciamo un po' i punti alti che non fanno fastidio ai spettacoli. Forse è anche interessante da dire che quelle ombrelle, ombreloni o come le volete chiamare, non so quanti anni, forse anche 10-12 anni fa li ho messi io proprio come scenografia per la Città Magica, e poi la Cittanova ha detto che è un elemento decorativo che piace, sai, a tutti i turisti e a tutti gli abitanti, e da allora gli ombrelli sono anche una decorazione che non è soltanto per questo festival, ma è per tutta l'estate. Forse anche tutto l'anno, non sono sicura se più sono tutto l'anno o soltanto durante l'estate, perché non sono tanto a Cittanova durante l'inverno.
0: Secondo me sono tutto l'anno, e comunque a parte la decorazione d'estate fanno anche ombra, quindi sono anche utili, sono anche belli, no? E la scenografia, certo, che entra nella vita. Ti faccio ancora una domanda: abbiamo detto tanti spettacoli, gli spettacoli coinvolgono i bambini, coinvolgono i grandi, perché il pubblico non è solo uno spettatore, solo una persona che guarda, ma è una persona che diventa protagonista degli spettacoli.
1: Certo, soltanto non quei spettacoli dove giocano, diciamo, con il fuoco.
0: Certo.
1: E anche questo dobbiamo dire, ogni anno abbiamo dei problemi, ecco, in avanti. I genitori devono stare attenti, avere i bambini a una distanza dove non può succedere niente a loro, perché ogni volta dei bambini e tutto il pubblico vuole venire più vicino, ma non è un spettacolo che permette una vicinanza, diciamo, di 5-4 metri, dovrebbero essere lontano dal spettacolo.
0: E certo, si gioca col fuoco.
1: E anche di più, perché il spettacolo di fuoco si vede meglio quando si sta anche 5-10 metri più lontano dalle persone che giocano col fuoco.
0: Senti Cristina, io ti ringrazio tanto per questa nostra chiacchierata, invito tutti quanti a Cittanova, non sarete solo a Cittanova, sarete anche a Torre Abrica, e di questo ne parlerò fra pochissimo. Grazie Cristina.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Ciao.

0: Avril Lavigne, Alice, scritta per il film Alice in Wonderland di Tim Burton. Io amo Tim Burton, Boyan, io farò un film con Tim Burton un giorno. Tim Burton non lo sa ancora, ma datemi il numero di Tim Burton. Allora, questa canzone ci racconta la sensazione di smarrimento, il desiderio di trovare la propria via nel paese delle meraviglie, in cui ci ha condotto anche idealmente Cristina Neffat, che io ringrazio tanto per essere stata con noi. Andate a Cittanova Magica, questo luogo meraviglioso in cui ritorniamo tutti bambini. E come ha detto Cristina, per favore, quando ci sono gli spettacoli di fuoco, per favore, tenete i bimbi un po' indietro, si vede anche meglio, no? E non rischiamo il falò, va bene? A proposito di Alice, di Alice, anche di Cittanova, appunto, l'associazione che organizza il festival, l'abbiamo detto, si chiama Cherobnyakov Sheshir, che vuol dire il cappello del mago. E in Alice c'è un personaggio importante che indossa un cappello, ed è il cappellaio matto, quello famoso del non compleanno, quello là, buon non compleanno a te. Oggi è il mio non compleanno, anche il tuo non compleanno, Boyan, e anche il non compleanno di tantissima gente oggi. Allora, perché si chiama cappellaio matto? Perché nell'Inghilterra del XIX secolo erano davvero così, erano matti. Pare infatti che quello del cappellaio fosse un lavoro che poteva provocare problemi neurologici. Essere matto come un cappellaio era un'espressione diffusa per indicare i disturbi che poteva sviluppare proprio chi faceva quel mestiere. In epoca vittoriana i cappelli erano un accessorio popolare sia tra la nobiltà che tra le fasce più basse, insomma, li mettevano tutti, e perciò il cappellaio era un mestiere molto molto diffuso. All'epoca, tuttavia, per lavorare la pelliccia di piccoli animali come i conigli, ad esempio, e trasformarla in feltro, si impiegava il nitrato di mercurio, che è una sostanza tossica. Però allora non lo sapevano, non conoscevano i rischi del nitrato di mercurio. Il fatto è che l'esposizione prolungata al mercurio, che cosa fa? Ha effetti nocivi sul sistema nervoso e poteva provocare disturbi di varia natura, tra cui tremori, problemi nel parlare ed esprimersi, anche allucinazioni o eretismo, una condizione di ipereccitabilità legata all'intossicazione da questa sostanza. E così tra 700 e 800 essere matti come un cappellaio, in inglese mad as a hatter, era una frase comune per indicare una persona che aveva comportamenti bizzarri. Pensate un po', il nitrato di mercurio, mamma mia. Ah, una piccola curiosità ancora, ma lo sapete che nei romanzi di Lewis Carroll il personaggio non viene mai chiamato cappellaio matto? Eh no, nel primo libro si chiama semplicemente cappellaio, mentre nel secondo libro il nome viene modificato in Hatta, semplicemente così. E allora, chi ci ha messo in testa di chiamarlo cappellaio matto? Vabbè, sempre lui, Walt Disney, che nel celebre film del 1951 e poi anche Tim Burton più tardi, come detto nel 2010, ci ha fatto amare questo cappellaio matto, grazie anche all'interpretazione maledetta e romantica di Johnny Depp. Il mio consiglio a voi stamattina: siate tutti un po' cappellaio matto nella vita, davvero. Non siate lì a guardarla passare, siete cappellaio matto. Boyan, tu hai un personaggio preferito di Alice nel Paese delle Meraviglie? No, come no? Ma lo stregatto, ma la regina di cuori. Vabbè, fra poco andiamo a ballare la quadriglia delle aragoste. Adesso intanto musica, notizia flash, e dopo parleremo di Barcolana, parleremo di mare. A fra pochissimo, sempre qui, su Radio Capodistria.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. In occasione del 35esimo anniversario della giornata della statualità, che ricorre il 25 giugno, l'ambasciata slovena a Washington ha inaugurato una serie di celebrazioni previste anche a Cleveland e in Pennsylvania. Per consolidare i legami con gli Stati Uniti e omaggiare il contributo degli immigrati sloveni alla crescita americana. Durante il ricevimento ufficiale, l'ambasciatore Istok Mirosic ha espresso la volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori tecnologico ed energetico, citando Melania Trump come simbolo del legame tra le due nazioni. Il solido partenariato è stato elogiato da Daniel Lawton, vice assistente del segretario di Stato USA per l'Europa occidentale, che ha definito la Slovenia un alleato NATO cruciale per la stabilità dei Balcani occidentali e per la sicurezza energetica europea. Sono passati 180 anni da quando il 2 giugno 1846 il primo treno ha viaggiato sulla linea tra Graz e Celje entrando sul territorio sloveno. Le ferrovie slovene festeggiano l'anniversario insieme ai visitatori sabato al Museo Ferroviario di Lubiana. Con la corsa inaugurale il 2 giugno 1846 venne solennemente aperta la linea ferroviaria a doppio binario, lunga 133 chilometri da Graz a Celje. Il treno era costituito da una composizione di 14 carrozze passeggeri in legno gialle prima classe e verdi, seconda classe, trainate dalla locomotiva a vapore Drava, come riportato sul sito delle ferrovie slovene. Raggiunto un accordo tra i negoziatori del Parlamento e del Consiglio europei sul regolamento in materia di rimpatri, dopo diversi rinvii è stata trovata l'intesa sul provvedimento per il nuovo patto migrazione e asilo. Le nuove norme impongono obblighi di cooperazione con le autorità e i cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiorno negli Stati membri. Prevedono inoltre strumenti per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la creazione di centri per i rimpatri nei paesi terzi. L'intesa attende il voto della plenaria e della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo. L'incursione di un drone russo finito su un condominio nella Romania orientale della scorsa settimana ha suscitato la ferma condanna della maggior parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU, riunitosi d'urgenza su richiesta di Bucarest. L'impatto a Galati ha causato due feriti, si tratta delle prime vittime civili nel paese, nonostante 40 violazioni aeree russe dall'inizio dell'anno. Al Consiglio l'ONU ha espresso forte preoccupazione per il rischio di allargamento del conflitto. Per questo la Romania ha invocato maggiore pressione diplomatica. Gli Stati Uniti hanno ribadito la difesa assoluta del territorio NATO e l'Unione Europea ha annunciato nuove sanzioni contro Mosca, mentre la delegazione russa ha respinto ogni responsabilità definendo le accuse infondate. È tutto per le notizie, le 9:34 minuti.

0: Taylor Swift lancia il suo messaggio nella bottiglia, ma i messaggi oggi non sono così romantici come un tempo. Oggi ci si scrive che allora quarta parte di Calle degli Orti Grandi, in cui parliamo di mare, l'ho detto prima. Intanto do il benvenuto a Danei Brakic. Buongiorno Danei, grazie per essere con me stamattina. Mercoledì scorso sono stata alla presentazione della 58esima Barcolana, che si svolgerà sì in autunno, ma naturalmente si prepara tutto l'anno. Atmosfera da cerimonia, ma anche clima di festa per tutti gli organizzatori e gli appassionati, in attesa dell'annuncio delle novità e delle conferme anche, che ci accompagneranno verso la Coppa d'autunno e prenderanno il via il 2 ottobre per concludersi con la regata velica più affollata del mondo l'11 ottobre. Io non voglio dilungarmi e allora sentiamo che cosa mi hanno detto Mitja Jaluz, presidente della società velica di Barcole Grignano, e Piero Zecchini, direttore di Barcolana. Grazie. Mitja Jaluz, presentazione della 58esima Barcolana. Barcolana non vuol dire solo mare, vuol dire territorio, vuol dire tutto il Friuli Venezia Giulia, e dalla prima edizione vi state allargando sempre di più. Oggi abbiamo sentito tante novità.
1: Barcolana è in movimento, Barcolana cresce, si amplia, guarda al presente, guarda al presente, al futuro con ottimismo e con apertura.

0: ne abbiamo parlato molto in conferenza stampa, e Barcolana è aperta alla città, ai progetti. Ricordo che entro luglio ci si può candidare sul sito di Barcolana per presentare degli eventi che si vogliono inserire nel palcoscenico, nel palinsesto di Barcolana.
1: Lei ha detto apertura, quest'anno la Go To From Slovenia, forse diventerà anche Go To From Croatia?
0: Ci stiamo lavorando e speriamo di poter raddoppiare il Go To Barcolana From Slovenia, per portare in Barcolana in sicurezza insieme anche gli equipaggi dalla Croazia, perché pensiamo che il rapporto che c'è tra Barcolana e tutto, diciamo, il litorale sloveno e croato sia davvero fondamentale. Ci sono tantissimi equipaggi che arrivano dalla Slovenia, tanti, ma potrebbero crescere quelli che arrivano dalla Croazia, e quindi ci lavoriamo assolutamente per dare un segnale, ripeto, di una manifestazione europea.
1: Amerigo Vespucci e Barcolana ormai sono un tandem, vanno a braccetto, il ritorno del tour mondiale, l'Amerigo Vespucci approda nuovamente a Trieste anche quest'anno. Sì. Che legame è quello con l'Amerigo Vespucci?
0: Beh, quello è un legame che si basa su una grande passione che c'è tra la nostra manifestazione e quella che è il simbolo della marineria italiana e non solo. Quindi è un'affinità di valori, non chi comincia ma quel che persevera, no? È il motto del Vespucci, e noi cerchiamo di continuare su una rotta tracciata dai nostri predecessori per realizzare una manifestazione che assorbe tante energie, tante progettualità nel sociale, è fortemente inclusiva.
1: Ecco, si persevera anche in piccole cose. Volevo una mascotte, quest'anno c'è la mascotte.
0: Sì, quest'anno c'è una mascotte bellissima, è un sogno che si realizza, ne abbiamo parlato tante volte, non eravamo mai riusciti a farlo per varie ragioni. Quest'anno è arrivato questo Lelio, che è un cane Labrador bellissimo, il cane che appena si cammina lungo la riva si butta in acqua perché ama il mare, e ce l'abbiamo. Abbiamo voluto dedicarlo a Lelio Luttazzi, che è un cantautore triestino.
1: Che è un cane da salvataggio, perché la Barcolana è sì una grande festa, un grande evento, ma voi siete in collaborazione con tantissime istituzioni proprio per salvaguardare tutti noi che parteciperemo.
0: Assolutamente, c'è stata una forte partecipazione di forze dell'ordine che garantiscono una partecipazione in sicurezza dal mare alla terra, e questo è una grande squadra, un grande equipaggio che assicura la riuscita della manifestazione.
1: Questo è solo il primo degli appuntamenti, io le auguro buon vento e ci vediamo prossimamente.
0: Grazie, ci vediamo presto, grazie mille, buon lavoro.
1: Grazie. Grazie. Murphy and I firma quest'anno le magliette, il design della Barcolana, 58esima Barcolana, e nella presentazione hanno detto che c'è una punta di bianco, di pietra bianca istriana nella scelta dei colori. Piero Zecchini, che cosa ci dici?
2: Sì, è proprio così. Allora, il blu mirage, il colore principale della maglietta della collezione, che è un azzurro carta da zucchero, direi, ma il dettaglio di pietra bianca istriana ha voluto essere, vuole essere, un omaggio anche al nostro territorio. Vi ricordo che noi abbiamo le regate di avvicinamento dalla Croazia, dalla Slovenia, quindi ci piaceva l'idea di abbracciare, così come facciamo in Friuli Venezia Giulia, anche l'altra parte, quindi tutta la costa istriana, perché è da lì che tanti dei nostri iscritti arrivano e provengono. Quindi sì, un bel omaggio, siamo molto contenti, è stato molto ben recepito. E poi vabbè, come avrete visto, abbiamo voluto omaggiare ancora di più Trieste con questa nuova mascotte, che è un progetto nuovo, e soprattutto il nome che gli abbiamo dato, che è Lelio, in onore a Luttazzi e al suo cane Trieste.
1: Territorio, perché la Barcolana non è solo mare, la Barcolana è mare, è montagna, è lago, è di tutto, e mantiene, come l'anno scorso, questa vastità di eventi e programmi.
2: Ed è proprio così, anche quest'anno riconfermiamo un programma che va al di là del mare, va oltre, abbraccia la regione. Devo essere onesto, un progetto che c'è stato, come dire, indotto e spinto e suggerito anche da Promo Turismo FVG, e quindi essendo noi, come dire, probabilmente il momento più atteso in regione, forse, abbiamo voluto estenderci e proporre quante più attività. Ecco, è importante dire che ognuna di queste terre sono abbinate ad un'attività specifica, no? Che comunque ha a che fare con il vento, con gli elementi. Se tu pensi al parapendio a Cavazzo, se tu pensi al SUP a Grado, ecco,

0: abbracciare più discipline possibili, perché giustamente ormai noi siamo una kermesse che deve avere tanti tanti ingredienti per chiudersi poi con la, insomma, con la grande torta della Coppa d'autunno della domenica 11 ottobre.
1: Il vento, la natura, la sostenibilità, importantissima in Barcolana. Ci state lavorando veramente in maniera serissima da tanti anni ed è sempre più green questa Barcolana.
0: Sì, facciamo di tutto per tenerci ai massimi standard, sapendo di essere un evento a grande impatto, quindi onestamente abbiamo delle responsabilità, perché quando tu porti 500.000 persone sul territorio, quando tu porti 2.000 passabarche nel mare, tu porti una festa, ma porti anche una problematica che può essere quella dell'inquinamento, eccetera. Allora, insieme a molti partner, a CEGAS vorrei ringraziare in particolare, abbiamo, come dire, redatto un decalogo della sostenibilità e chiediamo a tutti di attenersi, e noi facciamo da controllori. Devo dire che l'anno scorso i dati ci hanno dato un messaggio incoraggiante: abbiamo abbassato del 10% la carbon footprint rispetto all'edizione precedente, semplicemente rivedendo la policy per chi fa food and beverage in villaggio, che magari può sembrare una piccola cosa, ma considerando la dimensione di Barcolana per noi è stato un risultato importante.
1: Ma non solo nel villaggio, perché l'anno scorso Cavana, quest'anno il Borgo Teresiano, sì, entra in Barcolana, o Barcolana entra, sì, in Borgo Teresiano.
0: Sì, sì, ci espandiamo, siamo come la piovra. Sì, sì, perché è stato un esperimento che ha avuto tanto successo di pubblico, di critica, mi viene da dire. E quindi perché non andare anche in Borgo Teresiano, dove c'è molta vita nelle giornate di Barcolana? Ma sai cosa c'è? È anche un tema di portare una visione che sia un po' più rigorosa ed ordinata, perché tu saprai che quando c'è Barcolana c'è un gran casino.
1: Ecco, c'è la bolgia.
0: Allora creare dei palinsesti di intrattenimento, creare delle proposte che siano di qualità, probabilmente come dire, educa a un comportamento migliore. Certamente noi siamo molto felici che Barcolana porti come dire, gioia ai giovani, eccetera, che sia così estesa, ampia e partecipata, però ripeto, è un tema di responsabilità.
1: E voi ne avete tanta, hai detto educazione, educate fin dai bambini, perché la Barcolana è anche questo, anche sì, educazione all'ecologia, al rispetto, sì, al mare, sì, che sì, cos'è, sì, il mare, perché sì, in Barcolana si vive il mare a tutto tondo.
0: Esatto, guarda, hai qui proprio delle vele
1: meravigliose, tra l'altro,
0: con un logo di Fondazione Wendy Schmidt. Wendy Schmidt ha voluto, come dire, finanziare un progetto che è fatto con la Scuola Vela, qui in Società Verica di Barcola e Grignano, dove ai bambini si insegna contemporaneamente ad andare in mare e a rispettarlo. C'è a bordo un istruttore, ma c'è anche un biologo, ed è un esperimento che facciamo, credo siamo gli unici al mondo a farlo, e che sta riscuotendo un grande successo. I bambini sono molto curiosi, molto affamati di sapere, e grazie al cielo abbiamo qui vicino il Parco Naturale di Miramare, che è noto per la biodiversità, eccetera. Quindi sì, lo facciamo iniziamo da subito, insomma.
1: E quindi Barcolana tutto l'anno, e non solo a ottobre. Esatto. Grazie di cuore.
0: Grazie a te, ciao.
1: Bambini, eventi, mare, biodiversità, di tutto e di più. Ringrazio Mitya Jaluz e Piero Zecchini, queste erano le loro voci, e loro ci hanno introdotto nella 58esima edizione della Barcolana, che sarà una grande festa del mare per tutti noi. Con chi? Con Lelio, la mascotte della Barcolana, di cui sono tutti entusiasti. Musica. Stare con

0: più.
1: Mai più. Danai, tu cosa fai questa sera? Cosa fai? Ma tutti che pensano? Io andrò a cercare la luna stasera. Però c'è anche chi cerca le isole e c'è anche chi le compra. Pensate che esiste un'isola, già che parlavamo di mare, parliamo di mare, un'isola vera, non inventata o trovata nella trama di un film, che si trova nelle Filippine e si sta preparando a essere governata interamente dall'intelligenza artificiale, con dei robot ispirati alle menti più brillanti della storia. E l'isola di Sensei si trova a Palawan, un arcipelago di oltre 1700 isole tropicali nelle Filippine, e sebbene sia famosa per le sue lagune blu, le sue lussureggianti foreste pluviali, le sue spiagge di sabbia bianca, io voglio andarci, negli ultimi giorni è finito al centro dell'attenzione dei media per un motivo particolare. Sensei, questa minuscola isola lunga appena 3 km a 600 metri, diventerà la prima al mondo a essere governata appunto dall'intelligenza artificiale. Dan Thompson, fondatore di un'azienda tecnologica che gestisce chatbot, l'ha acquistata nel 2025, beato lui, e ora ha intenzione di dare vita a una micronazione con a capo 17 robot, e quest'ultimi saranno ispirati, pensate, a rinomati personaggi storici noti per la loro saggezza, il loro talento, la loro leadership, la loro capacità di pacificazione. Degli esempi: Winston Churchill, Eleanor Roosevelt, Marco Aurelio, Nelson Mandela, Leonardo da Vinci, Sun Tzu e Gandhi. Questa è la mia isola ideale. Ma magari, allora, signor Thompson, se il modello funziona, mi faccia un favore, lo renda esportabile, che di queste menti che abbiamo intorno, noi faremo volentieri a meno. Di quelle altre che ha menzionato lei, che vuol mettere nei robot, invece abbiamo estremamente bisogno. Musica.

Looking for Something. Con questa canzone, con questo brano, chiudo questa quarta parte di Calle, ma non solo, perché io vi saluto qua stamattina. Nella quinta parte, dopo la sigla single, come vi ho detto, ascolteremo insieme La Valle Santa in cammino con Francesco. Il contributo, il podcast raccolto da Barbara Urizzi durante il cammino in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. I giornalisti, operatori radiofonici della comunità radiotelevisiva italofona hanno percorso l'anello della Valle Santa Reatina e oggi coglieremo grazie alle loro voci l'atmosfera e i paesaggi sonori, ma anche le emozioni e le riflessioni vissute durante il percorso. E poi vi ricordo ancora una volta che da giovedì mattina in Calle con Miriam e il pomeriggio in Pio 4 con Tilly inizieremo a regalare i biglietti per i concerti, quelli belli belli belli. I primi biglietti che regaleremo saranno per il concerto di Giorgia il 17 luglio a Palma Nova. State in campana, state su Radio Capodistria. Io ringrazio già ora i nostri ospiti, Cristina Nefat che ci ha parlato di Cittanova Magica, 13 e 14 giugno a Cittanova, Mitia Gialuz e Piero Zecchini che ci hanno portato dentro l'atmosfera festosa della 58esima Barcolana. Grazie a tutti e voi a casa naturalmente, grazie ai nostri tecnici Danei, adesso Bojan nelle prime parti di Calle, e io vi dico niente, come al solito circondatevi di bellezza, che di bruttezza e di brutte persone ce ne sono fin troppe. A martedì prossimo, ciao!

0: reasons for goodbye.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Prestare attenzione sulla tangenziale di Mestre, sono infatti presenti cantieri per lavori tra la barriera Venezia Mestre e Mirano Dolo per chi viaggia verso Padova. Vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova l'uscita di Grisignano rimarrà chiusa per lavori per chi proviene da Venezia dalle ore 21 di domani, mercoledì 3 giugno, alle ore 6 di giovedì 4. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto per il momento, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
5: Vivi Market, in località Mattonaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste. Località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.

0: settimana.
1: Nell'annunciare un nuovo tour praticamente a sorpresa, il mese scorso uno dei personaggi più geniali della musica cantautorale ed alternativa statunitense, Beck Hansen, si è fatto per così dire scappare anche un nuovo singolo. Con noi per questi 7 giorni c'è appunto la sua, Ride Lonesome. Yes.

0: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Un saluto da Andrea Borgnino in questa seconda puntata di questo podcast che racconta l'Anello della Valle Santa in cammino con San Francesco, un podcast prodotto dalla comunità radiotelevisiva italofona che qui è presente con diverse voci che ascolterete in questa puntata. Se ne è anche aggiunta una, quella di Andrea Cocco, che qui rappresenta la radio svizzera di lingua italiana. Io sono Andrea Borgnino, lavoro per Rai Play Sound, non solo da solo a condurre e raccontare questo cammino. Do subito il microfono a Barbara Ovizzi, che arriva da Radio Capodistria.
2: Un saluto a tutti e a tutte. Oggi c'è stata la prima giornata effettiva di cammino, per cui oggi noi abbiamo trovato anche un logo simbolo di questo cammino. Questo cammino è costituito da 4 tappe, in ogni tappa c'è un santuario o comunque un luogo veramente importante che ci racconta tanto di quella che è la vita di San Francesco. Qui in questo luogo Francesco scrisse le regole, proprio a Fonte Colombo, che è il santuario che abbiamo raggiunto oggi. Tutto sommato, essendo partiti da Rieti, ecco, l'abbiamo incontrato senza non troppa fatica. Ho fatto una riflessione oggi quando sono arrivata al santuario. Ho pensato che lui qui scrisse queste regole, che possono essere viste non soltanto come delle norme per i suoi frati, perché in fondo assomigliano anche molto a quelle che sono le regole di chi affronta un cammino, no? San Francesco ci racconta in queste regole e ci parla ad esempio dell'essenzialità, che è un po' quello che facciamo noi, portando con noi solo quanto ci serve veramente, condividere anche la fatica, cosa che noi oggi abbiamo fatto, aiutarsi ad esempio condividendo l'acqua, le borracce, accettare anche la semplicità, imparare che spesso si sta meglio quando si ha meno. E ovviamente noi che facciamo questi cammini con lo zaino, più viaggiamo leggeri e sicuramente meglio stiamo, ecco. Per cui diciamo che il superfluo crade e rimane l'essenziale, ecco. Per cui quelle che sono queste regole vanno bene anche per noi oggi. E io passo il microfono a Vida della RAI del Friuli Venezia Giulia.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sì, io concordo con ciò che è appena stato detto. Queste regole che San Francesco ha dato, le ha scritte in questo sacro speco che sarebbe una grotta naturale, e tra l'altro ci si avvicina scendendo degli scalini molto mistici, direi, anche se non è la parola proprio giusta per definire degli scalini, però in effetti si scende proprio, ci si addentra proprio nello spirito che avvolge quella grotta. E poi sapere che lì sono state scritte queste regole per l'ordine dei francescani, ti vengono i brividi, perché poi c'è una finestrella molto piccola con un tau gigante rosso, e ti scuote un po', perché dici: e caspita, insomma, qui è successo veramente qualcosa di sacro, no? Poi tutto è tutto avvolto da una sacralità, sembra retorica, però è vero, senti proprio che tutto in qualche modo ha partecipato a una radicale trasformazione del mondo, perché in effetti San Francesco ha trasformato radicalmente tutto, no? Ed è per questo che sia i laici che i credenti l'hanno fatto suo. E poi anche questa cosa delle regole che valgono per i camminatori, come diceva Barbara, è assolutamente vero, perché poi dopo lo sentirete, ma dopo la Fonte Colombo, questo primo monastero che abbiamo visto, toccato, visitato, e poi è arrivato il bello nel senso la fatica vera, con 35 gradi, sempre al sole, e quindi con questo pensiero, beh, però ce la possiamo fare, perché in fondo a Fonte Colombo, prima di scrivere le regole, San Francesco ha digiunato per 40 giorni, e infatti lo chiamano il Sinai francescano, quindi ce la possiamo fare anche noi, ce l'abbiamo fatta. Ecco, passo la parola qui a Rosario.
4: Grazie Vida, sono Rosario Tronnolone della Radio Vaticana. Sì, è stata veramente una visita bellissima quella del santuario di Fonte Colombo. Condivido naturalmente tutto quello che hanno detto già le voci che mi hanno preceduto. Devo dire che riflettevo stamattina anche nel collegamento che ho fatto con i miei colleghi della Radio Vaticana. Intanto, che quando si inizia un nuovo cammino, succede tutte le volte naturalmente, però ogni anno è sempre un filo più faticoso, no? Perché il tuo corpo, anche se ovviamente gode del piacere, perché poi si sa che appunto il cammino sarà un'esperienza bellissima, però sai che davanti a te ci sono diversi chilometri, sai che fa caldo, sai che il tuo corpo si stancherà e il corpo in qualche modo si impone nuovamente. Per me questa è sempre una scoperta bellissima, perché in un mondo che è sempre urgente, in un mondo in cui è sempre la nostra testa che lavora e il nostro corpo ce lo dimentichiamo, quando invece cominciamo a camminare, oggi siamo partiti costeggiando il Velino, no? Il fiume Velino, e mi rendevo conto che l'acqua era più veloce di noi. Cioè, quando ti accorgi che in realtà il tuo passo è fondamentalmente un passo lento, ed è su questa lentezza che devi basarti anche per riconquistare una forma d'autenticità. Tutto questo mi ha fatto in qualche modo pensare, e probabilmente la visita a Fonte Colombo ancora di più, al senso dell'umiltà, cioè a quanto fondamentalmente tutte le nostre urgenze sono un'espressione d'orgoglio e quanto invece il cammino ci rieduchi ad una semplicità, ad un'umiltà e anche a riconoscere il limite, perché poi ci sono momenti in cui la sensazione no, non ce la faccio, adesso basta, adesso è troppo caldo, ora non si può continuare. Poi ovviamente con lo sforzo e anche con la condivisione ovviamente dell'esperienza questo invece riprende. E volevo anche dire che a proposito di Fonte Colombo, qualche tempo fa, circa una decina di giorni fa, avevo avuto modo di intervistare, perché questa mattina non abbiamo avuto modo di incontrare dei frati lì a Fonte Colombo, ma appunto una decina di giorni fa avevo intervistato frate Aldo Laneve, che mi ha un po' raccontato proprio la storicità di quel luogo, le cose di cui avete parlato, il Sacro Speco, il Tao e appunto la regola che poi era stata scritta e poi ovviamente approvata anche dal Papa nel novembre dell'anno successivo, nel 223, e quindi volevamo forse ascoltare una parte appunto di questa intervista.
5: Fonte Colombo, la tradizione vuole che Francesco, salendo da Rieti, che era circondata da un grande lago, una grande palude fino a un secolo fa, e salendo su attraverso il bosco avrebbe trovato una fonte, una sorgente che c'è ancora adesso, e avrebbe visto delle colombe abbeverarsi, oppure già si chiamava così, il luogo d'altra parte era proprietà dell'abbazia benedettina di Farfa ed era abitato, quindi questo è il nome della sorgente che c'è ancora adesso giù nel bosco a 500 metri dal convento.
4: Ci sono alcuni episodi storici della vita appunto di San Francesco che si sono svolti proprio in questo luogo, ma due episodi veramente fondamentali. Uno di questi ha a che fare proprio con la storia dell'intero ordine, no? Riguarda la regola.
5: Sì, nel 23, tre anni prima della morte, viene qui Francesco, probabilmente perché a Rieti c'era forse il Papa con i suoi canonisti, non sappiamo la ragione esatta per cui abbia scritto qui l'ultima regola, appunto quella detta bollata. Del 21 c'è quella molto più lunga, non bollata, poi nel 23 viene qui con frate Leone, frate Bonizio che era esperto di diritto e scrive, ma non da solo, con questi fratelli, ma anche c'era una rappresentanza dei ministri provinciali convenuti qui per l'occasione. Francesco non fa tutto da solo, ha avuto bisogno della fede e del consiglio dei fratelli anche. Ma nella regola c'è però la sua impronta molto originale, quella rimane insomma. Mm-hmm.
4: E la regola fu scritta, quindi diceva, nel 1223. Siamo a poca distanza dalla morte di Francesco, e diciamo poco prima appunto della morte avviene invece l'altro episodio legato a Fonte Colombo.
5: Sì, per quanto riguarda la regola vorrei aggiungere che ci siano più regole si può comprendere anche per il fatto che Francesco inizia da solo, non prevedendo di fondare un ordine. Dopo 20 anni, quando muore, lascia diciamo in Europa, in Nord Africa, in Medio Oriente, più di 5.000 frati. Quindi la regola si adatta anche a un ordine che cresce in modo esponenziale. Mm-hmm. E questo spiega anche questo processo fino quasi alla morte di Francesco. E l'altro episodio è di un anno prima della morte, nel 25, Francesco è già cieco, e pare abbia contratto in Oriente il tracoma, Francesco non vedeva più e viene qui perché l'oculista, medico curante anche del Papa, gli fa un intervento, diciamo così, non è un'operazione vera e propria, cauterizza dal sopracciglio all'orecchio le tempie di Francesco per bruciare le terminazioni nervose che conducono all'occhio, almeno quello che era possibile fare, e ridurre così il dolore. serviva un antibiotico che non c'era, perché il tracoma è una malattia molto grave della congiuntiva, un'infezione della congiuntiva e della cornea, e porta alla cecità ed è molto dolorosa. Francesco viene qui e questo per Fonte Colombo rappresenta anche il luogo della malattia di Francesco. Aveva già le stimmate, aveva il tracoma, non vedeva più, non dormiva quasi più per il dolore, e in più dicono i medici alcuni che avrebbe avuto almeno un tumore allo stomaco forse. Eppure vive questi anni della malattia, quasi malato terminale, come gli anni della lode. Nel 25 scrive il Cantico delle Creature. Però ecco, la malattia di Francesco si unisce con l'esperienza della lode. Francesco fiorisce proprio nella lode in questi anni così difficili.
4: E adesso passerei la parola invece ad Andrea, che appunto è entrato oggi a far parte della nostra compagnia.
6: Sì, sono entrato oggi con grande stupore per queste zone che pure sono molto vicine a dove abito. Io vengo da Roma, anche se in questo caso sono nelle vesti di collaboratore della radio svizzera di lingua italiana. Zone vicine a Roma ma che io non conosco tanto e che per prima cosa ammiro moltissimo per la quantità di verde. Noi abbiamo attraversato anche oggi nelle vicinanze proprio di Rieti, quindi comunque di una cittadina, zone completamente immerse nel verde, e questo a parte proteggerci dalla calura che oggi è stata particolarmente forte, è bello, sono zone non particolarmente antropizzate, questo fa piacere. Tanta storia anche oltre a quella di Francesco, perché siamo partiti da un ponte romano che è stato smontato, ci hanno raccontato stamattina a Rieti, prima della seconda guerra mondiale, perché ostruiva il flusso del Velino e quindi del fiume Velino, e quindi è stato letteralmente smontato e adagiato sul fondo del fiume. E poi la storia anche della morfologia dei dintorni, perché stiamo praticamente andando in senso orario attorno a quello che era un antichissimo lago che è stato prosciugato in epoca romana. Quindi camminare a passo lento consente anche questa lenta conoscenza di storia del posto. E l'ultima riflessione per me è sempre la prima, cioè lo zaino, la bellezza del camminare, dei viaggi a piedi, del muoversi solo con i piedi e capire che poi veramente non si ha bisogno di tanto, nel senso che nello zaino io oggi ho messo pochissime cose ed è lo zaino che mi porterò, diciamo, durante tutti questi giorni. L'essenzialità è anche quello, è un piacere scoprire appunto che con poche cose poi, cioè, veramente quando spesso ci capita di fare un bagaglio prima di partire c'è quell'attimo di non sapere cosa mettere, e alla fine invece con pochissime cose si riesce a viaggiare e farlo bene. Passo la parola a Elena.
7: E sono qui e mi collego anche a quello che hai detto, Andrea. Effettivamente, anche come ho detto ieri, arrivo da Bolzano per Rai Alto Adige, effettivamente non conosco questi posti e torno indietro appunto proprio alla partenza di questa giornata a Rieti, che è una città che non ho mai visitato, che ho visitato proprio questa mattina. In cammino si possono incontrare ostacoli, cambiamenti di temperatura, cambiamenti di tempo, ma è anche un'esperienza che va preparata. Nel nostro caso, a livello logistico, siamo partiti un po' tardi, pur sapendo che la giornata sarebbe stata molto calda, e allora la mattina mi sono fatta un bel giro a Rieti e, oltre a vedere il ponte romano di cui parlava Andrea, ho fatto un giro per le mura, per la cinta muraria medievale, che è splendida, con la vista sul Velino dall'alto. Ho incontrato, proprio salendo, proprio entrando nelle mura, l'Arco di Bonifacio, che è ottavo, che è dal punto di vista architettonico un punto molto interessante, che poi porta al centro storico, al Palazzo Vescovile o Palazzo Papale, che ha questo ingresso, queste arcate meravigliose proprio al piano terra. E sulla piazza c'è una statua di San Francesco portata lì 100 anni fa, quindi per i 700 anni dalla morte, con quattro pietre dei quattro santuari, e lì mi sono sentita nel posto giusto per iniziare, anche se il nostro cammino non era ancora partito, ma per iniziare la prima giornata. Quindi quattro tappe, la prima l'abbiamo fatta oggi, e ricordo anche in una piazzetta vicina l'ombelico d'Italia, perché Rieti è comunque anche il centro, c'è cioè questo monumento, e quindi anche lì tutto tornava, mi sentivo centrata apposta per, per partire e affrontare la prima giornata. Certo, il caldo ha fatto parte di questa camminata e la strada, soprattutto nella seconda parte, effettivamente ha dei tratti, oltre ad avere dei lecci meravigliosi, però si trova molto spesso, insomma, non in una zona d'ombra, quindi dal punto di vista fisico questa è stata la parte più impegnativa di una tappa comunque molto bella e nel verde.
1: Sì, io voglio continuare anch'io questo commento aggiungendo dei particolari geografici, nel senso, io mi ero un po' preparato su questo cammino e c'era questa idea dell'anello della Valle Santa, cioè del fatto che Rieti fosse al centro e i quattro santuari fossero attorno. Oggi, appena abbiamo iniziato a salire e siamo arrivati al primo santuario, di colpo siamo rimasti a bocca aperta a vedere la bellezza di questa piana, che tra l'altro abbiamo scoperto che è un alto piano, perché comunque stiamo parlando di 300-400 metri di altitudine, quindi non è una pianura, è un alto piano che incastona in mezzo a queste montagne. In fondo c'è il gruppo del Terminillo, per chi è un escursionista romano è una meta classica, una montagna di oltre 2000 metri, molto molto famosa. Ma la bellezza di questa piana, appunto, che penso che tutti continuiamo a pensare, a immaginarcela come lago, perché appena io ho scoperto che era un lago mi sembrava, tanto con una grande similitudine con la piana del Fucino, che è una piana che c'è in Abruzzo, che ha avuto la stessa sorte, è un lago. I romani hanno provato a prosciugarlo, non ci sono riusciti, l'hanno fatto dopo, i Torlonia, mi sembra anche qua c'è qualche nome importante che l'ha fatto. Però l'idea di questa piana, che prima è un lago, poi diventa una terra fertilissima, oggi abbiamo camminato in mezzo a campi di grano bellissimi nella parte più bassa, e questa visione della piana e il fatto che in continuazione ci venivano indicate il santuario di Greggio, laggiù c'è Poggio Bustone, la foresta, tutto visibile, e l'idea che questa persona che stiamo un po' inseguendo, questo Francesco, probabilmente ha fatto lo stesso percorso, di sicuro non è passato in mezzo al lago, o se l'ha fatto con una barca, è qualcosa di veramente, anch'io ho subito, sia nella parte relativa al santuario, ma in generale questa vista sulla piana. E poi l'arrivo di oggi, devo dire, era inaspettato, perché questo Contigliano, un paese sconosciuto ai più, visto come sempre tutto quello che raggiunge a piedi ha un valore doppio, qualsiasi paesino nel mezzo al nulla, quando lo raggiungi a piedi ti rimane nella testa per sempre.
2: I cammini hanno questa cosa meravigliosa di farti sempre incontrare dei posti, delle località dove ovviamente non ci saresti mai andato. Una delle mie riflessioni è sempre su: ma quanto bella è l'Italia? Io non sapevo nulla di Rieti, per cui ovviamente Rieti è stata una scoperta, però è stata una scoperta anche tutto questo verde che c'era attorno, questo borgo dove noi ci troviamo oggi. Ecco, io per quanto mi riguarda le mie riflessioni oggi sono un po' più di carattere spirituale, perché questa è una tappa spirituale, andare comunque in questi luoghi dove San Francesco ha camminato. E il luogo che più mi ha colpito, che ho trovato ovviamente più forte, è stato proprio Fonte Colombo, perché ho pensato, cioè il messaggio che un po' mi porto via oggi da questa giornata è che San Francesco ha trovato questo posto dove lasciare tutto il rumore fuori, praticamente ha trovato questo luogo, e ho pensato che tutti avremo bisogno a volte proprio di una Fonte Colombo dove tu lasci tutto il rumore all'esterno e riesci magari un po' a concentrarti su quello che invece senti interiormente. Per cui la mia riflessione ultima oggi di questa caldissima giornata di cammino, caldissima però ovviamente molto molto bella e molto, molto forte.
7: È un luogo incredibilmente forte. A me veramente ha colpito moltissimo scendere questi gradini, entrare in questa grotta naturale, anche se non è proprio una grotta, è proprio un luogo anche angusto. Poi, come diceva appunto il frate di Fonte Colombo, tutto ciò che è successo lì in questo posto, pensarci mi ha fatto veramente accapponare la pelle, perché anche Francesco non aveva paura di niente, cioè non aveva paura del dolore, lo poteva
3: domare in certo senso il dolore, no? Il fatto di richiedere la cauterizzazione degli occhi, lui che non vedeva, che era quasi cieco ed era disposto a subire questo tipo di intervento medico con il fuoco, appunto invocando questo fratello fuoco, fa accapponare la pelle, perché dici è veramente, cioè non è un caso, come dicevamo ieri, che Francesco sia stato proclamato santo solamente 2 anni dopo o l'anno dopo, non lo so.
4: Io volevo solo dire che la suggestione è vero, è fortissima di questi luoghi. Questo fa un po' ridere, però devo dire che nei momenti più caldi della giornata istintivamente mi è venuto da pensare: fratello sole, non esagerare.
6: E tanto sudore, tra le cose che sono cadute oggi c'è stato anche tanto sudore. Mi piace che mentre camminavamo c'erano i segnali di altri cammini e in queste zone si incontrano tantissimi cammini.
7: I luoghi raccontano quello che abbiamo visto oggi, ci ha ovviamente portato anche ad un immaginario rispetto a Francesco. Ho pensato a quello che ci ha raccontato ieri Franco Bassanelli proprio sull'antropizzazione del territorio oggi e invece del momento, dell'epoca appunto che ha vissuto e del territorio che ha vissuto Francesco. C'è però una prima parte di questa tappa, quindi quando si sale da Rieti fino al santuario e poi dal santuario fino perlomeno a Sant'Elia, si rimane alti, non si incontrano delle case e quindi si entra effettivamente in questa natura con gli uccellini che cantano, cantico delle creature è arrivato subito al mio pensiero, e anche, visto che ieri ho raccontato di musica, oggi Franco Battiato, una spiritualità diversa, però ho incontrato alcune note, alcune parole della sua musica.
1: Sì, grazie Elena. No, io concludo dicendo che c'è un'altra cosa che a me oggi ha stupito: l'acqua. Abbiamo camminato, di solito molto spesso nei cammini l'acqua manca, soprattutto nell'Italia centrale, l'acqua è l'incubo del camminatore, averne sempre dietro. Oggi ovunque arrivavamo c'era una fonte ghiacciata che ci aspettava, che è una cosa che ti rimette in contatto con la natura, ti ricorda che la natura non è, in verità è lì che aspetta il camminatore o il viandante che sia, appunto non è banale. Abbiamo terminato queste nostre riflessioni, vi diamo l'appuntamento alla puntata di domani di questo podcast, che sarà pubblicato sempre nella mattina. Noi quindi adesso abbiamo finito di camminare, chiudiamo questo podcast e auguriamo tutti un buon ascolto e un buon cammino.

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimmela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istroveneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošlina festival Istrovenetskog narječja.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Radio Capodistria, notizie.
5: Notizie flash delle 10.30. Italia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica, ha reso omaggio al monumento del Milite Ignoto all'Altare della Patria a Roma. Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, ha passato in rassegna il reparto d'onore schierato a Piazza Venezia ed è posto una corona d'alloro davanti al sacello del Milite Ignoto. Presenti alla cerimonia i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso. Il momento è stato celebrato come da tradizione dalle note dell'inno nazionale e dal sorvolo delle frecce tricolori. Le celebrazioni culmineranno con la parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Nel quadro delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, la sessione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla crisi in Libano, convocata su richiesta della Francia, ha registrato unanime preoccupazione per l'escalation, ma profonde divisioni sulle responsabilità. Mentre i vertici delle Nazioni Unite hanno condannato l'avanzata terrestre israeliana oltre la linea blu come violazione della sovranità libanese e chiesto il disarmo di Hezbollah, l'intensificarsi dei raid da entrambe le parti minaccia i negoziati tra USA e Iran. Nel dibattito la Francia ha definito le operazioni israeliane un errore strategico ingiustificabile data la crisi umanitaria e la Russia ha accusato Washington e Tel Aviv di aver vanificato la tregua del 16 aprile per replicare lo scenario di Gaza. In un nuovo attacco ai principali organi di informazione americani e ai democratici, Donald Trump ha affermato su Truth che la stampa gli starebbe ostile a tal punto da falsificare persino l'esito di una guerra. Secondo il presidente statunitense, anche dinanzi a una resa totale e incondizionata dell'Iran, con la distruzione delle sue forze armate e la firma dei documenti di capitolazione davanti alla potenza degli Stati Uniti, testate come il New York Times, il Wall Street Journal e la CNN titolerebbero comunque parlando di una vittoria magistrale di Teheran. Trump ha concluso sostenendo che sia i media delle fake news sia i democratici abbiano ormai perso completamente la ragione. Periodo nero per la sicurezza stradale in Slovenia, stamane nuovo incidente mortale sull'autostrada della Stiria in direzione di Šentilj. La vittima è un 86enne cittadino croato, procedeva a contromano con la vettura scontratasi frontalmente con un'altra. L'altro conducente di Maribor ha riportato leggere ferite. Dall'inizio dell'anno sono già 7 le vittime nell'area coperta dal Dipartimento di Polizia del capoluogo stiriano. Da segnalare che la scorsa settimana sono state 7 le persone decedute negli incidenti sulle strade slovene. È tutto per il notiziario, le 10.33 minuti.
6: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausin Acquavita. Torniamo a parlare delle elezioni di domenica per il rinnovo dell'Unione Italiana, proponendovi alcune interviste con alcuni dei neoeletti consiglieri dell'Assemblea UI. Buon ascolto. Archiviata la domenica elettorale, ci si concentra ora sulle nuove scadenze ed in primis alla seduta costitutiva della nuova assemblea che dovrà venire convocata entro il 27 di giugno. Come noto, Marin Corvo e Paolo De Marin in una corsa senza sfidanti si sono aggiudicati rispettivamente la presidenza dell'UI e quella della giunta esecutiva, mentre per quanto riguarda i 76 componenti della futura assemblea c'è, si potrebbe dire, un equilibrio tra continuità e rinnovamento. Molti sono infatti i consiglieri riconfermati, ma numerose sono pure le nuove entrate. Tra queste figura Manuela Geisa, vice sindaca di Dignano, che tra quattro candidati è stata eletta assieme al presidente del sodalizio dignanese Maurizio Piccinelli a rappresentare in assemblea la comunità degli italiani di Dignano per l'appunto. Ecco quanto ci ha dichiarato Manuela Geisa.
1: Sono contenta e ho avuto anche molto coraggio, è stata una scelta coraggiosa voler candidarmi come indipendente per entrare in seno all'Assemblea dell'Unione Italiana, ma ho creduto che gli anni di impegno all'interno della comunità degli italiani e oggi nel mio ruolo di vice sindaca della città di Dignano potessero rappresentare una garanzia, ecco, come potrei dire, di dedizione dei nostri connazionali verso il mio lavoro. Io credo che oggi più che mai sia importante lavorare insieme, al di là delle sensibilità diverse, per rafforzare la presenza della comunità nazionale italiana in Croazia e in Slovenia e soprattutto per garantire delle nuove opportunità ai giovani.
0: Come abbiamo detto, ci sono state, per quanto riguarda l'assemblea, diverse riconferme, dunque vi ritroveremo persone che abbiamo incontrato già nei scorsi mandati, però ci sono anche molte nuove entrate. Lei ha un po' vagliato i 76 nomi, cosa ne pensa?
1: Ma io credo che un nuovo inizio per la comunità nazionale italiana e che assieme potremmo trovare degli accordi per continuare a lavorare in sinergia. Ecco, io stessa sono una novità, come veniamo chiamati, il presidente della comunità degli italiani di Dignano, Maurizio Piccinelli, entra anche per la prima volta nell'assemblea e credo che assieme possiamo, con la nostra presenza nuova, possiamo rafforzare il futuro della nostra unione.
0: Resta un po' d'amaro in bocca per il fatto della scarsa affluenza alle urne, Manuela.
1: È vero, anche a Dignano, sinceramente, abbiamo avuto sì il 27, quasi il 28% dell'affluenza. Io trovo che sia un'affluenza bassa, che bisogna incitare ancora i nostri connazionali ad andare a votare, magari prenderli per la manina e portarli a eseguire quello che è il loro dovere, il loro impegno da connazionali, perché se vogliamo costruire qualcosa di positivo e vogliamo farci sentire, è l'unico modo per farlo, e quando ne abbiamo il modo non lo facciamo, credo che vada a scapito di tutti noi. Faccio le mie congratulazioni anche alla comunità degli italiani Armando Capolicchio di Galesano, che comunque ha avuto quasi il 35% di affluenza con 228 votanti. Ecco, noi cercheremo di dare il nostro meglio e io mi impegnerò affinché l'affluenza sia maggiore nelle nostre comunità quando si tratta di andare a votare per la nostra comunità nazionale.
0: Più o meno della stessa opinione pure la polesana Deborah Radolovic, la più votata della lista Andemo Avanti, che si aggiudica tutti e sei i seggi riservati alla Cidipola e porta in assemblea nomi nuovi come Liana Dikovic, Sebastian Stell, Vanessa Shliukic, Bartolic e vecchie conoscenze come Elvino 48 e Ardemio Zimolo. Ma sentiamo Deborah Radolovic.
1: Molto soddisfatta e desiderosa di dare l'apporto all'Assemblea dell'Unione Italiana, in quanto ovviamente seguo molto da vicino il lavoro, e devo dire che sono felice di aver potuto condividere questa vittoria con la nostra lista Andiamo Avanti. E sicuramente ci organizzeremo, faremo fronte comune per portare avanti quello che assilla anche la nostra realtà polesana. Quindi in primis dico che ringrazio veramente tutti coloro che hanno votato la nostra lista, che mi hanno votato, e sono certa che collaboreremo molto bene, ci conosciamo tutti, quindi ci sono dei nomi nuovi, dei nomi che erano già presenti alla passata assemblea, quindi penso che come team polesano, quindi in un certo qual modo avremo modo di collaborare, di prepararci anche bene prima di dare le nostre opinioni, quindi è giusto condividere con i nostri polesani anche ciò che li preoccupa e ciò che interessa loro, venga risolto nel prossimo futuro.
0: Ecco, lei ha visto.

0: quindi nell'ambito politico specialmente. Mi fa piacere che il mondo scuola comunque sarà rappresentato, perché è quello che è più vicino a me. E, devo dire che ho visto, ecco, alcune conferme, sì, che mi sono molto gradite, non vado adesso a fare i nomi, certo. Ma devo dire che alcuni erano miei ex alunni, anche del Bugliese, su delle parti alte dell'Istria, diciamo, e quindi mi fa veramente onore poter lavorare con persone che sicuramente daranno il loro apporto e daranno e miglioreranno, mi auguro, la situazione che si è venuta a creare nelle passate nei passati 4 anni, perché devo dire che in qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell'Edito ho avuto modo di seguire alcuni momenti abbastanza difficili e pesanti, direi, e auspico una maggior comunicazione, e questo è il mio settore, quello che mi appassiona di più, però saper comunicare, saper ascoltare l'altro sicuramente ci aiuterà a risolvere molti crucci, e io mi auguro che porterà anche a maggior soddisfazione nell'ambito dei lavori dell'Assemblea.
1: A Fiume va segnalata la bella riconferma per Enea De Sardo, che è stato assieme a Elvio Baccarini il più votato dei 14 candidati, e gli definisce un bel messaggio il fatto che siano stati eletti candidati da tutte le liste, e reputa che assieme a Gloria Tian e ai riconfermati Mauro Graziani, Flavio Cossetto e Sandro Vrancic, Fiume sicuramente riuscirà a dare un bel contributo all'Assemblea dell'Unione Italiana.
2: Beh, un po' di soddisfazione personale c'è, ma rimane un po' l'amaro in bocca per l'affluenza che c'è stata a Fiume, che non è andata benissimo. Comunque siamo migliorati un po' rispetto a 4 anni fa, ma personalmente credevo che saremmo riusciti a invitare, a far venire un po' più connazionali, e quindi credo che, nonostante l'esito, magari per me oppure per i connazionali che si sono candidati assieme a me sulla lista Tradizione e Innovazione, non possiamo essere completamente soddisfatti.
1: Ecco, anche perché Fiume è stata un po' l'eccezione in questa tornata elettorale. Per i 6 seggi all'Assemblea dell'Unione Italiana, voi avete candidato, dico voi, parlo così come comunità in genere, comunque si sono candidate ben 14 persone.
2: Sì, c'è stato, ecco, un interesse maggiore da parte dei connazionali. Negli ultimi 2 anni delle nuove persone si sono affacciate alla comunità, dico nuove perché non erano incluse negli organi della comunità fino a pochi anni fa, ma comunque fiumani, comunque gente che seguiva, gente che per diversi motivi, sia personali che professionali, magari si era allontanata dalla comunità per un po', continuando ovviamente a sentire molto la nostra identità, la fiumanità, a parlare il dialetto e tutte quelle cose che caratterizzano un po' noi fiumani, ma che ora, ecco, hanno avuto anche la consapevolezza della necessità di candidarsi, di offrire le proprie idee, di mettersi a disposizione dei connazionali, e quindi è stato sicuramente molto interessante per i fiumani poter votare. Credo che è stato assolutamente un record se guardiamo alla comunità nazionale italiana quanti sono stati i candidati a Fiume. Poi ovviamente i connazionali hanno espresso il proprio voto.
1: Ecco, rimanendo ancora sul voto per i 6 seggi dell'Assemblea, a fianco a te, ovvero della tua lista Tradizione e Innovazione, è stato eletto pure il professor Elvio Baccarini. Ecco, un rientro importante quello di Baccarini nell'Assemblea dell'Unione Italiana. Ecco, ricordiamo che tempo fa lui ha fatto parte anche della giunta, insomma è stato uno dei dirigenti dell'Unione Italiana.
2: Certo, un rientro importantissimo per l'Unione ora nel 2026, perché sono sicuro che con la sua esperienza anche internazionale sarà capace di contribuire parecchio al dibattito che si svilupperà, speriamo, durante le prossime sedute dell'Assemblea. Ma già a Fiume 2-3 anni fa, quando è rientrato anche lì nel nostro esecutivo, abbiamo visto che una persona di, con delle capacità eccezionali, che ha contribuito parecchio e senza la quale sicuramente oggi Fiume sarebbe una comunità degli italiani diversa. Quindi auspico che anche all'interno dell'Assemblea dell'Unione

0: televisione italiana sarà capace di dare lo stesso contributo, ma ne sono sicuro in ogni caso.
1: Ecco, senti, ci sono state per Fiume delle riconferme. Tu stesso sei stato riconfermato per un nuovo mandato, però a fianco a te ci sono poi ancora Mauro Graziani, Flavio Cossetto e Sandro Vrančić, che hanno fatto parte della scorsa assemblea.
0: Esatto, a noi quattro ora si aggiungono, oltre al professore Elvio Baccarini, anche Gloria Tian, la direttrice della scuola elementare Gelsi. Credo che in sei come squadra potremo dare un contributo importante all'Assemblea dell'Unione Italiana, e credo sia anche un bel messaggio il fatto che ci sono due candidati che sono stati eletti da una lista, ovvero Tradizione e Innovazione, due candidati eletti su un'altra lista, ovvero gli indipendenti, e due candidati invece che erano effettivamente indipendenti perché si sono candidati singolarmente. Quindi anche quello credo che sia una cosa interessante e potenzialmente anche magari motivante per le altre comunità degli italiani e anche per la nostra tra 4 anni, per continuare su questa linea.
1: Enea De Sardo, ecco, tu farai parte dell'assemblea dell'UI per il secondo mandato. Secondo te, ti sei fatto un po' di esperienza nel precedente quadriennio, che cosa potrà cambiare?
0: Beh, bisognerà vedere innanzitutto tutti i nuovi entrati in quale modo approcceranno l'assemblea, perché ricordo 4 anni fa, quando sono venuto io per la prima volta, ammetto che si rimane un po' in soggezione, no? Perché si ha l'impressione che tutti attorno a te sanno un po' quello che sta succedendo e come vanno le cose, e tu devi cercare di capire un po' quali sono i tempi, quando si può intervenire, in che modo si possono formulare le domande. Quindi non è facilissimo partecipare attivamente al lavoro dell'assemblea, ma se i nuovi eletti approcceranno il nuovo compito con coraggio e determinazione, e magari si rivolgeranno anche a noi che siamo già lì da un mandato, da più mandati, per una mano, credo che si potrà sviluppare un dibattito sicuramente di qualità migliore di quello che abbiamo visto negli ultimi 4 anni, anche perché scendere ancora di livello mi sembra un po', ecco, difficile.
1: Senti, ma tu hai visto comunque i nomi? Ci sono nomi nuovi, alcune comunità, per esempio come Rovigno, 4 new entry, diciamo proprio così, e poi anche altre comunità. Ci sono naturalmente delle riconferme. Ecco, che idea ti sei fatto?
0: Ma devo ammettere di non aver ancora analizzato né visto i nomi degli altri eletti. Colgo l'occasione per fare le congratulazioni a tutti quelli che sono stati riconfermati, a tutti quelli che verranno ora per la prima volta, a tutti i candidati in generale, perché so che non è facile candidarsi e quindi rischiare magari di non essere eletto. Certi la prendono anche un po' sul personale, anche se non dovrebbe essere il caso, ovviamente, perché è giusto ovviamente proporsi, è giusto condividere le proprie idee e poi spetta agli elettori decidere da chi vogliono essere rappresentati. Quindi in ogni caso sono sicuro che ne vedremo delle belle anche nei prossimi mesi.
1: Sicuramente. Senti, per quanto riguarda, sappiamo l'elezione del presidente dell'assemblea, sappiamo che questo dovrà provenire dall'area slovena. Qualche idea ce l'hai?
0: Sinceramente non ho ancora analizzato troppo i nomi, ho visto che ci sono sicuramente dei consiglieri interessanti, però ecco, spero che nelle prossime settimane riusciremo a farci un'idea un po' più chiara su chi dovrebbe essere il futuro presidente dell'assemblea.
1: Come si diceva, la nuova assemblea sarà convocata entro il 27 di giugno. Intanto si guarda con particolare attenzione ai 10 consiglieri eletti nell'area slovena, perché è tra di loro che va ricercato, come previsto dal regolamento, il nuovo presidente del massimo organismo decisionale. E tra questi 10 consiglieri c'è pure Marko Gregoric, che ha superato Chris D'Assena al voto della comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola. Sentiamo Marko Gregoric.
2: Spirito positivo anche alla luce del risultato delle elezioni di domenica. Mi sembra comunque un'affermazione chiara, netta, e ovviamente ringrazio tutti gli amici, connazionali, sostenitori, soci della Dante per essere andati a votare e per aver votato, insomma, poi il sottoscritto. E devo dire che una delle parti più belle è stata in serata, quando ci siamo ritrovati, insomma, presso la nostra sala sociale storica della Dante, un gruppo di persone, insomma, connazionali, soci e miei sostenitori, anche che non vedevo da tanto tempo, e tanti così, insomma, mi hanno anche detto: guarda, è un po' che non vengo in comunità, perché sappiamo a Isola ci sono dei dissapori così abbastanza importanti, e tanti mi hanno detto: guarda, sono tornato oggi qui per te, perché insomma alla Dante un gruppo di persone abbiamo fatto un percorso che è iniziato praticamente 16 anni fa e ci siamo ritrovati, e quella è stata la parte, ecco, che mi ha riempito così di gioia.
1: Volendo commentare così in generale l'esito di questa tornata elettorale, hai visto un po' quelli che saranno i futuri consiglieri dell'assemblea, anche quelli che saranno così i 10 consiglieri che risiedono in Slovenia, ecco, che cosa ti sembra?
2: Ma innanzitutto posso dire che mi è più facile commentare il capodistriano per ovvi motivi. Per quanto riguarda il versante tra virgolette croato, ho visto che ci sono dei nomi, insomma, che conosco, insomma, delle figure storiche, ma anche tante new entry, se possiamo dire così, tante persone che non conosco, mi sembra anche tanti giovani, mi fa piacere. Poi insomma alcuni amici connazionali, non so, mi viene Baccarini per esempio, Fiume, mi fa molto molto piacere vederlo in assemblea. Altri li conoscerò, quindi sono contento di questo. Per quanto riguarda la parte slovena, tra virgolette, posso dire che di là dell'affluenza, no? Quello sapevamo, però era così, insomma, una tragedia un po' annunciata, no? Non mi stupisce l'affluenza così bassa, però è in linea alla fine con quanto stiamo abbiamo vissuto 4 anni fa e poi 8 anni fa. Però questo merita un discorso più approfondito, certo, e a parte. Certo. Per quanto riguarda la parte slovena, mi pare che ci sia un messaggio molto chiaro, che c'è una parte di connazionali in Slovenia che si rifà a Istria Unitarietà, credo, che ha perso. E ha perso, e i connazionali non hanno premiato il loro modo di fare politica o di presentare i programmi, e l'hanno perso in maniera inequivocabile, perché se possono anche avere su alcune cose ragione, il modo con cui lo comunicano e non piace ai connazionali.
1: Ecco, non premia.
2: Non premia, perché siamo, lo diciamo mille volte, siamo in pochi, molto divisi. Poi uno può continuare a dire: io sono per l'apertura, per il dialogo, ma se poi questo dialogo scade in cose veramente riprovevoli, non viene premiato dalla comunità. Penso che questo sia uno dei messaggi emersi dalla tornata elettorale.
1: Noi sappiamo che in base al regolamento il nuovo presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana sarà eletto tra le fila dei 10 consiglieri provenienti dalla Slovenia, che risiedono in Slovenia. È da tempo ormai, già nel corso della campagna elettorale, che si sta facendo con insistenza il tuo nome. Tu, insomma, sei d'accordo? Che cosa ne pensi? Hai già avuto dei contatti?
2: Intanto mi fa piacere che, insomma, voi giornalisti mi dite così. Devo dire che ho anche deciso di candidarmi per l'assemblea, perché in realtà la richiesta mi è arrivata dalla Croazia. Tanti connazionali, vecchi amici della Croazia mi hanno, insomma, così invitato a rifletterci. Quindi sicuramente è una cosa che mi ha fatto piacere, pur non andando io più, non frequentando più le comunità in Croazia da 4 anni, perché nell'ultimo mandato non ho avuto incarichi all'interno dell'Unione. E poi per quanto riguarda l'Assemblea, io sono uno dei 70 e passa consiglieri dell'Assemblea, uno dei 10 eletti in Slovenia. Se poi un po' di esperienza politica ce l'ho, se ho imparato qualcosa, che certe cose non si accettano a scatola chiusa, ma vanno, ci vuole un dialogo, bisogna capire qual è il programma di lavoro, le aspettative e tutta la piattaforma di lavoro che si crea, tutte le condizioni, poi si vede. Quindi io non metterei il carro davanti ai buoi, sicuramente mi fa piacere che sia circolato il mio nome. D'altro canto posso dire che ho massima fiducia nei confronti del presidente della giunta
1: Paolo
2: Paolo
1: Gemarini.
2: De Marin e poi con Corva. Credo che faranno un ottimo lavoro, però, come dire, un po' il lavoro per come siamo strutturati, no? Come il piano di lavoro dell'Unione Italiana è preparato dalla Giunta, no? L'Assemblea è il massimo organo
1: Decisionale.
2: decisionale che poi, insomma, avalla, appoggia o corregge dove reputa l'indirizzo che vogliamo prendere. Quindi sono tutte cose che vanno valutate, e quindi vedremo, insomma.
1: Ecco Marco, dicevi, fai da 4 anni che non ho fatto parte degli organi dirigenziali, tu 2 mandati fa sei stato vicepresidente della giunta esecutiva, ecco ti è mancata questa attività politica?
2: Ma in realtà poi ero consigliere comunale a Isola, sono tuttora col mandato che scade a novembre. E posso dire che subito che non mi candiderò a novembre perché non intendo avere altri incarichi oltre quello di consigliere, insomma, quindi basta così, anche perché il tempo è quel che è, e quindi sono sempre rimasto all'interno, insomma, delle questioni della comunità italiana. Poi se mi è mancato il lavoro di in giunta, è un lavoro molto impegnativo che forse anche non sarei riuscito a fare bene negli ultimi 4 anni, anche perché il lavoro, insomma, il mio lavoro mi prende molto tempo, poi insomma anche la famiglia, dei bambini piccoli, quindi è stata una scelta così che ponderata da parte mia. Quindi 4 anni adesso mi sono trovato bene, adesso come consigliere vediamo.
1: E noi per oggi ci fermiamo qui da Lionella Pausin, Acquavita, a tutti un buon proseguimento di giornata, un grazie per averci seguito e un a risentirci a martedì prossimo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Segnaliamo in questi minuti traffico rallentato per traffico intenso sulla A4 Padova-Venezia tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Padova. Traffico scorrevole sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che dalle ore 21 di domani sera, mercoledì 3 giugno, alle ore 6 di giovedì 4 giugno, sulla A4 Brescia-Padova l'uscita di Grisignano per chi proviene da Venezia rimarrà chiusa al traffico per lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Gente, benvenuti
4: al festival più bel del mondo.
5: Del 6 al 27 giugno.
4: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
5: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
4: Festival dell'Istroveneto.
5: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
4: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.
6: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.
7: Ma buongiorno, buona mattinata, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi, a coloro i quali ci sentono oggi durante la nostra diretta del martedì, ma anche a quelli che ci riacciuffano la sabato mattina, sempre a quest'ora quando c'è la replica di Radio Vagando. Ultime due puntate perché l'estate sta arrivando, noi tra un po' passeremo al palinsesto estivo di Radio Capodistria e ci troverete al venerdì per parlare di viaggi. Allora, io vorrei salutare anche Danei Brakic alla parte tecnica, benvenuto anche a lui, è un sacco che non si lavora assieme perché oggi ci si ritrova. Oggi 2 di giugno, una data particolare per chi ci sente, cioè una data particolarmente significativa direi per chi ci sente dall'Italia, per i nostri ascoltatori, perché 80 anni fa nel 1946 gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e per la prima volta in questa consultazione nazionale votarono anche le donne, per cui una giornata che ha segnato l'inizio di una nuova stagione e che continua a ricordarci il valore della partecipazione, dei diritti, della cittadinanza. Parleremo anche di questo perché più o meno oggi a metà trasmissione vi faremo sentire un contributo realizzato da una collega della RAI del Trentino Alto Adige, un praticamente podcast realizzato per la comunità radiotelevisiva italofona di cui anche Radio Capodistria fa parte. È dedicato proprio al voto delle donne il 2 di giugno del 1946. Noi però tratteremo tantissimi argomenti, tante cose. Allora, la prima canzone non è un caso, cominciamo con una canzone che è diventata quasi un ritratto collettivo dell'Italia, con le sue luci, le sue ombre, la sua inesauribile voglia di guardare avanti. Cominciamo con Francesco De Gregori, con Viva l'Italia.
8: L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento,

mira l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: E lasciamo anche la musica di Francesco De Gregori, questo Radio Capodistria, qui a Radio Vagando. E noi oggi vi portiamo in provincia di Rieti, a Contigliano per la precisione, e per parlare di oli essenziali. Perché? Beh, c'è un antefatto. Voi in questi giorni state sentendo su Radio Capodistria alle ore 10 la trasmissione che abbiamo realizzato con la comunità radiotelevisiva italofona in cammino nella Valle Santa Reatina. Questo cammino di 4 giorni a cui ha partecipato anche Radio Capodistria, da cui è nato un podcast di 5 puntate. E durante il nostro credo fosse proprio il primo giorno di cammino, noi ci siamo imbattuti diciamo in una zona bellissima, tra l'altro, appunto, molto verde, piena di natura, proprio nella valle Reatina, e ci siamo imbattuti in Edoardo Coccia, che si occupa di oli essenziali. Ecco, io non so molto, ecco, lui coltiva direttamente le piante aromatiche, le raccoglie a mano e realizza questi oli essenziali idrolati, oleoliti, con un impianto di distillazione progettato da lui stesso. Tra prodotti che realizza ci sono lavanda, rosmarino, alloro, melissa, timo, ovviamente, insomma, ne dimentico tantissimi. Ecco, vabbè, abbiamo il piacere magari di farci una piccola lezione sugli oli essenziali. Diamo il benvenuto ad Edoardo, che su Radio Capodistria. Buona mattinata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, benvenuto Edoardo. Ecco, senti, io approfitto appunto di questa conoscenza che noi abbiamo fatto in cammino, ecco, e ti chiedo, no, se puoi immaginare che io sia una di quelli che sente parlare proprio di oli essenziali, però non ha la minima idea di che cosa siano. Ecco, per cui ci vorrei chiedere un pochino se ci racconti che cos'è un olio essenziale e perché una pianta lo produce.
1: Beh, cosa sono gli oli essenziali è una domanda molto complessa a cui rispondere.
0: Lo sappiamo.
1: Credo che la prima cosa da dire è che un olio essenziale non è semplicemente un profumo, è una sostanza aromatica che la pianta produce per vivere, comunicare, proteggersi. In biologia fa parte dei cosiddetti metaboliti secondari, cioè quei composti chimici che la pianta produce, ma non per le funzioni fondamentali della cellula. Piuttosto svolgono dei ruoli chiavi nell'interazione con l'ambiente. Le piante non possono muoversi, spostarsi, quindi hanno sviluppato delle strategie alternative. Gli oli essenziali servono per attirare gli insetti impollinatori, difendersi da funghi, batteri, affrontare gli stress ambientali. E noi esseri umani abbiamo imparato ad estrarli, ma in realtà sono lì nella pianta come una sorta di linguaggio invisibile. E la cosa affascinante è che quel linguaggio noi possiamo sentirlo attraverso l'olfatto, che è il senso più legato alla memoria, alle emozioni.
0: Edoardo, sentiamo anche gli uccellini di sottofondo, anzi li sentavamo, è molto bello tutto questo. Ma senti, sul tuo sito la Crisalide Oli Essenziali, appunto si parla sia di oli essenziali che di idrolati e di oleoliti. Ecco, quali sono le differenze tra questi tre prodotti?
1: Allora, le differenze sono sostanzialmente delle preparazioni diverse che raccontano un aspetto diverso della stessa pianta. L'olio essenziale è il principio attivo, il fitocomplesso della pianta preso tal quale, così com'è, come la pianta lo produce, viene estratto puro, assoluto. L'idrolato invece è molto più morbido, leggero. È ciò che accompagna l'estrazione, la distillazione dell'olio essenziale, e quindi sono micro particelle di olio essenziale all'interno di quelle che sono le cosiddette acque aromatiche, una volta così le chiamavano. L'oleolito invece è un altro modo proprio per estrarre i principi attivi della pianta. Si prevede una macerazione in un olio vegetale della parte della pianta che ci interessa, e attraverso questa macerazione, poi può essere al sole, può essere al buio a seconda del tipo di piante, si ottiene un olio che è ricco di quel fitocomplesso e quindi lo è già diluito in un certo qual modo.
0: Che mondo affascinante questo. Ecco, ma senti, facciamo un esempio, no? La lavanda che tu coltivi, ecco, per cui parliamo ovviamente della lavanda che conosciamo tutti, che viene coltivata anche da queste parti, ecco. E qual è il viaggio che fa dal campo fino a quella piccola bottiglietta che troviamo ad esempio sugli scaffali?
1: Il viaggio della lavanda.
0: Sì.
1: La lavanda è la regina degli oli essenziali.
0: Sì.
1: E quando si ha a che fare con la natura, tutto inizia sempre un po' con l'osservazione e l'ascolto, che fa maturare poi l'esperienza. Si inizia aspettando il momento balsamico giusto, cioè è il momento in cui la pianta esprime al meglio le sue caratteristiche. Nella tradizione si dice che la lavanda è pronta quando le api, che fino a quel momento volavano di fiore in fiore, la abbandonano. A quel punto si può raccogliere. E poi c'è la raccolta, appunto. E la raccolta per me è quel momento di presenza. Io raccolgo manualmente con il falcetto, quindi la presenza innanzitutto per non tagliarsi.
0: Okay.
1: Ma poi anche per vivere pienamente, potrei dire muscolarmente e animicamente il momento. Dopo che viene raccolta, viene portata dove è l'alambicco e lì si inizia una distillazione in corrente di vapore. Il vapore attraversa i fiori, cattura le molecole aromatiche, poi quando si raffredda torna liquido e a quel punto abbiamo l'olio essenziale e l'idrolato che si separano naturalmente.
0: Ecco,
1: è lì che succede qualcosa di magico, no? Che quella montagna di fiori diventa poche gocce. E prima di arrivare alla bottiglietta dobbiamo aspettare, però. Nuovamente c'è l'attesa, la sospensione, perché un olio essenziale appena estratto non può essere imbottigliato. A quel punto deve riposare, la lavanda sarebbe minimo 4 mesi, un riposo in cui si armonizza, in cui matura, e poi a quel punto sì. Finalmente la possiamo mettere nelle bottiglie.
0: Beh, diciamo che comunque la distillazione sembra quasi questo rito alchemico, no? Quando hai visto uscire la prima goccia di un olio essenziale così dal tuo alambico, che emozione è stata? Cosa succede tecnicamente in quel momento poi?
1: L'emozione è difficile da raccontare. Spiegami te come si racconta un brivido.
0: Si cerca ma non si riesce poi.
1: Sì, uno è lì sospeso nell'attesa, col dubbio sempre di aver sbagliato qualcosa, è la prima volta che lo fai, e quell'attesa diventa ansia e poi arriva la goccia, si mostra, ma prima di arrivare l'acqua deve bollire, il vapore deve raggiungere il distillatore, dove lo attende la parte vegetale e a quel punto tutto deve raggiungere la giusta temperatura prima che quella goccia riesca ad uscire. E la distillazione è profondamente alchemica, è simbolica. E nell'alchimia noi abbiamo l'alchimia cosiddetta verde, che è la spaggiria, e attraverso la distillazione degli oli essenziali si dice che si ottiene per gli alchimisti l'anima della pianta. È un lavoro in cui i 4 elementi agiscono nel ventre trasformativo dell'alambicco. È da lì che qualcosa di invisibile diventa poi percepibile. Poi, tecnicamente è il vapore rompe delle piccole sacche aromatiche della pianta e si trascina con sé le molecole volatili. Poi raffreddandosi tutto torna liquido e l'olio si separa dall'acqua.
0: Che mondo affascinante questo. Senti, ma tra tutte le piante che tu coltivi, la lavanda, l'alloro, la melissa, il cipresso, la rosa, insomma tante, ecco, ce n'è una che consideri un pochino la tua firma, cioè quella che racconta meglio quello che è il tuo lavoro e che magari ti caratterizza?
1: Non lo so, non so se ce n'è una in particolare che mi rappresenti. In ognuna c'è una parte di me, io come tutti noi sono molti, no? Quindi, però se devo proprio dirne una, forse ora come ora è l'alloro, anche perché fra l'altro mi è finito. E fa da ponte, è un bel ponte fra la consapevolezza del sé e una visione di un futuro concreto, una nota balsamica che apre. E poi arriva una pienezza che avvolge, sostiene, accompagna, è bello. Allora,
0: senti, io immagino che molti ascoltatori a casa avranno una bottiglietta di qualche olio essenziale, magari anche ricevuta in regalo, magari anche mai aperta, ecco. Quali sono gli utilizzi più semplici?
1: Secondo me il modo migliore per iniziare è molto semplice, si tratta di annusarli. Mettere una goccia su un fazzoletto oppure usare un diffusore ambientale, già così cambia l'atmosfera di una stanza, cambia il modo in cui ci sentiamo, il modo in cui viviamo l'ambiente ed entriamo in relazione con noi e con gli altri. È un poco come le piante, ricontattiamo le nostre risorse celate, il nostro corpo risponde in maniera istintiva agli odori. Poi chiaramente bisogna usarli con attenzione perché sono sostanze molto concentrate, quindi l'utilizzo sulla pelle o l'ingestione senza sapere cosa si sta facendo è assolutamente sconsigliata. Ma se ci si avvicina con rispetto possono diventare una bellissima esperienza quotidiana. Ci aiutano a portare l'attenzione su di noi e ad ascoltarci, che è sempre utile.
0: Ma e tu come hai imparato questo mestiere? Quando hai capito che queste piante sarebbero diventate il tuo lavoro, la tua professione?
1: In realtà non è stato un percorso di dire lineare.
0: Immagino.
1: Ho fatto molti lavori, ho sperimentato diversi mestieri, insomma. Poi, certo, i miei genitori, entrambi periti agrari, mi hanno cresciuto stimolando uno sguardo curioso e
0: Adesso cerchiamo di recuperare assolutamente il collegamento con Edoardo, che sì, in effetti poi in quella zona ogni tanto c'erano dei problemi con le linee telefoniche. Noi facciamo un cammino, per cui beata l'ora in cui riesci a, diciamo così, a isolarti, a non essere reperibile. Ecco, comunque insomma adesso vediamo se riusciamo in un certo qual modo a recuperare il collegamento. Ecco, ricordiamo che la sua azienda nasce proprio nella provincia di Rieti. Edoardo, ci senti? Sei ritornato con noi?
1: Sono tornato.
0: Ecco, senti, io raccontavo che appunto l'azienda nasce nella provincia di Rieti, che è un territorio spesso poco raccontato. Ecco, a dire il vero, io non ero mai stata a Rieti, e in modo particolare, ancor meno ovviamente, non sapevo nulla, ad esempio, proprio sulla provincia di Rieti. Ho trovato una zona con una natura bellissima, proprio verde, tanta natura, tanta acqua. Ecco, ed è un territorio spesso poco raccontato. Ecco, che cosa hanno di speciale queste colline, questi campi, ad esempio per la coltivazione delle erbe aromatiche? Ecco, in che modo magari il territorio finisce dentro una goccia di olio essenziale?
1: Beh, Rieti è un territorio che resta spesso un po' nascosto, sì, effettivamente, ma forse è proprio questo che l'ha permesso di conservare una relazione molto autentica con la terra. Qui ci sono forti escursioni termiche, un'aria pulita, altitudini differenti, terreni molto vari, tutti elementi che per le piante aromatiche sono fondamentali. Gli oli essenziali sono profondamente influenzati dall'ambiente in cui la pianta cresce. Una lavanda o un rosmarino coltivato in luoghi diversi non avranno mai lo stesso profumo, la stessa intensità, la stessa composizione aromatica. Dentro una goccia di olio essenziale finisce il sole di quell'estate, quella quantità d'acqua caduta in quell'anno, il vento, il terreno, perfino le difficoltà che la pianta ha attraversato. E in qualche modo l'olio essenziale è la memoria del tempo in un luogo.
0: La memoria del tempo in un luogo, che bello. Senti, noi abbiamo cercato oggi di raccontare, però ovviamente non è semplice, che dietro appunto questa piccola boccettina di olio essenziale c'è proprio molto di più di questo semplice profumo, perché appunto c'è il lavoro della terra, la conoscenza delle piante, anche la pazienza della raccolta e la magia della distillazione. Perché insomma ti ringraziamo e ti chiediamo se ci ricordi il tuo sito internet, così scopriamo qualcosa di più appunto sugli oli essenziali e sul tuo lavoro.
1: Allora, io ringrazio voi innanzitutto, che è stato anche un grandissimo piacere incontrarti qui sul cammino di San Francesco.
0: Sì. Sei stato il primo incontro, eravamo partiti da poco, era il secondo giorno di cammino, adesso mi sono un po' ricordata e insomma è stato così, un incontro molto, molto speciale.
1: Grazie, anche per me in realtà. E il mio sito si chiama La Crisalide Oli Essenziali, perché nella crisalide avviene la trasformazione e quello era quello che volevamo un po' trasmettere. E soprattutto siamo qua. Se uno ha voglia di passarci a trovare, di venire a vedere anche come sono le piante, come stanno, come si raccolgono, come si estraggono, ci fa piacere. Altrimenti sul sito può trovare tutte le indicazioni. C'è anche una sezione schede in cui suggeriamo come potrebbero essere utilizzati. Insomma, ci cerchiamo di diffondere anche un modo corretto di conoscere e incontrare gli oli essenziali.
0: Grazie Edoardo, ringraziamo Edoardo Coccia che appunto ci ha accompagnato in questo piccolo viaggio tra oli essenziali e con cui stiamo capendo come la natura possa racchiudere a volte in poche gocce anche un intero territorio e anche tante storie da raccontare. Grazie per essere stato con noi su Radio Capodistria.
1: Grazie ancora a voi, grazie.
0: Alla prossima.

0: Bossa Nostra di Gaia qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando. Oggi, per chi ci sente durante la diretta, è il 2 di giugno e dicevamo è una data particolarmente significativa per l'Italia. Allora noi vi facciamo riascoltare una puntata della miniserie in podcast L'Allora e l'Oggi della comunità radio televisiva italofona, di cui ricorriamo sempre Radio Capodistria fa parte, realizzata dalla collega Elena De Concini, che tra l'altro saluto se l'ascolto, che ha camminato appunto assieme a noi nella Valle Reatina, e lei ha realizzato questo contributo molto bello dedicato al voto alle donne, insomma una tappa fondamentale nel cammino verso l'uguaglianza e la piena partecipazione democratica. Ecco, per cui vi facciamo riascoltare questo contributo realizzato dalla collega di Rai Alto Adige. Facciamolo partire.
1: L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
2: L'alba del 2 giugno fu un placido preludio alla grandiosa e spontanea mobilitazione degli elettori italiani, che, smentendo anche l'ultimo pregiudizio sulla inerzia politica del nostro popolo, affluirono alle urne fin dalle prime ore del mattino, con una percentuale di votanti mai raggiunta nelle elezioni dell'Italia pre-fascista. Ben presto si formarono lunghe file, dove cittadini e cittadine di ogni condizione sociale vollero e seppero attendere pazientemente e ordinatamente per ore ed ore prima di riuscire a compiere il primo e fondamentale dovere di un popolo democratico.
3: 80 anni fa, il 2 giugno 1946, l'Italia vive una svolta storica, un anniversario doppiamente importante. Per la prima volta votano le donne e nello stesso giorno nasce la Repubblica. Io sono Elena De Concini di Rai Alto Adige e per ricordare questa data ho cercato voci che raccontano l'emozione di quel giorno e l'ingresso delle donne nella vita pubblica del paese.
4: Una emozione incredibile, perché mi sono detta: finalmente è arrivata qualcosa, è arrivato qualcosa di nuovo, di vero, e che se le donne hanno coraggio, questo è il principio. Votavo in una certa maniera e pensavo anche che votavo come donna.
5: Io ricordo un fatto che veramente non potrò scordare mai, perché quando si trattò di andare a votare era il periodo in cui ero incinta della sesta figlia. E io di solito quando ero incinta soffrivo sempre molto, quindi ero a letto con continue nausee e quella mattina proprio io non ce la facevo alzarmi. E venne una mia amica a trovarmi e mi disse: andiamo su, alzati. Ma io non ce la faccio, alzati, andiamo a fare il nostro dovere. E allora veramente quello fu il sentimento più forte, vinsi la mia sofferenza fisica, mi vestii e sotto braccio alla mia amica mi avviai verso la scuola dove appunto votammo per la Repubblica. E mi ricordo che fuori della porta incontrai una mia cognata che anche lei stava male e anche lei si appoggiava al braccio di una sua amica, però lei andava a votare per la monarchia e io per la Repubblica. Ero molto emozionata e a dire la verità ero anche emozionata per questo cambiamento di mentalità che stavo facendo.
6: Io ero emozionatissima, ma penso che lo fossero tutte le donne, perché era la prima volta che si facevano votare le donne, quindi c'è stato un grande afflusso, un momento emozionante. E so che c'era quest'aria così piena di entusiasmo e non si vedeva l'ora che arrivasse quel giorno per andare a votare.
7: E mi ricordo che era di pomeriggio quando andata a votare la prima volta. Si facevano delle file lunghe, perché era la prima volta, non c'era ancora l'organizzazione che c'è adesso. Si facevano delle lunghe file, ma proprio con piacere, proprio con una gioia in cuore. E a me il primo voto è stato così.
3: Un gesto semplice: ricevere una scheda, impugnare una matita copiativa, tracciare una croce. Diventa il simbolo di una trasformazione profonda della società.
8: Ecco, io di quel giorno ho una memoria precisa, tutti quasi distinto, ci buttammo ad andare ai seggi appena i seggi aprivano. Avevamo grandi preoccupazioni che i nostri certificati di identità stessero a posto, ci avevano raccomandato che non dovevamo mettere dei segni di nessun modo sulle schede che non fossero quel determinato segno e naturalmente tutto questo creava una certa eccitazione per la stesso della votazione.
9: Gran paura di sbagliare. Poi c'erano tante raccomandazioni: non vi mettete il rossetto, che alle volte non sia che chiudendo la scheda che allora si leccava,
10: si macchia e quindi
9: si annulla il voto. Vabbè, quindi una forte emozione.
6: Devo dire, è stata la prima volta che ci siamo sentiti cittadini invece di essere solamente dei sudditi proprio. Ho votato per la Repubblica e sono stata anche incaricata dalla Croce Rossa di accompagnare a votare disabili, persone che non potevano andare da sole. Quindi ho fatto anche questo lavoro.
11: Fino allora quel poco che sapevamo di politica era ciò che ci veniva insegnato durante il sabato fascista, quindi non sapevamo niente della vita democratica, non sapevamo niente dei partiti, era tutta una scoperta, ma una scoperta che andava nella direzione della partecipazione.
12: Una grande euforia, io ricordo una grande gioia, anche perché questo avvenimento, noi che avevamo vissuto e operato nella Resistenza, lo avevamo previsto, coccolato, discusso, cioè era un po' scontato come evento, ma festeggiato, guardi, come il giorno di Natale, andammo tutta la famiglia insieme.
13: Me lo aspettavo, cioè ero così convinta che si toccasse, che anzi... litigare con tutti quelli che dicevano: ma dobbiamo dare il voto alle donne? Come dicevo, questa domanda è sbagliata, la domanda giusta è: quando è che ci decidiamo finalmente a riconoscere il diritto di voto delle donne? Appena si cominciò a pensare che si poteva forse ottenere il diritto di voto, mi ricordo io, ma anche altre giovani partigiane, insomma, che quindi dell'ultima leva, che parteciparono o in forma di distribuzione di volantini porta a porta, oppure poi quelle che invece stavano già nei partiti facevano anche dei comizi, dei dibattiti, delle tavole rotonde.
6: Quella votazione fu particolarmente importante per le donne. Entrarono, diciamo così, in qualche modo nella vita politica dell'Italia. E fu l'inizio proprio dell'emancipazione delle donne e di quella possibilità che poi ebbero di accedere anche a delle alte cariche dello Stato. Tutta la mia generazione, insomma quelli della mia età, che erano allora molto, molto giovani, erano appena usciti dalla guerra e c'era questa situazione di straordinario sgomento di fronte alla situazione italiana e a quello e ai compiti che ci aspettavano. Ma eravamo veramente pieni di speranza. E poi anche di una cauta fiducia che forse saremmo riusciti in qualche modo a ricostruire l'Italia.
9: E io credo comunque che quella decisione sia stata una decisione molto giusta e molto saggia. Perché se le donne non avessero votato il 2 giugno, praticamente più di metà della popolazione italiana non avrebbe potuto contribuire a decidere se l'Italia era una repubblica o una monarchia. E più della metà della popolazione italiana non avrebbe potuto contribuire a delineare, a eleggere l'Assemblea Costituente. E quindi indirettamente a delineare quelli che sarebbero stati i lineamenti fondamentali del futuro Stato democratico.
3: Con il voto le donne partecipano anche all'elezione dell'Assemblea Costituente, incaricata di scrivere la nuova Costituzione. Tra i 556 eletti entrano in Parlamento 21 donne, le cosiddette madri costituenti. 80 anni dopo, queste voci continuano a parlarci. Raccontano l'emozione di un diritto conquistato e la responsabilità di usarlo, perché ogni volta che entriamo in un seggio, quel gesto si rinnova. Questo podcast è stato realizzato da Elena De Concini di Rai Alto Adige per la comunità radiotelevisiva italofona.
1: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

0: Lasciamo anche Aretha Franklin e facciamo un altro viaggio particolarissimo. Allora, prima abbiamo fatto un viaggio negli oli essenziale. Invece adesso ci muoviamo così, tra virgolette, tra tendoni, cucine da campo, orchestre, volontari, profumi di griglia. Ecco, in altre parole, oggi vi portiamo un pochino nel mondo delle sagre del Friuli Venezia Giulia. Lo faremo assieme a Thomas Wally, che molti conoscono come regista e autore di videoclip, però lui insieme a Fulvia ha dato vita a questo portale Sagre FVG, che è un sito che da anni racconta e raccoglie centinaia di feste paesane del Friuli Venezia Giulia. Ecco, noi cercheremo un po' di capire perché le sagre continuano ad attirare migliaia di persone e che cosa raccontano un po' anche del nostro modo a volte di stare insieme. Ecco, allora dovremmo avercelo al telefono. Thomas Wally, buongiorno, buona mattinata.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Ecco, ciao, grazie per la chiamata.
0: Mi ha emozionato un attimo perché l'ho chiamato che era appena ritornato da Palmanova, ha fatto un giro nelle mura e io sono un po' di quelle zone, ecco, per cui insomma mi ha portato così un po' nei miei territori.
1: Te l'ho detto apposta perché sapevo che abitavi lì vicino.
0: Ma poi hai visto la volpe, tra l'altro, hai scoperto dell'esistenza di questo meraviglioso animale in quelle zone, ecco.
1: Sì, nelle mura di Palmanova vive una volpe e l'ho avuto la fortuna di incontrarla una mattina, bellissima.
0: Ecco, immagino il tuo cane come si sia, come dire, agitato in quel momento, forse.
1: Beh, no, diciamo che tra due canoidi è meglio se questo incontro non avviene, per cui l'ho vista io e ho cercato in tutti i modi di allontanare il mio cane dalla volpe. Ecco.
0: È andato tutto bene, insomma.
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Allora, senti Thomas, io ti conosco in realtà dalle medie, dalle scuole medie, ecco, però tu sei conosciuto
1: da 30 anni.
0: Sì, no, più purtroppo, cioè purtroppo per il tempo che passa, ecco. Allora, senti, io comunque, intanto ti conosciamo come autore e regista di videoclip, però poi ti sei messo tra le tante cose che fai a catalogare le sagre e adesso sembra quasi che le feste paesane ti diano più notorietà dei videoclip. È vero?
1: Allora, non è forse troppo una questione di notorietà, cioè probabilmente i videoclip me ne davano sicuramente di più, ma magari a livello nazionale. Ora in regione sono sicuramente un po' più noto per questo lavorone che sto facendo per le sagre paesane. Diciamo che comunque è un tipo di notorietà diversa, molto diversa, ma questa in qualche modo sto scoprendo ora che mi sta dando un po' più di soddisfazione, perché arriva la gente con occhi un po' più puri, che ti dice le cose in maniera più sincera.
0: Mm-hmm. Ma adesso tu quando vai in una sagra ti riconoscono e dicono: quello è quello che ha fatto il sito delle sagre, è venuto qua a recensire. Funziona un po' così?
1: Ma è iniziato in questa cosa del riconoscimento, è arrivata da poco, diciamo così. E tutto è partito con la prima visaglia che il sito poteva avere un minimo di successo è stata con i follower, perché ho visto aumentarli in maniera esponenziale e ho pensato: Madonna, forse sta funzionando. Poi è arrivata anche così una bussata alla porta da parte della regione con una timida chiacchierata per capire se poteva esserci una collaborazione con loro, che non è andata a buon fine, ma il vero, sì, forse sentore del successo è stato proprio col riconoscimento, il fatto che le persone mi vedono e dicono: ma sei qui? Ed è successo di recente anche in una sagra nel Carso, perché sono andato a vedere la sagra di Caresana,
0: è mitica,
1: delle ciliegie,
0: quella delle ciliegie,
1: e pensavo di non essere noto fino in quelle lande, e invece mi hanno fatto una festa come nemmeno le sagre in Friuli.
0: Oh, e che poi tra l'altro ti hanno regalato la maglietta, perché ti ho visto in una foto che avevi la maglietta con le ciliegie.
1: Mi hanno regalato qualsiasi cosa, mi hanno regalato la maglietta, il manifesto, una traversa per cucinare, un cestino con i prodotti tipici loro, qualsiasi cosa, erano troppo felici che fossi lì, e io altrettanto.
0: Sì, infatti, io tra l'altro dopo vado all'intervista seria, più o meno, ecco, però poi allora c'è il sito internet di Sagre FVG, però poi c'è anche la pagina Facebook, ho perso quanti follower ci sono, ma decine di migliaia, credo, no? Insomma,
1: siamo arrivati a 50.000.
0: Mamma mia, 50.000
1: su Facebook.
0: Sono tanti.
1: Siamo a più di 1500 like, click al giorno sul nostro sito.
0: Ecco, per cui
1: la pagina Instagram è nata da un anno, click al giorno sul nostro sito.
0: Ecco, per cui
1: la pagina Instagram è nata da un anno, ma siamo già a 7000. Pian piano sta crescendo.

0: un nome di quelli che piacciono trasversalmente a mille generazioni diverse, e questo fine settimana sarà sabato alla sagra della trota di Bagnarola di Sesto Regana, sagra tra l'altro un po' chiacchierata in questo periodo per un meme che è apparso sui social di un loro manifesto appiccato un po' male, in cui la parola trota è diventata un'altra parola.
1: Ok, non lo so.
0: Si sono impazziti pensando di andare a una sagra in cui trovare donne.
1: Ok, va bene. succede.
0: È un meme che ha fatto molto successo, tantissimo.
1: Mm. Allora, senti, facciamo un gioco, visto che sei un regista. Se dovessi girare un film dedicato ad una sagra friulana, quali sono i personaggi principali? Non so, il tipo della griglia, la signora della cucina, quello che vende i biglietti della pesca, il parcheggiatore.
0: Bizzarra. Sì. Certo, i ruoli che stai dicendo tu sono sicuramente ruoli fondamentali di una sagra, no? Il parcheggiatore che ti fa la griglia, il personale che ti vende i biglietti della pesca, chi incassa. Ma forse però direi che iconograficamente nelle sagre friulane abbiamo proprio dei personaggi che ritornano fissi ogni estate, e quindi mi viene da pensare che se dovessi fare un film sulle sagre friulane non potrei fare a meno di chiamare René, che è il leader delle orchestre da ballo friulane. René e la sua orchestra.
1: Ok, è vero, c'è ovunque. Scusa, una domanda se ti interrompo su René, perché nelle sagre poi di solito sono sempre vestiti e hanno un sacco di paillette. René, anche lui tutto luccicante.
0: No, René è veramente un personaggio di un film dei fratelli Coen. È assolutamente cinematografico, è molto è un countryman, ha i capelli lunghi e grigi, il cappello da cowboy, okay. Si veste un po' come un cowboy, è un personaggio assurdo, però intanto ha una grandissima voce, è sempre sul pezzo, riesce a coverizzare in chiave liscio anche gli ultimi pezzi di Sanremo, come le orchestre romagnole, per cui non è desueto, però è, diciamo che è un po' forse desueto il suo look, ma questo ci piace da morire. E oltre a lui, diciamo che per un film sulle sagre è impossibile non avere i comici friulani, che fanno parte di una tradizione importantissima di intrattenimento. E parlo di Srindole per quanto riguarda il Friuli.
1: C'è ancora?
0: Il Friuli, scusami, sì. C'è ancora in ogni sagra, sì. Romeo Patatti, che è il comico della Carnia, in tutte le sagre carniche c'è sempre lui.
1: Okay.
0: E nel Carso c'è il vostro Mago de Umago.
1: Ah, ok.
0: Simpaticissimo.
1: Sì,
0: Mago
1: sì,
0: de Umago, ok. Partecipa in tutte le feste.
1: Ah, per cui il comico ci deve essere sempre, ecco. Ma che cos'è che rende una semplice festa paesana in una sagra memorabile? Per cui, insomma, gli ingredienti indispensabili, abbiamo detto, René e la sua orchestra, è colui che invece appunto racconta le barzellette, o il comico, ecco. E altri ingredienti che sono
0: bella, sì, delle sagre, che è un po' soggettivo il motivo per cui uno ci va. Direi che principalmente la qualità del cibo è forse la caratteristica principale per attirare persone. La location è al secondo posto, e diciamo che in Friuli ci sono sagre molto diverse, dalle sagre mastodontiche che piacciono magari alla grande massa, alle sagre un po' più piccoline che però ti fanno scoprire spesso borghi autentici, sapori autentici, persone autentiche. Sono sagre magari un po' più piccole, con nomi meno grossi, senza orchestre da ballo, però con un'autenticità e una purezza meravigliose. Il mio consiglio è, per chi viene a visitare le sagre in Friuli, è di provarne entrambe, di provare la sagra mastodontica con l'orchestra da ballo romagnole, che sono quelle, poi le più grosse sono quasi tutte sul Tagliamento, al confine tra la provincia di Udine e quella di Pordenone, la sagra del Frico di Carpacco, quella di Vidulis, insomma ce ne sono sagre grossissime lì sul Tagliamento, e però di provare anche quelle più piccoline in Carnia o nei paesini più sperduti, nei borghi delle valli, della Natisone, eccetera, che sono molto interessanti.
1: Poi appunto chi viene da quelle zone ha una sagra preferita, no? A volte anche per una semplice vicinanza o perché insomma è quella della tua zona, ecco. Ma quante ne hai recensite più o meno? Quante ce ne saranno quest'estate?
0: Il numero cambia leggermente ogni anno, perché purtroppo sì, ci sono sagre che magari si spengono perché non c'è più un rigiro di personale, di volontari che possono aiutare, quindi magari muoiono, ma per fortuna ce ne sono alcune altre che partono da zero e hanno il coraggio di avventurarsi in questa nuova cosa che burocraticamente ora in questo paese non è facilissimo fare una sagra, non è come una volta, per cui bravi, diciamo che il numero è abbastanza costante, siamo sulle 550

0: Sagre in Friuli Venezia Giulia in un anno, esclusi gli eventi epifanici, che per molti sono comunque eventi tradizionali che certo, spesso vengono legati alle sagre, ma da questo numero sono esclusi, altrimenti siamo oltre i 1000.
1: Sono tante, anche da seguire e da recensire. C'è un bel lavoro da fare, ecco. Però dopo tanti anni di sagre, io immagino avrei visto cose incredibili. Ecco, c'è un episodio divertente, assurdo, surreale che ti è capitato durante una di queste tue esplorazioni nelle sagre del Friuli Venezia Giulia?
0: Madonna, ce ne sarebbero tante, Barbara.
1: Ma cose che si possono dire alla radio,
0: diciamo,
1: per cortesia.
0: Un paio non si possono dire. Un paio non si possono dire, un paio te le posso svelare. Mi ricordo un anno, cos'era, una decina d'anni fa, proprio in una di quelle sagre grosse sul Tagliamento, che è la sagra di Vidulis, che non è una sagra dedicata né a un santo né a un prodotto gastronomico.
1: Cosa si chiama sono festa le Vidulis? Campestre.
0: Vidulis è la frazione di Dignano.
1: Ah, ok, è il nome della località.
0: È il nome della località, sì. Festa campestre, molto grossa, orchestra da ballo che arrivano con le corriere, i fan dalla Romagna, eccetera. Lì succedeva che alla fine dell'esibizione dell'orchestra c'era un momento dedicato ai giovani con lo schiuma party, per cui l'orchestra smetteva di suonare e poi dei grandi boccaloni in alto nella pista da ballo usciva tanta di quella schiuma e iniziavano festazze con musica più dance, techno, eccetera.
1: Certo.
0: È stato qualche inghippo, credo, nell'organizzazione, perché a un certo punto questa schiuma ha iniziato a uscire mentre i vecchietti ballavano ancora il liscio, inondandoli completamente fino al collo.
1: Oh, immagino che siano scivolati tantissimo.
0: No, cioè, un fuggi generale, urla, qualsiasi cosa. Sono entrati i giovani divertiti e i vecchi che urlavano, era bellissimo, molto, molto alto. Oppure un'altra, forse un po' cinica, ma sono passati tanti anni, credo che non se lo ricordi nemmeno più quella sagra, a Bueris, la sagra delle rane di Magnano e Riviera.
1: Ok.
0: In un evento pomeridiano dedicato a far scoprire agli avventori i nuovi attrezzi defibrillatori del paese, ecco, c'era un evento della protezione civile, defibrillatori,
1: okay.
0: È scappato il morto.
1: Ma perché, scusa?
0: C'è stato un infarto.
1: Oh my God. Vabbè,
0: proprio in quel momento lì. È stato un po' assurdo. Però ecco, ci sono tante cose curiose che sono successe, certo.
1: Devi scrivere
0: anche
1: un libro.
0: Anche persone che, per esempio, vanno in sagra e si portano il cibo da casa.
1: Ma magari un'intolleranza, dai, vediamola così, che non è tirchiaggine. Allora, tempo fa, io credo fosse proprio te o non so chi, ho visto un filmato dove, appunto, perché dicevi che le varie orchestre il più delle volte anche prendono delle canzoni famose del momento e le aggiornano, le fanno in stile sagra e la gente le balla in stile sagra, no? Che sono tutti allineati, che fanno i passi assieme, ecco. Per cui non so se era il tuo Facebook o quello di insomma qualcuno della zona, aveva messo questo video dove l'orchestra faceva la canzone della rappresentante di lista, ciao, ho trovato una cosa molto divertente, ecco, per cui vorrei dirti se hai già
0: fatto la sagra di Faletti. Ti ricordi ancora quel video lì bellissimo? Anch'io mi ero molto emozionato di vedere quel singolo molto bello per me rappresentato in versione sagra.
1: Perché
0: poi la gente la ballava volentieri,
1: sì.
0: Anche se era un po' anche un inno LGBT, ecco, che era un po' strano per una saga.
1: È perché poi lo ballavano veramente bellissimo, no? Benissimo, ecco, per cui ti chiedo hai già iniziato a frequentare le sagre, c'è qualche novità musicale che è stata trasformata in una versione da sagra?
0: Beh, le ultime hit di Sanremo, direi
1: Salda Vinci, quella è già da
0: 3-4.
1: Sagra.
0: Salda Vinci è già sta suonando in sagra dal giorno dopo in cui si è esibito a Sanremo, perché aveva già un pezzo che non era nemmeno da coverizzare. Cioè
1: no, quello era già pronto per la sagra. Certo.
0: Era già una cumbia perfetta. Sì.
1: E certo.
0: Altre invece vanno un po' cambiate nell'arrangiamento, dal pezzo di Elettra Lamborghini, eccetera, se ne sentono già tante.
1: Ok, vabbè, insomma, adesso aumenta la mia voglia di andare ad una sagra. Ecco, allora, tra un po' uscirà il merchandising delle sagre che avranno, cioè già mi hai parlato un po', insomma, di queste magliette, di queste cose che usciranno prossimamente. E ce n'è una che mi piace, tipo vincono solo i biglietti rossi, perché la pesca è una cosa fondamentale della sagra e appunto tu ti compri questo, diciamo così, pugnetto di bigliettini e quando trovi il numero rosso hai vinto, per cui insomma esiste ancora questo.
0: Questa è una peculiarità totalmente friulana, Tanti non lo sanno, ma esiste veramente solo qui questa cosa. Noi siamo un po' cinici rispetto alla pesca di beneficenza, perché altrove spendi 3 euro di biglietti della pesca, ma sono tutti vincenti. Qualcosa vinci sempre, che sia una spugnetta, qualcosa, ma ti porti a casa sempre qualcosa.
1: Il solito pacco di pasta, no, di riso, sì.
0: Dobbiamo un po' soffrire, per cui ci sono i biglietti neri, e sono la maggior parte, per cui vincono solo i biglietti rossi. È una frase che si sente soltanto tipicamente nelle saghe friulane, ed è una cosa talmente tipica nostra che ho pensato che fosse divertente poterla inserire anche nelle t-shirt di Sagre FVG come slogan.
1: Vabbè, insomma, siamo curiosi di vedere.
0: Non sarà
1: quello...
0: l'unico, non sarà l'unico, ci saranno delle sorprese, perché ci sono in questo merchandising che attiveremo fra qualche giorno, ci sono la possibilità di scegliere 3 frasi diverse, tutte ironiche, tutte a tema Sagre, ovviamente.
1: Ok, allora dicene un'altra che siamo curiosi.
0: Apertura chioschi ore 18.
1: Ok, va bene.
0: C'è una di quelle frasi che si sente sempre dire.
1: Certo.
0: E poi ce n'è un'altra con appunto il nome René e la sua orchestra.
1: Eh beh, certo.
0: Perché per noi è il simbolo.
1: Eh certo. Allora Thomas, io ti ringrazio, è stata una chiacchierata molto divertente. Ricordo il sito sagrefvg.it. Ultima
0: grazie
1: cosa.
0: A voi per la gentilezza.
1: Allora, senti,
0: anche
1: mettiamo
0: che ora.
1: Sì.
0: Ora arrivano dei weekend da 30-40 sagre a settimana, quindi inizia la stagione calda rispetto
1: sì.
0: a questo.
1: Sì. Allora senti, se un turista arrivasse domani in Friuli e avesse tempo per una sola sagra, ecco, che cosa gli consigliamo questo weekend per capire lo spirito poi delle sagre in Friuli?
0: Allora, beh, questo weekend ce n'è una molto interessante in una regione del Friuli, insomma, un po' più sconosciuta, che è Castelnuovo del Friuli, che è un po' il medio Friuli tra Pordenone e Udine, che si chiama Tradizion Chiastellane, ed è una sagra molto interessante che propone cibo tipico di 100 anni fa, di cosa si mangiava in Friuli Venezia Giulia 100 anni fa, e quindi la sua idea di sagra è ripercorrere un amarcord gastronomico rispetto a ciò che si mangiava in questa regione tanto tempo fa. Ma il mio consiglio è comunque di trovare una sagra che sia un mix tra una sagra enorme e una sagra piccolina, e senza far torti a nessuno, forse la mia preferita di tutte è la sagra del Gallo di Casali Gallo, di Corno di Rosazzo, quindi in pieno Collio friulano, con ottimi vini friulani, carni alla brace spaziali, e una location che sembra di stare in Ohio, un villaggio country bellissimo in cui si sta veramente bene, ed è un mix perché è una sagra piccolina ma anche con orchestre da ballo molto grandi in cui ci si può divertire.
1: Bene, abbiamo preso nota, ecco, per cui rimandiamo a sagrefvg.it e ricordiamo che oltre a Thomas Wally, appunto a gestire il sito, c'è Fulvio Romanin
0: che salutiamo, ringraziamo, che non poteva essere con noi oggi.
1: Ma un matrimonio in Puglia vuoi mettere?
0: Scusa,
1: è una cosa seria. Grazie a Thomas Wally. Allora senti, io per
0: grazie,
1: salutarti
0: Barbara, grazie agli ascoltatori.
1: Allora io per salutarti volevo prendere qualcosa che ricordasse le sagre, però ma non posso mettere Romagna Mia, che è l'ultima canzone che ho, perché insomma ho visto che è andata in onda anche ieri, e allora invece sono andata un po' ai nostri gusti musicali, per cui ho scelto un pezzo di Robin che insomma sicuramente ci accomuna con un Dopamine, se per te va bene.
0: Mi fai quasi piangere con questa scelta, ecco. Magari la coverizzassero in versione cumbia per una sagra,
1: sarebbe meraviglioso. Grazie a Thomas Wally per essere stato assieme a noi, alla prossima.
0: Ciao
1: Thomas, e noi siamo arrivati al momento dei saluti, in chiusura di questa penultima puntata della stagione di Radio Vagando. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio anche Danei Brakic per la parte tecnica. Un saluto da Barbara Urizzi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. A causa del traffico intenso si verificano code a tratti sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Brescia Ovest in direzione Milano. Per lo stesso motivo sulla Padova-Venezia code tra Spinea e Padova Est in direzione Padova e incolonnamenti presso la barriera di Trieste-Lisert sulla Venezia-Trieste per chi viaggia verso Venezia. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro delle 12:30. L'Italia celebra l'ottantesimo della Repubblica. Chiusa la tornata elettorale per il rinnovo dell'Unione Italiana, si guarda ora alle nuove scadenze. Ancara hanno iniziati i lavori di restauro della sede della CAN e della Comunità degli Italiani. Tappe forzate per l'audizione dei candidati ministri nel governo Janša. Accordo tra Parlamento e Consiglio europei sul regolamento in materia di rimpatri. Consiglio di sicurezza ONU fermare l'escalation in Libano. Per il momento è tutto. Appuntamento alle 12:30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Un'area ciclonica interessa le isole britanniche, un fronte freddo si avvicina all'Europa centrale, preceduto dall'afflusso da sud-ovest di aria relativamente più calda e secca. Previsioni. Questo pomeriggio moderati addensamenti con vento da sud-ovest, in serata aumento della nuvolosità sulle regioni occidentali dove non si escludono isolati rovesci, temperature massime da 22 a 27 gradi. Durante la notte fenomeni temporaleschi investiranno la maggior parte del paese, rafforzato scirocco lungo la costa, temperature minime da 11 a 17. Domani mattina precipitazioni anche forti, soffierà vento da nord, debole bora nel litorale, nel pomeriggio cessazione dei fenomeni, parziali schiarite da ovest, vento in attenuazione, temperature massime da 16 a 23 gradi. Giovedì sereno, addensamenti sui rilievi della Slovenia occidentale e venti da sud-ovest, in serata nuovi annuvolamenti. Venerdì mattina coperto con precipitazioni, anche temporalesche, cesseranno nel pomeriggio. La viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sulla 1 all'altezza di Postumia in direzione Capodistria, nonché tra Bertocchi e il traforo Decani verso Lubiana. Incolonnamenti sulla costiera Santa Lucia Isola in ambo i sensi e sulla Dragogna Capodistria. Le 12:30.
2: I fatti del giorno.
3: Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione. Vediamo i titoli. L'Italia celebra l'ottantesimo della Repubblica. Chiusa la tornata elettorale per il rinnovo dell'Unione Italiana, si guarda ora alle nuove scadenze. Ankarano, iniziati i lavori di restauro della sede della CAN e della Comunità degli Italiani. Tappe forzate per l'audizione dei candidati ministri nel governo Janša. Accordo tra Parlamento e Consiglio europei sul regolamento in materia di rimpatri. Consiglio di sicurezza ONU fermare l'escalation in Libano. Ottant'anni dopo il referendum che sancì la nascita della Repubblica Italiana, il 2 giugno torna a essere un momento di riflessione sulla democrazia e sull'identità del Paese. Nel giorno della festa della Repubblica, le massime cariche dello Stato hanno reso omaggio a questa importante ricorrenza, riflettendo anche sulle sfide che aspettano il Paese. Oltre alla tradizionale parata militare in via dei Fori Imperiali, in serata si esibiranno una serie di artisti, cantanti, attori e attrici, atleti e atlete, e lo spettacolo verrà trasmesso in diretta TV e su maxi schermi installati in un centinaio di comuni italiani. Barbara Costamagna.
4: 80 anni fa gli italiani furono chiamati alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. Era il 2 giugno 1946, una data che avrebbe segnato la nascita dell'Italia repubblicana e l'inizio di una nuova stagione democratica dopo la guerra e il fascismo. Nel giorno della festa della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato quel voto definendolo un atto di libertà senza precedenti, sottolineando come milioni di cittadini abbiano contribuito a costruire le basi democratiche del Paese. Un richiamo alla storia ma anche al presente. Il Capo dello Stato ha infatti parlato delle difficoltà e dei rischi che oggi attraversano la sicurezza e il benessere degli italiani, in un contesto internazionale segnato da conflitti e incertezze. Alla celebrazione si è unito anche il messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A 80 anni dal referendum istituzionale, Meloni ha invitato a riflettere sul futuro del Paese, affermando che l'Italia deve scegliere che Repubblica vuole essere. Un riferimento alla necessità di affrontare le sfide economiche, sociali e geopolitiche che attendono il Paese nei prossimi anni. Dalle celebrazioni ufficiali alla tradizionale parata del 2 giugno, la ricorrenza diventa così non solo un momento di memoria, ma anche un'occasione per interrogarsi sul presente e sul futuro dell'Italia. 80 anni dopo quella scelta storica, il valore della Repubblica continua a essere il punto di riferimento della vita democratica del Paese.
3: Chiusa la tornata elettorale per il rinnovo dell'Unione Italiana, si guarda ora alle nuove scadenze. La seduta costitutiva dell'Assemblea deve essere convocata entro il 27 giugno prossimo. Un'Assemblea con numerose riconferme, ma anche con diverse nuove entrate, che sarà chiamata ad eleggere tra i 10 consiglieri dell'area slovena il proprio presidente. Non dovrebbe mancare un'analisi sulla bassissima affluenza alle urne. Sentiamo Lionel Pausina Quavita.
5: Archiviata la domenica elettorale, bisognerà attendere il 15 giugno per la proclamazione di risultati ufficiali, ma i giochi, come noto, sono fatti. Marin Corve e Paolo De Marin, in una corsa senza sfidanti, si sono aggiudicati rispettivamente la presidenza del LUI e quella della giunta esecutiva. Noti pure i 76 componenti della futura assemblea. Si guarda con particolare attenzione ai 10 eletti nell'area slovena, perché è tra di loro che va ricercato, come previsto dal regolamento, il nuovo presidente del massimo organismo decisionale. Un'assemblea, si potrebbe dire, in equilibrio tra continuità e rinnovamento. Molti sono infatti consiglieri riconfermati, ma numerose sono pure le nuove entrate. Ad esempio Rovigno, pur presentando una lista blindata, ha proposto 4 nominativi nuovi, che sicuramente porteranno una ventata d'aria fresca. Lo stesso vale per Verteneglio, che su 4 candidati ha scelto Eric Perseglie e Arianna Dotz, alla loro prima esperienza assembleare. Idem per Dignano, che premia Maurizio Piccinelli e Manuela Geisa.
6: Io credo che oggi più che mai sia importante lavorare insieme, al di là delle sensibilità diverse, per rafforzare la presenza della comunità nazionale italiana in Croazia e in Slovenia, e soprattutto per garantire delle nuove opportunità ai giovani.
5: Ci ha detto la vice sindaca di Dignano, della stessa opinione pure la polesana Deborah Radolovic, la più votata della lista Andiamo Avanti, che si aggiudica tutti e 6 seggi riservati alla CD Pol e porta in assemblea nomi nuovi come Liana Dikovic, Sebastian Stel, Vanessa Sliukic-Bratolic e vecchie conoscenze come Elvino 48 e Ardemio Zimolo.
7: Bisogna saper bilanciare, bisogna saper interagire con persone che magari non hanno una formazione, ecco, identitaria, politica, ma è giusto anche dare spazio a coloro che l'esperienza ce l'hanno.
5: Afferma la Radolovic, soddisfatta delle elezioni di numerose persone provenienti dal mondo della scuola. A Fiume va segnalata la bella riconferma per Enea De Sardo, che è stato, assieme a Delio Paccarini, il più votato di 14 candidati.
8: Un po' di soddisfazione personale c'è, ma rimane un po' l'amaro in bocca per l'affluenza che c'è stata a Fiume, che non è andata benissimo.
5: L'assemblea, come previsto dal regolamento, dovrà venir convocata per la seduta costitutiva entro il 27 di giugno, e alla quale spetterà il compito di eleggere il proprio presidente. Sulla questione De Sardo rileva di non aver ancora analizzato troppo i nomi e dice:
8: ho visto che ci sono sicuramente dei consiglieri interessanti, però ecco, spero che nelle prossime settimane riusciremo a farci un'idea un po' più chiara su chi dovrebbe essere il futuro presidente dell'Assemblea.
3: Riunione della CAN di Ancarano, fatto il punto sui lavori di ristrutturazione della sede della CAN e della comunità in via Beu, che resterà inagibile per i prossimi mesi. Gli uffici e le attività dei gruppi sono stati temporaneamente trasferiti presso il vicino centro intergenerazionale. I consiglieri sono stati inoltre informati sulle iniziative previste per il periodo estivo, organizzate in collaborazione con il Comune, il Consolato Italiano e l'UPT. Il servizio di Lara Dercic.
9: I lavori sono iniziati il 10 maggio e andranno avanti per i prossimi 3 mesi circa. Il primo piano dello stabile interessato dagli interventi finanziati dal comune è temporaneamente inagibile, mentre gli spazi al pian terreno dove si trovano la biblioteca cittadina e la sezione dell'asilo italiano Delfino Blu restano operativi. La presidente della Candy Ancarano, Linda Rotter-Pribaz.
10: Sono iniziati i lavori della prima fase della ristrutturazione degli spazi della Candy e della comunità di Ancarano. Quindi, come avevamo anche già detto, nella prima fase è quindi prevista la ristrutturazione dell'ufficio e della stanza che sarà dedicata agli laboratori e alle attività, e poi vengono ricostruite le scale perché comunque quelle che c'erano prima erano troppo strette e non erano norma di legge, rifatti i bagni e anche la cucina. Quindi questo prevede la prima fase, i lavori dureranno circa 90 giorni, speriamo bene. Ecco, e comunque è stato anche già inoltrata la richiesta per ottenere il permesso di costruzione per la seconda fase, e quindi lì dobbiamo attendere la risposta dell'unità amministrativa e poi di nuovo fare il bando per l'impresa che svolgerà i lavori e poi iniziare con la seconda fase. Quindi noi speriamo che questi lavori vengano ultimati il prima possibile, così finalmente potremo avere una sede operativa.
9: La segretaria della CAN, Lara Mogè, ha presentato al Consiglio il programma degli eventi estivi realizzati in collaborazione con il Comune, il Consolato Italiano e l'UPT, a partire dalla ormai tradizionale Festa della Musica in programma il 21 giugno. I consiglieri hanno dato luce verde, auspicando comunque di avere quanto prima una propria sala dove poter organizzare eventi con un pubblico più numeroso. La nuova sala potrà ospitare una 60 di persone. Sul programma estivo sentiamo ancora la presidente Linda Rotter-Pribaz.
10: Sì, abbiamo presentato un programma per l'estate che comunque facciamo ogni anno, c'è la Festa della Musica, poi ospitiamo a luglio il 17 la mandolinistica e il 22 agosto una cantante che è anche della CNI, Mariella Lovre, c'è una bellissima voce, quindi invito tutti a prendere parte a questi nostri eventi. Durante l'estate infatti appunto anche i lavori sono stati programmati in questo modo perché i vari gruppi, laboratori e queste cose qua non si svolgono perché ovviamente ci sono le vacanze estive, e allora era il periodo migliore per poter svolgere questi lavori.
3: È iniziato questa mattina il secondo e ultimo giro, salvo imprevisti, di audizioni parlamentari per le nomine ministeriali. A chiudere il cerchio sarà Borut Roncevic, il cui passaggio in commissione istruzione è stato rinviato a oggi alle 18 a causa dei tempi stretti e serrati, per confermare tutta la squadra di governo e arrivare al voto in aula giovedì prossimo. Sentiamo Valerio Fabbri.
11: Dopo che la prima lunga giornata di audizioni parlamentari ha portato alla conferma di 7 degli 8 candidati ministri in calendario, il secondo giorno è iniziato con gli interventi di Tony Kaiser in Commissione Affari Esteri ed Europei e di Monica Kirbisch-Royce all'organo parlamentare responsabile di autogoverno locale, coesione e sviluppo regionale. Entrambi sono stati confermati senza intoppi. Pragmatismo e concretezza ai temi ricorrenti. Per Kaiser, che durante l'ultimo governo Janša rappresentò gli interessi di Lubiana a Washington, la politica estera slovena deve essere improntata a un approccio pragmatico e credibile che metta al primo posto gli interessi della Slovenia. Sulla questione medio orientale, tema che vede maggioranza e opposizione su fronti diametralmente opposti, ha detto che sarà guidato da un solo obiettivo: il rafforzamento della sicurezza e del benessere dei cittadini sloveni, generando al contempo risultati concreti per l'economia e per la società in generale. Kirbisch-Royce ha invece messo in evidenza i suoi 23 anni di esperienza nel settore, che intende migliorare per facilitare l'assorbimento dei fondi europei. Il primo passo, anche simbolico, sarà lo spostamento del ministero a Maribor, un modo per lanciare un messaggio di decentralizzazione e di vicinanza con gli enti locali. Nel precedente governo Janša, Kirbisch-Royce ha guidato il gruppo di lavoro per la preparazione del piano di ripresa e resilienza e dei documenti strategici per il periodo di bilancio pluriennale 2021-2027. Per questo si è ora impegnata ad assorbire tutti i fondi europei destinati alla coesione territoriale, che sono stati finora trascurati e ammonterebbero, secondo i suoi calcoli, a circa 220 milioni di euro.
3: In occasione del 35esimo anniversario della giornata della statualità, che ricorre il 20

0: Il solido partenariato è stato elogiato da Daniel Lawton, vice assistente del segretario di Stato USA per l'Europa occidentale, che ha definito la Slovenia un'alleata NATO cruciale per la stabilità dei Balcani occidentali e per la sicurezza energetica europea.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il Parlamento e il Consiglio europei hanno raggiunto un accordo sulla proposta legislativa per accelerare il rimpatrio verso paesi terzi dei migranti che non hanno diritto di soggiorno nell'Unione. Permetterà agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio dei migranti al di fuori dell'UE, nei quali inviare soggetti a cui è stata respinta la richiesta di protezione internazionale. Sentiamo Delio De Sardo.
2: Gli Stati membri dell'Unione potranno concludere accordi bilaterali per l'istituzione dei centri solo con paesi che rispettano gli standard internazionali in materia di diritti umani e diritto internazionale. I centri potranno funzionare come destinazione finale o come centri intermedi per il rimpatrio nel paese di origine o in un altro paese terzo. Non potranno essere inviati minori non accompagnati. L'accordo prevede anche l'introduzione della decisione europea sul rimpatrio. Gli Stati membri dovranno inserire in questo modulo gli elementi chiave della decisione nazionale sul rimpatrio, il che faciliterà il reciproco riconoscimento delle decisioni tra i singoli Stati membri, che rimarrà comunque volontario. La Commissione europea però valuterà 2 anni dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento se ciò sia efficace e, se necessario, proporrà il reciproco riconoscimento obbligatorio. L'UE desidera, con il nuovo regolamento sul rimpatrio, disciplinare anche i doveri dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto legale di soggiornare nell'UE. Tra l'altro, dovranno lasciare lo Stato membro e collaborare con le autorità nazionali competenti. Se non lo faranno, le autorità potranno trattenerli fino a 2 anni con la possibilità di un prolungamento di 6 mesi. Ciò potrà essere fatto anche in caso di sospetta fuga o rischio per la sicurezza. Potranno essere trattenuti anche minorenni non accompagnati e famiglie con bambini, ma ciò sarà considerato come misura estrema e il più breve possibile. Il regolamento integra il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato 2 anni fa, che entrerà pienamente in vigore il 12 giugno di quest'anno. Secondo i dati di Bruxelles, l'anno scorso gli Stati membri dell'area Schengen hanno rimpatriato con successo il 28% dei cittadini di paesi terzi a cui era stata negata la protezione internazionale. Si tratta della quota più alta degli ultimi 10 anni, che si intende aumentare ulteriormente con le nuove regole.
0: Mentre l'accordo per un cessate il fuoco parziale tra Hezbollah e Israele proposto dagli Stati Uniti resta estremamente fragile, con i bombardamenti notturni proseguiti nonostante la mediazione del presidente Donald Trump, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riunito d'urgenza su richiesta della Francia, ha lanciato un appello alla moderazione, confermando tuttavia profonde divisioni interne sulle responsabilità dell'escalation. Il servizio di Alessia Mittar.
3: Questa parziale intesa si inserisce nel contesto del quarto round di colloqui diretti tra Israele e Libano avviato a Washington. Tuttavia, il quadro diplomatico e i precari canali di comunicazione tra Stati Uniti e Iran rimangono minacciati dal continuo inasprimento degli attacchi. Secondo quanto rivelato da Axios, dietro la facciata dei comunicati ufficiali si è consumato uno scontro durissimo ai vertici. Durante una telefonata dai toni accesi, Trump si sarebbe scagliato contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusando di ingratitudine di star conducendo Israele verso un isolamento internazionale totale. Il presidente avrebbe intimato al premier di accettare il cessate il fuoco con Hezbollah, sottolineando come la condotta bellica israeliana in Libano rischi di mandare a monte l'intero impianto delle trattative di pace. La gravità della situazione è emersa con forza anche durante la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che ha manifestato una netta condanna nei confronti dell'escalation. Nel corso del dibattito, i rappresentanti hanno espresso profonda apprensione per le manovre sul campo, denunciando come la presenza militare di Tel Aviv a nord della linea blu rappresenti una violazione della sovranità libanese, formulando contestualmente un appello per il disarmo della milizia sciita. Il confronto ha tuttavia registrato una profonda polarizzazione tra le diplomazie. L'ambasciatore francese, pur ribadendo il principio della legittima difesa per Israele, ha condannato la prosecuzione delle operazioni militari, definendola un grave errore strategico. Tale posizione è stata condivisa dalla Russia, la quale ha accusato Washington e Tel Aviv di aver vanificato la tregua del 16 aprile per replicare lo scenario di Gaza, individuando nelle azioni contro l'Iran la causa primaria del collasso della sicurezza nell'area. Di contro, l'ambasciatore israeliano

0: Danny Danon ha respinto ogni addebito, difendendo la necessità di sradicare la minaccia immediata ai propri confini.
1: In un nuovo attacco ai principali organi di informazione americani e ai democratici, Donald Trump ha affermato su Truth che la stampa gli sarebbe ostile a tal punto da falsificare persino l'esito di una guerra. Secondo il presidente statunitense, anche dinanzi a una resa totale e incondizionata dell'Iran con la distruzione delle sue forze armate e la firma dei documenti di capitolazione davanti alla potenza degli Stati Uniti, testate come il New York Times, il Wall Street Journal e la CNN titolerebbero comunque parlando di una vittoria magistrale di Teheran. Trump ha concluso sostenendo che sia i media delle fake news sia i democratici abbiano ormai perso completamente la ragione. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, prosegue la sua missione nei paesi dei Balcani occidentali, avviata alla vigilia del vertice UE-Balcani occidentali previsto per venerdì. Oggi il suo programma prevede visite in Albania e nella Macedonia del Nord, dove i temi principali saranno l'allargamento dell'Unione Europea, la cooperazione regionale, la sicurezza e la stabilità. Eri Costa ha aperto il tour a Sarajevo in Bosnia ed Erzegovina, dove ha lanciato un appello ad accelerare le riforme necessarie al percorso europeo del paese. Sentiamo Corrado Cimador.
2: Il Presidente del Consiglio europeo ha sottolineato che la Bosnia ed Erzegovina è ormai a pochi passi dalla fase successiva dell'adesione, ma che i ritardi stanno già comportando la perdita di fondi europei. Il Consiglio europeo aveva dato il via libera ai negoziati di adesione nel marzo 2024, ma da allora il Paese non ha approvato le riforme richieste né nominato il capo negoziatore. A causa di queste mancanze, la Bosnia ed Erzegovina resta l'unico dei Paesi della regione a non aver ancora beneficiato del piano UE per la crescita economica dei Balcani occidentali. Costa ha ricordato che il paese ha già perso 108 milioni di euro e secondo le avvertenze della commissaria europea per l'allargamento Marta Kos rischia di perdere ulteriori 373 milioni in assenza di progressi. Il membro musulmano della presidenza Denis Bečirović ha dichiarato che la Bosnia ed Erzegovina sta cooperando con l'Unione Europea e ha allineato la propria politica estera a quella comune dell'UE. Egli ha tuttavia attribuito i ritardi alle ostruzioni politiche interne, in particolare alla linea della Repubblica Srpska, accusata di orientamenti filorussi e anti-europei. Costa ha inoltre discusso della futura nomina del successore dell'alto rappresentante internazionale Christian Schmidt e del ruolo del comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace PIC. Il membro serbo della presidenza, Željka Cvijanović, ha invece sostenuto la necessità di abolire l'ufficio dell'alto rappresentante, ritenendolo non più indispensabile. Il tour di Costa, il secondo del suo mandato nei sei paesi candidati dei Balcani occidentali, proseguirà oggi a Tirana e Skopje per poi proseguire a Pristina e Belgrado e si concluderà venerdì in Montenegro, dove parteciperà al vertice UE Balcani occidentali.
1: La vicenda della cabinovia di Trieste registra un nuovo capitolo. Il TAR del Lazio ha infatti respinto il ricorso presentato dal comitato No Ovovia contro il cosiddetto decreto Salvini, il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture aveva sostituito con fondi statali 48 milioni e 800 mila euro che il progetto aveva perso dopo l'esclusione dai finanziamenti del PNRR. Davide Fifacco.
3: Secondo i giudici amministrativi il ricorso è inammissibile perché il decreto contestato riguarda esclusivamente l'assegnazione delle risorse economiche e non incide direttamente sui diritti dei residenti interessati dagli eventuali espropri. In sostanza, il TAR ritiene che i proprietari degli immobili coinvolti possono far valere le proprie ragioni nell'ambito delle procedure espropriative, ma non contestare un atto che riguarda la distribuzione del finanziamento pubblico. La sentenza conferma quindi la legittimità dello stanziamento ministeriale deciso dal ministro Matteo Salvini, che aveva trasferito alla Cabinovia Triestina, fondi inizialmente destinati alla realizzazione della linea tranviaria SIR 2 di Padova. Una scelta contestata dai ricorrenti, secondo i quali il progetto triestino non avrebbe avuto titolo per accedere a quelle risorse, sarebbe stato favorito senza una procedura comparativa con altre amministrazioni. Il TAR, però, sottolinea come il Ministero abbia operato nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa, privilegiando il completamento di un'opera già in fase avanzata rispetto all'avvio di nuovi interventi. I giudici evidenziano inoltre che il progetto è stato oggetto negli anni di diversi passaggi tecnici e amministrativi e che non si può parlare di assenza di istruttoria. La partita tuttavia è tutt'altro che conclusa, restano infatti aperti gli appelli davanti al Consiglio di Stato e permane il nodo dell'erogazione dei fondi che sarebbero distribuiti tra il 2027 e il 2034, un aspetto che obbligherebbe il Comune ad anticipare una parte consistente delle risorse necessarie. Proprio questo elemento continua ad alimentare il dibattito politico. Nella sentenza si ricorda infatti che il Comune ha già previsto una copertura finanziaria propria per garantire la realizzazione dell'opera, anche in assenza del contributo statale. In altre parole, osservano i giudici, anche un eventuale annullamento del decreto non fermerebbe automaticamente la cabinovia. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha accolto con favore la decisione del TAR, ma ha ribadito che nei prossimi giorni verranno effettuate ulteriori valutazioni sull'intero iter amministrativo e finanziario del progetto. Una vicenda che continua quindi a dividere la città e che è destinata a far discutere ancora nei prossimi mesi.
1: Periodo nero per la sicurezza stradale in Slovenia. Stamane nuovo incidente mortale sull'autostrada della Stiria in direzione di Scintilla. Vittima è un 86enne cittadino croato. Procedeva contromano con la vettura, scontratasi frontalmente con un'altra, il cui conducente di Maribor ha riportato leggere ferite. Dall'inizio dell'anno sono già 7 le vittime nell'area coperta dal Dipartimento di Polizia del capoluogo stiriano. Da segnalare che la scorsa settimana sono state 7 le persone decedute negli incidenti sulle strade slovene. Sono passati 180 anni da quando il 2 giugno 1846 il primo treno ha viaggiato sulla linea tra Graz e Celje, entrando sul territorio sloveno. Le ferrovie slovene festeggiano l'anniversario insieme ai visitatori sabato al Museo Ferroviario di Lubiana. Con la corsa inaugurale il 2 giugno 1846 venne solennemente aperta la linea ferroviaria a doppio binario lunga 133 km da Graz a Celje. Il treno era costituito da una composizione di 14 carrozze passeggeri in legno gialle, prima classe, verdi, seconda classe, trainate dalla locomotiva a vapore Drava, come riportato dal sito delle ferrovie slovene. Le 12:55 minuti è tutto per la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo e Alessia Mittar.
4: Radio Capodistria.

0: Market, in località Mattolaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste, località Mattolaia, presso il maneggio cavalli.
1: Che rovina tutti i palchetti antichi!
2: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. In direzione Torino si registrano code per il traffico intenso tra Verona Sud e Brescia Ovest. Sulla 4 il traffico rallentato tra Spinea e Padova Est in direzione Torino per lo stesso motivo. E ancora per il traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si procede incolonnati alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app InfoViaggio. Viaggiando è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Il sindaco di Ankarano Gregor Strmčnik ha reso pubblici i piani segreti di ampliamento del porto di Capodistria, che prevedono il prolungamento di un molo e la costruzione di terminal petroliferi e del gas. Il comune si oppone fermamente al progetto, denunciando la mancanza di trasparenza e i gravissimi impatti ambientali ed economici sul turismo e sul valore immobiliare dell'intera area costiera. Parallelamente, l'amministrazione contesta duramente la causa legale intentata dal comune città di Capodistria per modificare i confini territoriali. Tale manovra sottrarrebbe ad Ankarano un terzo del territorio e le relative entrate fiscali, escludendo di fatto la comunità dalle decisioni future sullo scalo. Strmčnik ha quindi annunciato il ricorso a ogni via legale per tutelare l'integrità del proprio territorio e dei cittadini. Domenica pomeriggio, nella zona di Gruškovje, la polizia slovena ha sequestrato a un cittadino austriaco di 25 anni un chilogrammo di cocaina nascosta all'interno dell'automobile di cui era alla guida. Il giovane è stato arrestato e dovrà comparire davanti al giudice con l'accusa di contrabbando di droga. Al sospettato sono stati anche sequestrati diversi dispositivi elettronici e oltre 8.000 euro in contanti. Secondo quanto riferito dal South China Morning Post, durante il recente vertice di Pechino, il presidente statunitense Donald Trump ha esortato l'omologo cinese Xi Jinping a fare pressione su Vladimir Putin per sbloccare i negoziati e porre fine alla guerra in Ucraina. La mossa riflette la strategia di Washington di coinvolgere Pechino nella risoluzione del conflitto, i cui colloqui diretti sono fermi dal luglio 2025. Nonostante la forte insistenza di Trump su Zelensky per un accordo, l'iniziativa diplomatica si inserisce in una fase mutata. Secondo un rappresentante ucraino, il paese ha recentemente riconquistato terreno, mentre l'esercito russo appare esausto, sebbene Mosca abbia intensificato i raid aerei. Le Nazioni Unite hanno avvertito che il mondo deve prepararsi all'imminente ritorno di El Niño e agli eventi meteorologici estremi che esso comporta. Secondo quanto comunicato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, questo potente fenomeno meteorologico naturale, che innalza le temperature globali e intensifica le precipitazioni, ha l'80% di probabilità di formarsi prima di settembre e il 90% di probabilità di persistere fino a novembre. Lo studio ha rilevato che la maggior parte dei modelli prevede il ritorno del fenomeno ciclico nell'oceano e nell'atmosfera con un'intensità almeno moderata e potenzialmente forte. Gli scienziati hanno già avvertito che potrebbe essere il più intenso di questo secolo. Le 13:34 minuti.

0: parchetti antichi.
1: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste. Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Eccoci, ci siamo, Ora Musica, le novità indipendenti in radio tutti i giorni attraverso questo nostro spazio, e anche oggi ne abbiamo di belle da sentire. Avremo modo di collegarci anche con Ruggero Ricci, e abbiamo sentito il nuovo singolo insieme a Nartico e Fra Sorrentino, ne parleremo più tardi, e ad aprire come sempre un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

E ti ricordo ancora, meraviglia, Fabio Concato, il grande signore della musica italiana, oggi ad aprire Ora Musica con questo brano che è la nostra il nostro scaldamotori prima della novità al primo ascolto che arriva subito dopo. Oggi U-Man, gli U-Man sono una band composta da Jacopo Di Giuseppe, Luca Fareri, Sebastian Marino, Alessandro Borgo e Fabio Penna. Insieme hanno realizzato questo singolo, Someone's Ready.

0: intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a parlare di un bel progetto dove ci sono più artisti coinvolti e abbiamo in linea per parlare di questo Ruggero Ricci, quindi ci colleghiamo con Ravenna, le zone di Ravenna. Ciao Ruggero, ben trovato.
2: Ciao, grazie innanzitutto dell'invito.
1: Molto volentieri, anche perché state facendo una cosa che mi piace molto sottolineare con Nartico e Fra Sorrentino, che hanno collaborato con te per questo singolo che si chiama Arcipelaghi e che devo dire, esatto, già dalla copertina trasmette molta estate, no? Un bel tramonto.
2: Sì, l'idea era proprio quella di fare un singolo estivo che però diciamo non fosse solo il solito tormentone dell'estate, sì, sì, ma con uno spunto di riflessione un po' per tutti, ecco.
1: Dicevo, progetto interessante, perché poi nella presentazione ho visto questo tour estivo nazionale che farete, dove avete già un sacco di date, e prima quando ti chiedete dove avete già un sacco di date e prima quando ti chiedevo ma com'è, andrete insieme, andrei

0: Ne colgo l'occasione, il MEI, che è il meeting delle etichette indipendenti, che ci ha consentito di fare veramente un bellissimo party, dove abbiamo appunto spiegato il nostro progetto. E poi seguiranno date in centri commerciali, outlet,
1: Vedo che ci sono tante
0: piazze, insomma.
1: date, ma la cosa bella
0: Sì.
1: l'hai detta tu all'inizio: siamo tre isole diverse, il che significa che poi alla fine, no, con tre isole diverse viene fuori uno spettacolo bello, ampio, no? Di
0: Ma
1: cose,
0: sì,
1: fatto di
0: anche
1: cose.
0: perché sì, perché poi questo brano è nato a sei mani e ognuno ha messo le proprie peculiarità, sia vocali che stilistiche. Perché Fra è più un rapper,
1: Sì.
0: diciamo, lo definisco rapper indie. Nartico è un cantautore overthinker, quindi lui è stra riflessivo. Io sono un incrocio tra un cantante e un cantautore indie pure io, quindi alla fine l'indie è un po' il denominatore comune, ma ci sono delle contaminazioni un po' rap, un po' elettroniche che hanno detto, cioè ci hanno fatto proprio dire dai, facciamolo, proviamo a fare questa cosa
1: E
0: nuova,
1: vediamo
0: e
1: come
0: vediamo
1: va,
0: come va.
1: e vediamo come va. Radiofonicamente va molto bene, noi adesso andiamo ad ascoltarla, Arcipelaghi, ma adesso uno che vuole prendere contatto con questo trio, a chi si rivolge? Come vi trova sui social?
0: In realtà ognuno di noi ha i propri profili, quindi se scrivete
1: Sì.
0: Ruggero Ricci, Nartico, Fra Sorrentino, ci
1: Vengono fuori
0: trovate in
1: vari,
0: tutti i social, da
1: certo.
0: TikTok, Instagram, quindi Spotify soprattutto. E la cosa bella è che adesso proprio faremo una sorta di tour, vacanza. Noi lo prendiamo come vacanza perché per noi è la cosa più bella andare di fronte alla gente
1: E
0: reale
1: fare la musica.
0: e fare musica, perché poi molti, magari cantautori oggi, sono molto aggrappati al lato virtuale delle piattaforme in streaming. E andare davanti alla gente ci mancava, penso a tutti e tre, penso di poterlo dire riferito a tutti e tre, quindi è bello questo.
1: Vi seguiremo, adesso vi ascoltiamo con Arcipelaghi. Ruggero, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi. Ciao.

0: faccia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese. Piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

0: Arcipelaghi, insieme ci sono Ruggero Ricci in Artico e Fra Sorrentino. Ne abbiamo parlato oggi qui a Ora Musica, nello spazio interviste.
1: Ora Musica.

Frammenti, la nuova canzone di Gioacchino Fittipaldi. Andate a vedere il video di questa canzone che è interessante, video che è stato girato a Tursi, nello specifico nell'antico rione della Rabatana e nella spiaggia di Policoro. Siamo in provincia di Matera, in Basilicata. Aura Musica, altra novità.

0: La tua lingua taglia, delinquente, canta Digatemic, artista nato a Torino che è uscito con questo nuovo singolo con la produzione di James Cella e anche il featuring di Nets Brown che appunto partecipa a questo singolo. Andiamo a chiudere la puntata di oggi con un'altra novità al primo ascolto di questa settimana, Virtual Sound Tour. Il brano è Reset.
1: Reset!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, l'unica segnalazione si riferisce alla A4 Brescia-Padova. Si registrano code per il traffico intenso in direzione Torino tra Verona Sud e Brescia Ovest. Parliamo ora del casello di Grisignano, siamo sempre sulla A4. Dalle 21 di mercoledì 3 giugno fino alle ore 6 del giorno successivo, lo svincolo verrà chiuso in uscita per il traffico proveniente da Venezia a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Vivi Market, in località Mattolaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste. Località Mattolaia, presso il maneggio cavalli.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: start crying.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 14.30. Il candidato alla carica di ministro degli affari esteri ed europei, Tone Kaiser, ha superato con successo l'audizione davanti alle commissioni parlamentari competenti. Non sono né l'avvocato di Israele né quello della Palestina, ha affermato quando gli è stato chiesto di un possibile cambiamento di posizione della Slovenia nei confronti di Israele. La risposta di Kaiser alla domanda se la Slovenia ritirerà il riconoscimento della Palestina comunque non è stata chiara. Valutazione positiva anche per Monica Kirby-Schreus, candidata alla carica di ministro per l'autogoverno locale, la coesione e lo sviluppo regionale. 9 i voti a favore da parte della commissione competente, nessuno contrario. La commissione ha inoltre sottolineato la sua competenza ed esperienza nel settore. Rimuovere gradualmente i controlli ai confini interni Schengen è quanto sollecita la Commissione europea in una lettera inviata a 9 paesi, tra cui la Slovenia, che da 3 anni hanno ripristinato il monitoraggio di esercito e forze dell'ordine ai loro confini per fronteggiare l'immigrazione clandestina. Bruxelles, nella missiva, sostiene che vi sono provvedimenti che potrebbero sostituirsi ai controlli fisici al confine, come l'invio a saltuario di pattuglie, l'identificazione mobile biometrica e le tecnologie che consentono di pedinare un automezzo. A favorire una migliore gestione della questione migranti sarà, secondo la Commissione, anche il nuovo patto europeo sulle migrazioni e l'asilo, che entrerà in vigore a metà della prossima settimana. L'esercito israeliano ha nuovamente diramato un avviso intimando agli abitanti della città di Nabatieh, nel sud del Libano, di abbandonare le proprie case in vista di nuovi raid, lo scrive il Guardian. È il terzo avvertimento in una settimana per questa città, che è stata teatro di continui attacchi dell'IDF nonostante il cessate il fuoco. Intanto è di 6 morti il bilancio di un attacco israeliano condotto sul villaggio di Marwaniyeh, nel sud del paese, tra le vittime anche 3 bambini. 3 nuovi vaccini sono in fase di sviluppo per combattere il raro ceppo di Ebola che ha ucciso quasi 250 persone, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, lo riporta la BBC. L'iniziativa internazionale per i vaccini contro l'AIDS, che sta lavorando a uno dei vaccini, ha affermato che l'epidemia rischia di diventare la peggiore di sempre. Moderna ha intanto annunciato che utilizzerà la sua tecnologia mRNA per sviluppare un nuovo vaccino, tecnologia già impiegata, lo ricordiamo, in un vaccino contro il Covid. Pure l'Università di Oxford ha dichiarato di stare lavorando su una propria tecnologia per sviluppare un nuovo vaccino contro l'Ebola, anche questa utilizzata per salvare vite umane durante la pandemia di Covid-19. È tutto per le notizie, le 14.33 minuti.
3: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: Suo nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati. Sulla 4 Brescia-Padova si procede in coda per il traffico intenso tra Verona Sud e Brescia Ovest verso Milano. Nel tratto Venezia-Trieste sono segnalate code a tratti per lo stesso motivo alla barriera di Trieste-Monfalcone Est in direzione Venezia. In direzione Torino inoltre è segnalato un veicolo in panne, siamo sempre sulla A4 tra Sanstino di Livenza e Cessalto. Prudenza alla guida, in particolare in questo tratto autostradale. Vi informo che sulla A4, a causa di lavori, dalle 21 di sabato 6 giugno alle ore 6 di domenica 7 giugno, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza, in entrambi i sensi di marcia, con uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, uscita obbligatoria allo svincolo di Sanstino per chi proviene da Venezia, chiusa l'entrata di Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Il traffico transitante sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di Sanstino. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di pomeriggio ore 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di pomeriggio ore 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio ore 4 a sazietà!
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
0: Il meteo e la viabilità.
2: Un'area ciclonica interessa le isole britanniche, un fronte freddo si avvicina all'Europa centrale, preceduto dall'afflusso da sud-ovest di aria un po' più calda e secca. Previsioni. Nel pomeriggio parzialmente sereno con sporadici moderati addensamenti, soffierà vento da sud-sud-ovest. Sulle regioni occidentali aumento della nuvolosità e isolati acquazzoni in serata, localmente anche di forte entità, temperature massime da 22 a 27 gradi. Durante la notte fenomeni temporaleschi investiranno la maggior parte del paese, rafforzato scirocco lungo la costa. Domani mattina precipitazioni, dapprima anche sotto forma di isolati temporali. Soffierà vento da nord, debole bora nel litorale, nel pomeriggio graduale cessazione dei fenomeni, parziali schiarite da ovest, vento in attenuazione, temperature minime da 11 a 17, massime da 16 a 23. Giovedì sereno, addensamenti sui rilievi della Slovenia occidentale, dove nel pomeriggio non si escludono isolati acquazzoni, soffierà vento da sud-ovest. Venerdì mattina coperto, precipitazioni che da ovest si estenderanno a tutto il paese e si esauriranno nelle ore pomeridiane. La viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, particolarmente intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. A causa di un incidente sull'autostrada Lubiana-Capodistria, circolazione ostacolata dinanzi a Postumia, si segnalano code. Incolonnamenti per lavori, sempre all'altezza di Postumia, anche sulla Capodistria Lubiana. Code inoltre tra Santa Lucia e Isola, tra Isola e Strugnano e tra Smarie e Capodistria. Ore 15 e 30 minuti.
3: I fatti del giorno.
2: Buon pomeriggio, ecco il sommario. Giornata conclusiva per le audizioni dei candidati ministro, giovedì l'avallo in Parlamento. Il comune di Ancarano si oppone al progetto di costruzione di un terminal petrolifero nel porto di Capodistria. L'Italia celebra l'ottantesimo della Repubblica. Accordo tra Parlamento e Consiglio europei sul regolamento in materia di rimpatri. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso del comitato No Ovovia contro il decreto Salvini. È iniziato questa mattina il secondo e ultimo giro di audizioni parlamentari per le nomine ministeriali, salite a quota 10 con le conferme per Tone Kaiser agli esteri, Kirby Schreus alla coesione territoriale e Polona Riffel all'ambiente. A chiudere il cerchio sarà Borut Roncevic, il cui passaggio in commissione istruzione è stato rinviato a oggi alle 18 a causa dei tempi stretti e serrati per confermare tutta la squadra di governo giovedì prossimo. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Si avvicina sempre di più il traguardo per la nascita del quarto governo Yasha, che come da prassi, prima del voto compatto su tutta la squadra di governo, deve passare per le varie commissioni competenti e raccogliere il parere favorevole della maggioranza dei deputati in ognuna di esse. Riempina anche la delicata casella degli esteri, con la nomina dell'ex ambasciatore a Washington Tony Kaiser. Lo snodo cruciale di queste ultime audizioni ruotava intorno alla figura di Franci Matos, come da previsioni approvato senza difficoltà. Avvocato di lunga data dello stesso Yasha, inizialmente sarebbe dovuto andare alla giustizia, ma per il gioco di incastri ed equilibri nella coalizione è finito a ricoprire il ruolo di ministro degli interni, sotto la cui responsabilità ricadranno anche le competenze per la pubblica amministrazione. Un super ministro quindi con responsabilità importanti, per questo fra i principali obiettivi dell'opposizione che ha provato ad alzare le barricate contro la sua nomina. Ma è stato lo stesso premier a blindarlo ieri sera in un'intervista televisiva nella quale lo ha definito uno dei politici più competenti e un avvocato di primissimo livello. E proprio per questo Matos si è impegnato in audizione a garantire il lavoro su due fronti. Ha promesso che lavorerà a una riorganizzazione del sistema salariale nella pubblica amministrazione e di utilizzare in maniera più efficace la polizia investigativa. Promossa anche Polona Riffel, che sarà ministra dell'ambiente e della pianificazione territoriale, ed è passata in audizione con l'impegno di eliminare gli ostacoli burocratici e accelerare le procedure per l'assegnazione di terreni e permessi di costruzione. Su uno in particolare però, il canal Senic, che fa tanto discutere i lubianesi e sul quale il sindaco è deciso ad andare fino in fondo, ha assicurato che farà tutte le verifiche del caso.
2: Poco fa, intanto, il collegio del Presidente della Camera di Stato ha convocato la seduta in cui il Parlamento darà l'ultimo avallo ai candidati ministro. La sessione straordinaria si terrà giovedì a partire dalle ore 9 e durerà probabilmente fino a sera. Il comune di Ancarano contro il progetto di costruzione di un terminal petrolifero nel porto di Capodistria. Il sindaco Strmčnik rigetta con decisione tali progetti, che prevedono anche la realizzazione di un rigassificatore, così come l'intenzione del comune di Capodistria di modificare i confini comunali tramite un'azione legale, sottraendo ad Ancarano terreni strategici e la possibilità di influire sullo sviluppo del porto. Il servizio di Lara Drčić.
5: Il sindaco di Ancarano, Gregor Strmčnik, ha reso pubblici i piani, finora occultati, del progetto di ampliamento del porto di Capodistria, previsti dal piano regolatore nazionale, con il prolungamento di un molo e la costruzione di un terminal petrolifero e del gas. Stando ai documenti presentati, il secondo molo del porto verrebbe prolungato di 830 metri, consentendo l'attracco di due grandi petroliere e il trasbordo di gas di petrolio liquefatto e sostanze chimiche. Il comune si oppone fermamente al progetto, denunciando la mancanza di trasparenza e i gravissimi impatti ambientali ed economici sul turismo e sul valore immobiliare dell'intera area costiera. Riempire il mare per collocarvi container e silos è una pratica discutibile anche dal punto di vista costituzionale, ha detto il primo cittadino. Il mare che oggi abbiamo in Slovenia non può essere sacrificato agli interessi del capitale, una risorsa naturale rara. Costruire un terminal per petroliere insieme a un terminal del gas significa, ancora Strmčnik, mettere a rischio la popolazione. Il sindaco ha inoltre denunciato il tentativo del comune di Capodistria di modificare i confini comunali, una misura che a suo avviso ridurrebbe il peso di Ancarano nelle decisioni sul futuro del porto. Tale manovra sottrarrebbe ad Ancarano un terzo del territorio e le relative entrate fiscali, escludendo di fatto la comunità dalle decisioni future sullo scalo. Così, ha commentato, faremmo un passo indietro di 20 anni, perdendo quello che abbiamo conquistato diventando una municipalità autonoma. La scorsa settimana il Consiglio Comunale di Ancarano aveva approvato all'unanimità una delibera di ferma opposizione a qualsiasi modifica dei confini comunali e ha autorizzato il sindaco a contrastare tali progetti con tutti gli strumenti giuridici disponibili. Strmčnik ha annunciato che il comune farà valere le proprie ragioni davanti ai tribunali, comprese le istanze europee.
2: 80 anni dopo il referendum che sancì la nascita della Repubblica Italiana, il 2 giugno torna ad essere un momento di riflessione sulla democrazia e sull'identità del Paese. Nel giorno della festa della Repubblica, le massime cariche dello Stato hanno reso omaggio a questa importante ricorrenza, riflettendo anche sulle sfide che aspettano il Paese Oltre alla tradizionale parata militare in via dei Fori Imperiali, in serata si esibiranno una serie di artisti, cantanti, attori e attrici, atleti e atlete, e lo spettacolo verrà trasmesso in diretta TV e su maxi schermi installati in un centinaio di comuni italiani. Barbara Costamagna.
6: 80 anni fa gli italiani furono chiamati alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. Era il 2 giugno 1946, una data che avrebbe segnato la nascita dell'Italia repubblicana e l'inizio di una nuova stagione democratica dopo la guerra e il fascismo. Nel giorno della festa della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato quel voto definendolo un atto di libertà senza precedenti, sottolineando come milioni di cittadini abbiano contribuito a costruire le basi democratiche del Paese. Un richiamo alla storia ma anche al presente. Il Capo dello Stato ha infatti parlato delle difficoltà e dei rischi che oggi attraversano la sicurezza e il benessere degli italiani, in un contesto internazionale segnato da conflitti e incertezze. Alla celebrazione si è unito anche il messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A 80 anni dal referendum istituzionale, Meloni ha invitato a riflettere sul futuro del Paese, affermando che l'Italia deve scegliere che Repubblica vuole essere. Un riferimento alla necessità di affrontare le sfide economiche, sociali e geopolitiche che attendono il Paese nei prossimi anni. Dalle celebrazioni ufficiali alla tradizionale parata del 2 giugno, la ricorrenza diventa così non solo un momento di memoria, ma anche un'occasione per interrogarsi sul presente e sul futuro dell'Italia. 80 anni dopo quella scelta storica, il valore della Repubblica continua a essere il punto di riferimento della vita democratica del Paese.
2: Il Parlamento e il Consiglio europei hanno raggiunto un accordo sulla proposta legislativa per accelerare il rimpatrio verso paesi terzi dei migranti che non hanno diritto al soggiorno nell'Unione. Permetterà agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio dei migranti al di fuori dell'UE, nei quali inviare soggetti a cui è stata respinta la richiesta di protezione internazionale. Delio De Sardo.
7: Gli Stati membri dell'Unione potranno concludere accordi bilaterali per l'istituzione dei centri solo con paesi che rispettano gli standard internazionali in materia di diritti umani e diritto internazionale. I centri potranno funzionare come destinazione finale o come centri intermedi per il rimpatrio nel paese di origine o in un altro paese terzo. Non potranno essere inviati minori non accompagnati. L'accordo prevede anche l'introduzione della decisione europea sul rimpatrio. Gli Stati membri dovranno inserire in questo modulo gli elementi chiave della decisione nazionale sul rimpatrio, il che faciliterà il reciproco riconoscimento delle decisioni tra i singoli Stati membri, che rimarrà comunque volontario. La Commissione europea però valuterà 2 anni dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento se ciò sia efficace e, se necessario, proporrà il reciproco riconoscimento obbligatorio. L'UE desidera, con il nuovo regolamento sul rimpatrio, disciplinare anche i doveri dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto legale di soggiornare nell'UE. Tra l'altro, dovranno lasciare lo Stato membro e collaborare con le autorità nazionali competenti. Se non lo faranno, le autorità potranno trattenerli fino a 2 anni con la possibilità di un prolungamento di 6 mesi. Ciò potrà essere fatto anche in caso di sospetta fuga o rischio per la sicurezza. Potranno essere trattenuti anche minorenni non accompagnati e famiglie con bambini, ma ciò sarà considerato come misura estrema e il più breve possibile. Il regolamento integra il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato 2 anni fa, che entrerà pienamente in vigore il 12 giugno di quest'anno. Secondo i dati di Bruxelles, l'anno scorso gli Stati membri dell'area Schengen hanno rimpatriato con successo il 28% dei cittadini di paesi terzi a cui era stata negata la protezione internazionale. Si tratta della quota più alta degli ultimi 10 anni, che si intende aumentare ulteriormente con le nuove regole.
2: Il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, prosegue la sua missione nei paesi dei Balcani occidentali, avviata alla vigilia del vertice UE-Balcani occidentali previsto per venerdì. Oggi il suo programma prevede visite in Albania e nella Macedonia del Nord, dove i temi principali saranno l'allargamento dell'Unione europea, la cooperazione regionale, la sicurezza e la stabilità. Ieri Costa ha aperto il tour a Sarajevo in Bosnia ed Erzegovina, dove ha lanciato un appello ad accelerare le riforme necessarie al percorso europeo del paese. Sentiamo Corrado Cimador.
8: Il Presidente del Consiglio europeo ha sottolineato che la Bosnia ed Erzegovina è ormai a pochi passi dalla fase successiva dell'adesione, ma che i ritardi stanno già comportando la perdita di fondi europei. Il Consiglio europeo aveva dato il via libera ai negoziati di adesione nel marzo 2024, ma da allora il Paese non ha approvato le riforme richieste né nominato il capo negoziatore. A causa di queste mancanze, la Bosnia ed Erzegovina resta l'unico dei Paesi della regione a non aver ancora beneficiato del piano UE per la crescita economica dei Balcani occidentali. Costa ha ricordato che il paese ha già perso 108 milioni di euro e, secondo le avvertenze della commissaria europea per l'allargamento Marta Kos, rischia di perdere ulteriori 373 milioni in assenza di progressi. Il membro musulmano della presidenza Denis Bečirović ha dichiarato che la Bosnia ed Erzegovina sta cooperando con l'Unione Europea e ha allineato la propria politica estera a quella comune dell'UE. Egli ha tuttavia attribuito i ritardi alle ostruzioni politiche interne, in particolare alla linea della Repubblica Srpska, accusata di orientamenti filorussi e anti-europei. Costa ha inoltre discusso della futura nomina del successore dell'alto rappresentante internazionale Christian Schmidt e del ruolo del comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace PIC. Il membro serbo della presidenza, Željka Cvijanović, ha invece sostenuto la necessità di abolire l'ufficio dell'alto rappresentante, ritenendolo non più indispensabile. Il tour di Costa, il secondo del suo mandato nei sei paesi candidati dei Balcani occidentali, proseguirà oggi a Tirana e Skopje per poi proseguire a Pristina e Belgrado e si concluderà venerdì in Montenegro, dove parteciperà al vertice UE Balcani occidentali.
2: Mentre l'accordo per un cessate il fuoco parziale tra Hezbollah e Israele proposto dagli Stati Uniti resta estremamente fragile, con i bombardamenti notturni proseguiti nonostante la mediazione del presidente Donald Trump, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riunito d'urgenza su richiesta della Francia, ha lanciato un appello alla moderazione, confermando tuttavia profonde divisioni interne sulle responsabilità dell'escalation. Il servizio di Alessia Mittar.
9: Questa parziale intesa si inserisce nel contesto del quarto round di colloqui diretti tra Israele e Libano avviato a Washington. Tuttavia il quadro diplomatico e i precari canali di comunicazione tra Stati Uniti e Iran rimangono minacciati dal continuo inasprimento degli attacchi. Secondo quanto rivelato da Axios, dietro la facciata dei comunicati ufficiali si è consumato uno scontro durissimo ai vertici. Durante una telefonata dai toni accesi, Trump si sarebbe scagliato contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusando di ingratitudine di star conducendo Israele verso un isolamento internazionale totale. Il presidente avrebbe intimato al premier di accettare il cessate il fuoco con Hezbollah, sottolineando come la condotta bellica israeliana in Libano rischi di mandare a monte l'intero impianto delle trattative di pace. La gravità della situazione

0: Font, pur ribadendo il principio della legittima difesa per Israele, ha condannato la prosecuzione delle operazioni militari, definendola un grave errore strategico. Tale posizione è stata condivisa dalla Russia, la quale ha accusato Washington e Tel Aviv di aver vanificato la tregua del 16 aprile per replicare lo scenario di Gaza, individuando nelle azioni contro l'Iran la causa primaria del collasso della sicurezza nell'area. Di contro, l'ambasciatore israeliano Danny Danon ha respinto ogni addebito, difendendo la necessità di sradicare la minaccia immediata ai propri confini.
1: Tre nuovi vaccini sono in fase di sviluppo per combattere il raro ceppo di Ebola che ha ucciso quasi 250 persone, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, lo riporta la BBC. L'iniziativa internazionale per i vaccini contro l'AIDS, che sta lavorando a uno dei vaccini, ha affermato che l'epidemia rischia di diventare la peggiore di sempre. Moderna intanto ha annunciato che utilizzerà la sua tecnologia mRNA per sviluppare un nuovo vaccino, tecnologia già impiegata, lo ricordiamo, in un vaccino contro il Covid. Pure l'Università di Oxford ha dichiarato di stare lavorando su una propria tecnologia per sviluppare un nuovo vaccino contro l'Ebola, anche questa utilizzata per salvare vite umane durante la pandemia di Covid-19.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La vicenda della cabinovia di Trieste registra un nuovo capitolo. Il TAR del Lazio ha infatti respinto il ricorso presentato dal comitato No Ovovia contro il cosiddetto decreto Salvini, il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture aveva sostituito con fondi statali i 48 milioni e 800 mila euro che il progetto aveva perso dopo l'esclusione dai finanziamenti del PNRR. Davide Fifacco.
3: Secondo i giudici amministrativi il ricorso è inammissibile perché il decreto contestato riguarda esclusivamente l'assegnazione delle risorse economiche e non incide direttamente sui diritti dei residenti interessati dagli eventuali espropri. In sostanza, il TAR ritiene che i proprietari degli immobili coinvolti possono far valere le proprie ragioni nell'ambito delle procedure espropriative, ma non contestare un atto che riguarda la distribuzione del finanziamento pubblico. La sentenza conferma quindi la legittimità dello stanziamento ministeriale deciso dal ministro Matteo Salvini, che aveva trasferito alla cabinovia triestina fondi inizialmente destinati alla realizzazione della linea tranviaria SIR 2 di Padova, una scelta contestata dai ricorrenti secondo i quali il progetto triestino non avrebbe avuto titolo per accedere a quelle risorse, sarebbe stato favorito senza una procedura comparativa con altre amministrazioni. Il TAR però sottolinea come il Ministero abbia operato nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa, privilegiando il completamento di un'opera già in fase avanzata rispetto all'avvio di nuovi interventi. I giudici evidenziano inoltre che il progetto è stato oggetto negli anni di diversi passaggi tecnici e amministrativi e che non si può parlare di assenza di istruttoria. La partita tuttavia è tutt'altro che conclusa, restano infatti aperti gli appelli davanti al Consiglio di Stato e permane il nodo dell'erogazione dei fondi che sarebbero distribuiti tra il 2027 e il 2034, un aspetto che obbligherebbe il Comune ad anticipare una parte consistente delle risorse necessarie. Proprio questo elemento continua ad alimentare il dibattito politico. Nella sentenza si ricorda infatti che il Comune ha già previsto una copertura finanziaria propria per garantire la realizzazione dell'opera, anche in assenza del contributo statale. In altre parole, osservano i giudici, anche un eventuale annullamento del decreto non fermerebbe automaticamente la cabinovia. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha accolto con favore la decisione del TAR, ma ha ribadito che nei prossimi giorni verranno effettuate ulteriori valutazioni sull'intero iter amministrativo e finanziario del progetto. Una vicenda che continua quindi a dividere la città e che è destinata a far discutere ancora nei prossimi mesi.
1: Ore 15 e 49 minuti, si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternusch.
4: Tutti i palchetti antichi!
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. Per il traffico intenso si registrano code in direzione Torino tra Duino e la barriera di Trieste Lisert. Nella stessa direzione si rallenta tra la A34 e la A23 e tra San Stilo di Livenza e San Donà di Piave. Sempre in direzione Torino sono segnalate code tra Spinea e il bivio A4 A13. Code inoltre per il traffico intenso si registrano tra Verona Sud e Brescia Ovest. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Market, in località Mattolaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattolaia, presso il maneggio cavalli.
3: Gente, benvenuti
4: al festival più bel del mondo,
5: del 6 al 27 giugno.
4: Dimela cantando, corremo su Esopel Palco, premiazione dei concorsi.
5: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
4: Festival dell'Istroveneto,
5: organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
4: Dobrodošli na festival Istrovenesko Gnarjecea.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.
6: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, anzi buon 2 giugno, festa della Repubblica? Ma sì, insomma. Qui da noi la festa è sempre la stessa, in Istria, a Capodistria, e la festa si chiama Sopravvivere ad un altro martedì. Siete infatti su Radio Capodistria, l'unica frequenza dove il cinismo è gratis e l'entusiasmo si paga invece a peso d'oro. Questo è Pomeriggio alle 4, io sono Samuel e oggi, come ogni settimana, cercheremo in qualche modo, ecco, di dare un senso a questo caos, almeno di metterci una colonna sonora decente. Fuori, per chi fosse affacciato, ecco, il giugno in qualche modo è appena sbocciato, ma vi raccomando, non fidatevi, le primavere, si sa, sono spesso traditrici, come le promesse dei politici, come le etichette dei dischi, quindi meglio restare al chiuso, meglio ascoltare. Iniziamo. 1959, nasce a Islington, UK, Tony Hadley, la voce degli Spandau Ballet, insomma quella che ha cantato True Gold, come quella appena sentito, Through the Barricades, quelle cose lì. Il suono del pop anni 80, insomma, quando i pantaloni erano attillati e le ambizioni più pure di oggi. Gold, oro. Tony Hadley cantava di raggiungere l'oro, di essere sempre oro. Peccato che l'oro oggi sia solo un investimento finanziario e lui, dopo anni di gloria, ha fatto carte false, tour nostalgia e qualche causa legale. Ma la voce però è ancora quella, bisogna dire, ecco, e quando parte quel ritornello anche il più cinico di noi si sente per un attimo ricco, diciamo così, e poi torna alla realtà, mannaggia, e scopre che loro lo pagano caro. Buon compleanno Tony! Andiamo avanti dagli eccessi degli anni Ottanta. Dove andiamo? Sprofondiamo nella psichedelia più cupa, quella dei Pink Floyd, quelli che il tempo lo hanno sempre preso alla larga, diciamo così. 1972 esce Obscured by Clouds, settimo album dei Pink Floyd, basato sulla colonna sonora del film La Vallée. Un disco di transizione, insomma, tra il misticismo di Metal e il commerciale di The Dark Side of the Moon, ma già si sente il genio in quest'album e già si vedono le ombre. Ascoltiamo Childhood End, Pink Floyd.

Childhood's End, la fine dell'infanzia, un titolo che è già una sentenza. I Pink Floyd lo suonano con la loro solita ammagliante e ipnotica tristezza. Roger Waters non c'era ancora, ma il suo fantasma aleggiava. L'album è stato registrato in fretta tra un film e l'altro e si sente, insomma, ma il bello a volte sta proprio nell'imperfezione. Perché l'infanzia, quando finisce, lascia sempre spazio a qualcosa di imperfetto, si dice, con gli adulti, per esempio. Se parliamo di perfezione, parliamo di Charlie Watts, invece il batterista più elegante del rock, quello che non suonava mai una nota fuori posto. 1941, sempre il 2 di giugno, è il suo compleanno, ecco, era il suo compleanno, nasce a Londra Charlie Watts, batterista dei Rolling Stones, dal 1963 fino alla sua morte nel 2021. Stiamo parlando dell'uomo che teneva il tempo, ecco, mentre Jagger ballava e Richards barcollava. Il jazzista dentro la rock band più sporca del mondo. Andiamo avanti, dal rock passiamo alla canzone d'autore. Rino Gaetano, l'ironia fatta musica, quello che cantava il cielo sempre più blu che andremo ad ascoltare mentre sotto tutto era grigio. Eh sì, mannaggia, anche metaforicamente. 2 giugno 1981, muore a Roma in un incidente stradale. Rino Gaetano, appunto, aveva soltanto 30 anni, cantautore irriverente, grafiante, surreale. Ma il cielo è sempre più blu è il suo manifesto, una galleria di personaggi assurdi, di slogan pubblicitari, di luoghi comuni. Insomma, l'Italia degli anni 70 raccontata come nessuno aveva mai osato.

Ma il cielo è sempre più blu e Rino Gaetano ci ha lasciato troppo presto, come tanti. Forse la sua ironia era troppo graffiante, forse la sua voce troppo vera. L'incidente che lo uccise fu un mistero, come tanti. Beh, chissà, ecco, forse il cielo quella notte era davvero blu, ma lui non lo vide mai. Da allora l'Italia ha continuato a raccontarsi, ma senza più la sua voce, e non si è mai ripresa del tutto. E parlando di voci, Alexander Shulgin, non un cantante, ma un chimico, quello che ha portato l'ecstasy nel mondo, sì sì, proprio lui, un compleanno, una ricorrenza, una riflessione per noi. 2014 muore appunto Alexander Sasha Shulgin, chimico e farmacologo, colui che ha sintetizzato centinaia di sostanze psichedeliche, tra cui l'MDMA, l'ecstasy, ecco, per dirla con le parole più comuni, un uomo che credeva nel potenziale terapeutico delle droghe e che per questo ha passato la vita a studiare, a scrivere, a sperimentare anche su di sé. Sasha Shulgin è morto a 88 anni il 2 giugno 2014. E da un visionario passiamo ad un altro, David Bowie, il cui vinile ancora oggi vende come il pane. 2016, 2 giugno, l'edizione limitata in vinile di Changes One Bowie raggiunge il primo posto nella classifica ufficiale degli album in vinile nel Regno Unito. Bowie ha altri 4 album in classifica. Le vendite di vinile stanno aumentando, sono aumentate in questi anni del 32%, un trend che continua ancora oggi, anche perché Bowie, anche da morto, è più vivo di tanti vivi. Eh sì, è anche più ribelle. Rebel Rebel.

Rebel Rebel, ribelle, David Bowie lo cantava nel 1974. Oggi il vinile è tornato di moda e lui con la sua faccia sulla copertina continua a vendere. Un paradosso, il musicista che ha sempre guardato avanti, oggi è il re del formato più vintage. Ma forse è proprio questo il suo segreto, non essere mai invecchiato e non invecchiare mai. E chiudiamo con due donne, a cominciare da una mainstream, Donna Summer, la regina della disco, e poi Lydia Lunch, la poetessa del punk. Iniziando dalla prima, era il 1979 quando Donna Summer inizia una permanenza di 3 settimane al primo posto negli Stati Uniti con Hot Stuff.

Hot Stuff, roba calda, Donna Summer è passata alla storia come la regina della disco, ma Hot Stuff è un pezzo quasi rock e Giorgio Moroder, il produttore, era italiano. Due mondi che si incontrano, ecco, come le gambe di chi balla, come il cuore di chi si ama, insomma tutte quelle cose lì. Donna Summer se n'è andata nel 2012, ma Hot Stuff è ancora calda, diciamo così, roba da non credere. 1959 nasce a Rochester nel New York Lydia Lunch, una mia idola, diciamo così, cantante, poetessa, scrittrice, attrice, la voce del no wave, la musa oscura del punk newyorkese, una carriera fatta di provocazioni, di sesso, di rabbia, di poesia sporca. E che dire, le facciamo gli auguri con This Side of Nowhere, questo lato del nulla. Lydia Lunch è sempre stata dal lato sbagliato della storia, diciamo così, o forse quello giusto, dipende dal punto di vista. Il suo sguardo è duro, la sua lingua è sempre stata tagliente. Oggi ha 67 anni ed è ancora lì a fare quello che vuole, perché Lydia, insomma, a differenza di molti, non ha mai chiesto il permesso, e il nulla da questo lato sembra quasi abitabile. Ecco, anche per oggi il nostro giro tra compleanni e ricordi è concluso, cari amici. Ora una pausa, poi la seconda parte, dove le nuove uscite ci aspetteranno al varco. Vi lascio a Lydia Lunch con This Side of Nowhere, a tra poco.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Alberto Cernat, sono le ore 16:30, notizie flash. Si avvicina sempre più il traguardo per la nascita del quarto governo Janša, che come da prassi prima del voto compatto su tutta la squadra di governo deve passare per varie commissioni competenti a raccogliere il parere favorevole della maggioranza dei deputati in ognuna di esse. Riempita anche la delicata casella degli esteri con la nomina dell'ambasciatore a Washington Tone Kaiser, che fu accusato di parzialità durante il precedente governo Janša in occasione delle elezioni presidenziali del 2022, ha ricevuto luce verde dalla competente commissione anche Franzi Matos, candidato ministro degli interni. Matos ha promesso di impegnarsi per una riorganizzazione del sistema salariale nella pubblica amministrazione e di utilizzare in maniera più efficace la polizia investigativa. Il presidente del Consiglio UE, Antonio Costa, in visita a Tirana, ha sottolineato che l'Albania è entrata in una nuova fase del processo di adesione all'Unione Europea dopo aver soddisfatto i criteri intermedi previsti nel primo ciclo di negoziati. Costa ha esortato le autorità di Tirana a proseguire nell'attuazione delle riforme, il costante impegno politico a favore dello Stato di diritto e la garanzia di una magistratura indipendente e responsabile sono pilastri fondamentali dell'adesione all'UE, ha detto, incoraggiando l'Albania a intensificare gli sforzi nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, chiaro segno di timori di un'avanzata delle forze militari di Mosca. Data la situazione della sicurezza, stiamo ampliando la zona di evacuazione obbligatoria, ha dichiarato sui social il governatore regionale Sniegubov. Verso sera le precipitazioni si estenderanno sulla Slovenia, interesseranno dapprima la parte occidentale del paese a causa dei forti acquazzoni che si prevedono a ovest. L'Agenzia per l'Ambiente, ARSO, ha emanato un'allerta arancione per la giornata di domani. Le piogge in mattinata si estenderanno alla maggior parte del paese. Nel corso della giornata si prevede anche un sensibile calo delle temperature. È tutto per il momento, ci risentiamo per un aggiornamento fra un'ora.
0: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati a Pomeriggio Re 4, seconda parte, quello dove la musica si fa liquida, cosmica, diciamo, a volte anche un po' troppo furba, ma noi l'ascoltiamo lo stesso. Iniziamo con un'alluvione, Dua Saleh, Off Earth and Wires, un album caloroso, spirituale, frenetico, quello che esplora i concetti di casa, umanità, rinnovamento, tutte quelle cose lì. Album con la collaborazione di Justin Vernon, quindi Bon Iver, ecco, un album che mescola, intreccia indie, R&B, pop elettronico, folk sudanese, dance britannica, reggaeton, insomma un melting pot che funziona, almeno a quanto dicono, e secondo me, insomma, possiamo confermarlo. Flood, il titolo, alluvione. Beh, ecco, i due Salex cantano di acqua che sommerge, di rinascita, con Bon Iver che arriva col suo falsetto e la sua barba. Il risultato è questo pezzo che potrebbe piacere sia ai fan della world music che a quelli appunto di Bon Iver. Flood, la canzone appena sentita di Dua Saleh. Andiamo avanti dopo questi flussi migratori. Mi sa che a questo punto ci vuole un po' di noir. I Late Transmissions con una frontwoman che promette di strapparti il cuore. Chi è la frontwoman? Eve Quatermain. The Heart Wants What It Wants è il titolo della canzone che ascoltiamo, che poi è anche la title track dell'album di debutto dei Late Transmissions starring Eve Quatermain. Dietro quindi due vecchi amici del post-punk, del Merseyside, David Belf e David Hughes, e davanti Eve Quatermain, voce che combina potenza rabbiosa e vulnerabilità incrinata per questo sound, chiamiamolo cinematografico, con quasi ecco da colonna sonora widescreen, un pop orchestrato anni 60, il tutto mescolato a jazz e noir anni 90. Ascoltiamola, The Heart Wants What It Wants.

The heart wants what it wants, il cuore vuole quello che vuole, e a quanto pare il cuore di Yves Quartermain vuole il noir, vuole il jazz, le orchestre e la rabbia, tanta rabbia. La sua voce è il vero punto di forza, infatti in questa, diciamo, in questo progetto ti entra in testa, ti scava dentro e quando esce ti lascia il vuoto, diciamo così, ma almeno è un vuoto elegante. I due David invece fanno un po', ecco, quasi viene da dire da cornice, anche se insomma dovrebbero essere i produttori, i compositori principali. L'album, detto ciò, è piacevole, forse anche troppo, ma Yves promette di essere una fan fatale e noi come sempre ci fidiamo. E quindi dopo questo noir che facciamo passiamo alla psichedelia, dove ci sono i Pigeon che tornano con un album che è una festa senza limiti, diciamo così. Perché? Non lo so, non mi ricordo, non fa niente. Comunque il titolo è Alternational, è dell'album di debutto del quintetto di Margate, psichedelia, afrobeat, krautrock, post-punk, ecco il tutto che ricorda un po' i primi Hot Chip. Un disco che attinge alla potenza del groove e alla ricerca del significato di casa. Dei Pigeon ascoltiamo Energy.

radio. Tanta radio.

Energy, energia, i Pigeon ne hanno tanta, forse anche troppa. L'album è un viaggio, dicono, un'esplorazione cosmica, ma insomma a forza di viaggiare a volte si perde di vista la meta. Loro però non sembrano preoccuparsi molto. Questo loro debutto è un po' ecco una festa, un ritmo, un'idea, un significato di casa, dicono, ecco, e forse è proprio questo, un posto dove puoi fare tutto il rumore che vuoi, vicini permettendo. Passiamo ai Deary, quelli del post-punk etereo, che arrivano in Italia, due date a novembre, per chi ha pazienza, ecco, fino a novembre. Dopo l'album Birding annunciano questi due concerti, il 12 novembre a Milano, il 13 novembre a Ravenna. I biglietti sono già disponibili ad un prezzo tra l'altro molto onesto, 15 a 16 euro, che insomma, ecco, per un trio che il successo lo sta inseguendo, anche se con calma, diciamo che sono assolutamente più che accettabili. The Drift, Deary.

The Drift, alla deriva dei Deary, che navigano nel dream pop, nel post-punk, in quelle atmosfere un po' rarefatte che piacciono tanto a chi ama perdersi, diciamo così. Due EP, un album e ora il tour. I prezzi sono quasi un regalo, come dicevo, forse perché sanno che il pubblico in Italia è esigente, oppure che c'è una forte crisi finanziaria, non lo so, o forse perché sanno che la musica oggi non paga granché, ma loro ci credono e noi intanto li aspettiamo. E chiudiamo questa seconda parte di Pomeriggio Re 4 con un viaggio nel Sahara, Tommy Crest, con insomma la voce dei Tuareg, che torna con un nuovo album. Tommy Crest con Assikel, il titolo dell'album, sesto per quanto riguarda la discografia, e significa viaggio in Tamashek, appunto. La band racconta le difficoltà del popolo Kel Tamashek, racconta l'esilio, la perdita, la resistenza, con un suono più diretto rispetto al solito, più viscerale. Album tra l'altro registrato dal vivo su nastro analogico, quindi che dire, ecco, per una band che per 20 anni ha illuminato il Sahara con la loro musica, è un grande ritorno. La canzone che ho scelto è Ada Quantit, un titolo abbastanza incomprensibile, ma tranquilli, il groove lo capirete molto presto e sarà molto piacevole. Tommy Crest, a tra poco.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacchio, sono qui per, Oh yes, To Boost My Radio Show, si chiama London Calling e va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show, don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out, ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati a tutti voi, in apertura vi segnalo code a causa di un incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Rallentamenti inoltre sono segnalati in direzione opposta per curiosi tra Montebello e la strada Pedemontana Veneta. Code a tratti per il traffico intenso tra Verona Sud e Brescia Ovest in direzione Milano. Per lo stesso motivo, sempre sulla A4 in direzione Torino, si procede in colonnati tra Duino e la barriera di Trieste Lisert. Rallentamenti segnalati tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23 con code tra il bivio A4 A28 e San Donà di Piave. Inoltre si registrano code tra Spinea e il bivio A4 A13 sempre in direzione Torino. Torniamo sulla A4 Brescia Padova in direzione Torino, si procede in coda per il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Ovest. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

President.

Bentornati nella terza parte, terzo blocco, quello dove il tempo si dilata, le attese si fanno eterne e i ritorni sono sempre carichi di aspettative. Parliamo di silenzi lunghi 13 anni, di post-punk danese che brucia d'amore, di frequenze curative e di canzoni segrete, iniziando appunto con un ritorno che molti attendevano da un pezzo, i Boards of Canada. Dopo 13 anni di silenzio tornano con Inferno. Il duo scozzese conserva le melodie e le atmosfere che li hanno resi iconici, attingendo alle influenze esoteriche del loro mix del 2019 per NTS e dell'atmosfera cupa di Tomorrow's Harvest. Più frammenti vocali, più mistero, come sempre. Beh, 13 anni è ecco un'eternità nell'era dei contenuti usa e getta. I Boards of Canada hanno fatto dell'attesa il loro marchio di fabbrica e ora eccoli con un titolo apocalittico, Inferno. Abbiamo ascoltato la profezia a 1420 kHz. Chissà, ecco. Noi intanto abbiamo ascoltato e aspettiamo, come sempre, dal silenzio scozzese. Passiamo alla furia danese. Ice Age, il quintetto che ha fatto del post-punk una questione di vita o di morte. For Love of Grace and the Hereafter, sesto album, 12 tracce dove un universo d'amore si espande e si contrae in un eterno tango. I testi di Elias Sonnenfeld ardono di un'intimità quasi apocalittica, post-punk selvaggio come sempre. Matchhead Girl è il titolo della canzone e questi sono gli Ice Age.

Match Head Girl, testina di fiammifero, Ice Age continuano a giocare col fuoco. Elia scrive come se il mondo stesse finendo e forse non ha tutti i torti. La loro musica è fatta di tensione, di rabbia, di una bellezza che ferisce, e dopo anni di carriera potevano anche diventare più comodi, diciamo così, invece no, continuano a spingere e noi intanto ci bruciamo e va bene così. Dopo la furia, la guarigione, cari amici, o almeno eccoci prova. Karin, con un titolo lunghissimo e una frequenza curativa. Il titolo è Physics Universal Love Language Pool, tra parentesi, quindi Physics Universal Love Language Pool, tra parentesi. Secondo album, musica all'incrocio tra suono, spirito e fisica, album coprodotto da Hudson Mohawk e James Ford. Il mix è di Marta Salogni, niente meno che di Marta Salogni, quindi ecco. Sintonizzato a 432 Hz, quindi la frequenza che favorirebbe la guarigione vibrazionale. Possiamo sentire archi, sintetizzatori modulari, ritmi gravitazionali. È un titolo che è già un manifesto. La canzone è Further We Fall, Karin.

Further We Fall, continuiamo a cadere, insomma, quelle cose lì. Karin crede nell'amore come energia, nella musica come vibrazione curativa. Peccato, cari amici, che l'amore nella vita reale sia spesso più tossico che guaritore, ma la sua proposta è affascinante, quindi lasciarsi andare, crollare, riemergere, il tutto a 432 Hz, ecco, magari funziona. Noi intanto ascoltiamo e ci proviamo e speriamo che non serva un'altra frequenza per riparare i danni. Da questa guarigione universale, diciamo, torniamo in Italia, ecco, tanto per riammalarci un po'. I Ministri con un disco di scarti, appunto, ma chiamiamoli canzoni ombra, che fa più poetico, ecco. Infatti si intitola Canzoni Ombra, questa sorta di EP, brani rimasti ai margini della discografia, nati in periodi diversi e mai entrati negli album ufficiali, chissà perché. Alcune erano finite nella newsletter della band del 2022 con la richiesta di non diffonderle online. I fan hanno mantenuto il segreto e ora escono, ecco, le canzoni, non i fan, perché il segreto, si sa, prima o poi viene a galla. La canzone più ascoltabile di questi scarti, diciamo così, è Nostalgia di Dio, Ministri.

Nostalgia di Dio, un titolo che è già un romanzo. I ministri tornano con brani che non avevano trovato posto altrove, diciamo. Non è un album nuovo, ma un po' un'operazione appunto nostalgia. Ma devo dire che è fatta bene, perché la nostalgia oggi vende, e poi l'idea di un disco segreto condiviso solo con i fan ha quel tocco di fascino antico. Sì, insomma, che fino a un certo punto fa presa. Peccato che il segreto ora sia su tutte le piattaforme, ma tant'è, ecco. Canzoni Ombra si intitola, pezzi che vivevano nell'ombra e ora vengono alla luce. E chiudiamo anche questa terza parte con un ritorno lungo 17 anni, cari amici, Ginzu, che di attese se ne intendono. I Ginzu con WOWA, When Other Worlds Await, sarebbe ecco l'abbreviazione di When Other Worlds Await, quarto album, il primo dopo 17 anni. La band belga ha scritto quasi 90 idee prima di ridurle alla tracklist finale. Tanti hard disk sparsi ovunque, così dice almeno il frontman John Deschamps. 10 brani che rappresentano anni di lavoro condensato. E beh, che dire. When Other Worlds Await, come dicevo, il titolo anche della canzone, quindi della title track che andiamo ad ascoltare. Quando altri mondi attendono, un titolo che è una promessa. Beh, insomma, 17 anni sì, sono tanti, ma nel frattempo i Ginzu sono diventati un ricordo per molti e un mito per pochi. Vediamo se riescono a tornare alla ribalta. Ginzu.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Sono le 17.30, notizie flash. Il nuovo premier ungherese Péter Magyar proporrà al vertice del 23 giugno l'allargamento del gruppo di Visegrád per includere Germania, Austria, Slovenia, Croazia e Romania. Lo ha annunciato lo stesso Magyar oggi durante una visita al cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il capo del governo ungherese ha inoltre affermato che Budapest è vicina a raggiungere un accordo con l'Ucraina sui diritti della minoranza ungherese e di essere pronto a incontrare la prossima settimana il presidente ucraino Zelensky se i negoziati sulla questione si concluderanno presto. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle modifiche alle regole in materia di rimpatri ai cittadini extracomunitari per velocizzare le procedure e aggiungere tutele per la sicurezza. In base all'accordo, una decisione di rimpatrio emessa nei confronti di un cittadino extracomunitario che soggiorna illegalmente in uno Stato membro comporterà l'obbligo di lasciare il paese in questione immediatamente. L'accordo prevede inoltre un obbligo di cooperazione e detenzione. I cittadini di paesi terzi potranno essere trattenuti a seguito di valutazione individuale se non collaborano, presentano un rischio di fuga o costituiscono un rischio per la sicurezza. Gli ambasciatori di Israele e Libano hanno avviato a Washington, presso la sede del Dipartimento di Stato, un nuovo ciclo di colloqui diretti dopo che ieri il presidente americano Trump ha affermato di aver ricevuto impegni di de-escalation sia dalla parte israeliana che dal movimento sciita libanese Hezbollah. Si tratta del quarto incontro tra Israele e Libano per porre fine alle ostilità. Il primo si era tenuto ad aprile, sempre a Washington, attraverso la mediazione degli Stati Uniti. I controllori del traffico aereo del Belgio hanno dato il via a uno sciopero oggi alle 14 bloccando i voli da e per il paese. I controllori si oppongono alle condizioni imposte per l'entrata in funzione della prevista torre di controllo digitale ANAMU, che ha l'obiettivo di centralizzare l'operato delle torri di controllo degli aeroporti di Liegi e Charleroi a partire dal 2027. Cancellati quindi tutti i voli da e per l'aeroporto di Bruxelles. Il traffico aereo dovrebbe riprendere solo alle 21. È tutto per il momento. Il GR della sera andrà in onda come sempre alle 19.30.

Quarta ed ultima parte, quella dove dopo aver attraversato compleanni, attese millenari e ritorni impossibili, ci resta solo che salutarci, ma prima però dobbiamo ascoltare un altro po' di belle canzoni. Iniziando da chi? Niente, da Selenno dei Death by Love, che abbiamo già sentito. 444 è l'album di debutto del duo electro goth transatlantico. Peter Gelliard, produttore di Pittsburgh, e Inga Habiba, cantautrice polacca. Il genere, come avete sentito, è dark gaze, gothic industrial, trip hop, con il tutto con scale arabe e l'elettronica distorta. Molto ascoltabile, secondo me, molto interessante, non proprio angelico, ma è così, ecco, che bisogna andare avanti, mica con le favole. Selenno è il titolo, non chiedetemi cosa significa, probabilmente una parola inventata come tante in questo genere, ma l'atmosfera c'è ed è gotica e decadente. E dopo l'oscurità, cari amici, passiamo alla satira, quella dei Telehealth, con un secondo album che prende a calci il greenwashing e il capitalismo tech. Il tutto con un beat ballabile, perché la critica, si sa, ecco, va, come dire, digerita meglio se muovi i fianchi. Quindi, ecco, divertendosi un po' si riesce anche a masticare amaro più facilmente. Green World Image è il titolo dell'album, secondo per quanto riguarda la discografia, prodotto dalla Sub Pop, 13 tracce che prendono di mira le grandi industrie, la cultura progressista e il guadagno come unico scopo umano. Quindi una band anti, diciamo così, anti-woke forse, non lo so, ma insomma non c'è una confusione ideologica oggi che non trova riscontri nel passato, secondo me. Post-punk, synth tecno-industriali, ritmi da Seattle dell'era Bezos. Le due canzoni che andiamo a sentire sono Yesify Me, che trasforma la New Wave in terapia psicologica, e Silver Spoon, che è per quelli nati ricchi che si credono alternativi. Telehealth.

di Telehealth, un nome che suona come una seduta psicologica online, perché Green World Image, l'album dei Telehealth uscito per Sub Pop, parla di ecologia, di greenwashing, di capitalismo tech, e lo fa con un beat molto ballabile. Il messaggio è: balla anche se il mondo brucia. L'ironia è sottile, a tratti feroce, ma quando la musica è così ben prodotta il rischio è che il messaggio passi quasi in secondo piano, speriamo di no. Andiamo avanti, dalla satira passiamo alla redenzione, quella degli Yard Act, che hanno scoperto la gioia di suonare nella stessa stanza. Che significa? Significa che You Are Gonna Need a Little Music, il terzo album prodotto con Justin Meldal Johnson dei Nine Inch Nails, è stato registrato per la prima volta dalla band suonando dal vivo nella stessa stanza, appunto. Il primo singolo è Redeemer, un titolo abbastanza pesante, quasi biblico. Il passaggio dal computer alla condivisione reale è un piccolo atto quasi politico. Ecco, per quanto riguarda la produzione musicale, forse è solo un passo indietro ben organizzato, chissà. Il risultato è ottimo. Yard Act, Redeemer.

Redeemer, Redentore, chissà se salverà qualcuno. Di sicuro salva loro dalla noia dei dischi fatti in camera, diciamo così, ecco, perché suonare insieme nella stessa stanza è divertente, oltre che essere un gesto quasi rivoluzionario. Ma il rock, si sa, vive di gesti, anche quando sono un ritorno alla normalità, diciamo così. Comunque, brano cupo, come avete sentito, brano sinistro, come se qualcosa si stesse avvicinando furtivamente. Noi chiudiamo la puntata odierna con gli Shine Down, perché il rock da stadio a volte è l'unico modo per sentirsi vivi, o almeno per sentirsi parte di qualcosa. I Shine Down con 8, ottavo album, autoprodotto dal bassista Eric Bass. Sì, si chiama così, bassista Eric Bass. Scritto con il frontman Brent Smith, 18 tracce che bilanciano rock da stadio e testi introspettivi. Il singolo con cui si sono fatti conoscere è Safe and Sound, che ha già fatto il giro delle radio. Però noi chiudiamo con At the Bottom, in fondo. Ecco, gli Shine Down sanno come si fa. Riff potenti, ritornelli immediati e la capacità di riempire arene. Non c'è nulla di nuovo, cari amici, ma è fatto molto bene. A volte, insomma, è proprio quello che serve. E con questo in fondo, la nostra puntata del 2 giugno volge al termine. Abbiamo avuto cantanti d'oro, floydiani psichedelici, cantautori ironici, chimici visionari, alieni immortali, poetesse del nichilismo, alluvioni spirituali, fan fatale liverpooliane, insomma di tutto, canzoni ombra, ritorni belgi. Noi a pomeriggio ore 4 su Radio Capodistria abbiamo fatto il nostro dovere, parlare di musica con il cinismo di chi la ama ma senza illusioni. Grazie per essere stati con noi. Io sono Samuel, ricordate, se la vita vi sembra un numero, almeno sceglietene uno che vi piace. Io oggi voto per il 444, perché no, ecco. Buon ascolto, buona vita, e se proprio dovete finire in fondo, fatelo con stile. Magari ascoltando At The Bottom degli Shine Down. A martedì prossimo, ciao ciao!

0: reasons for goodbye.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati sulla 4 in direzione Torino. Per il traffico intenso si registrano code tra Sistiana e la barriera di Trieste e l'Isert, tra il bivio A34 e il bivio A23, e sempre in direzione Torino si registrano code in prossimità del bivio A4 A28 in immissione Conegliano. Sulla stessa A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione Conegliano si procede in colonnati alla barriera di Porto Gruaro. Sulla A4 in direzione Torino il traffico intenso provoca code tra Latisana e San Donato di Piave, tra Spinea e il bivio A4 A13, rallentamenti tra Padova Est e Verona Sud. E ancora si procede in coda per il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Ovest verso Torino. Parliamo della A4 del casello di Grisignano. Vi informo che per mercoledì 3 giugno è in programma dalle 21 alle 6 del giorno successivo la chiusura dello svincolo in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Gente, benvenuti
4: al festival più bel del mondo.
5: Del 6 al 27 giugno.
4: Dimela cantando, corremo su Esopel Palco, premiazione dei concorsi.
5: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
4: Festival dell'Istroveneto.
5: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
4: Dobrodošli na festival Istrovenes Cognarjecia.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.
6: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro,
8: Rovigno Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla e da Corrado Spunton. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia.

0: Oggi a Sconfinamenti presenteremo un libro. Presenteremo un libro che si intitola Coinquilini bestiali, conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. È un libro estremamente curioso, lo potremmo definire così, ma dal punto di vista scientifico l'essere curiosi significa, come dire, affrontare dei temi che noi lettori scopriremo attraverso la scrittura, una bella scrittura interessante, scritta appunto da Nicola Bressi, che saluto ed è ospite con noi nei nostri studi. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito, un saluto a tutti.
0: Allora, Coinquilini bestiali, Nicola Bressi. Io ci impiegherei un quarto d'ora per dire chi è Nicola Bressi. Allora, lo faccio dire direttamente a te. Ti do del tu, perché ci conosciamo da tanti anni che nel corso di questa nostra conversazione comunque mi scapperebbe, per cui ti do subito del tu. Allora, come vuoi essere presentato? Come ti presenti ai nostri ascoltatori?
1: Io sono un naturalista. Nell'essere naturalista, quindi, vuol dire uno che è contemporaneamente sia appassionato che studioso, che osservatore della natura, sono principalmente zoologo e mi hanno sempre incuriosito gli animali cosiddetti problematici. Sono partito, visto che mi conosci da anni, con animali che era veramente un problema comunicare, da qui anche la mia passione per la comunicazione, ovvero già è difficile spiegare che vanno tutelate le aquile o le volpi.
0: Figuriamoci
1: i rospi, le salamandre, le bisce. E quindi mi sono un po' appassionato di questi cosiddetti animali di serie B o C o D, che in realtà non sono assolutamente meno importanti nell'equilibrio ecologico, talvolta lo sono anche di più.
0: Sì.
1: E quindi, parlando di cosiddette specie problematiche, poi mi sono anche appassionato di un altro aspetto, che era quello dell'evoluzione, ma non avendo purtroppo le possibilità di fare un viaggio intorno al mondo tra le Galapagos come Darwin, l'evoluzione possiamo vederla anche nelle nostre case, nelle nostre città, perché gli ambienti che abbiamo creato sono ambienti nuovi. Stiamo pure cambiando il clima, tanto per non farci mancare nulla, e quindi alcune specie animali reagiscono, molte purtroppo scomparendo, talune adattandosi anche a casa nostra.
0: Allora, partiamo da qui. Nicola Bressi era veramente un bambino noioso che faceva continuamente domande ai propri genitori quando si trattava di animali?
1: Sì, lo ammetto, era così. Mio povero papà diceva sempre: vabbè, ma poi comincerà a appassionarsi di calcio, di sport, eccetera, le passerà. Sì, io ho giocato a calcio, mi piace lo sport, ma non mi è passata. Poi diceva: vabbè, gli cominceranno a piacere le ragazze e lì smetterà. Mi sono piaciute le ragazze, mi piacciono, ma non per questo ho smesso di fare lo zoologo. E quindi i miei genitori sono stati due sante persone che hanno subito questo ragazzino che portava a casa di tutto, raccoglieva di tutto e faceva domande su tutto quello che strisciava, volava o si arrampicava.
0: Però quando eravamo noi giovani, tu sei molto più giovane di me, non esistevano dei libri, non esisteva internet, poi parleremo anche di internet, non esistevano degli strumenti tali da poter, come dire, colmare la propria curiosità. Quindi bisognava in qualche modo scoprire, magari toccando, facendo delle prove.
1: Molti degli animali di cui parlo nel libro, in cui dico questi pungono, questi no, questi sono innocui, questi possono fare delle reazioni allergiche, sono dati proprio d'esperienza personale, perché io toccavo e prendevo in mano più o meno tutto, non tutto, perché alcuni, anche nella cultura popolare, si diceva, talvolta magari esagerando, che erano pericolosi, che sono gli scorpioni. Quindi quello, sì, ammetto, non sono stato ancora mai punto uno scorpione, perché mi hanno sempre avvisato fin da piccolo. Mi dicevo di non toccarli, io allora li toccavo con più attenzione, ecco, non è che non li toccassi, li toccavo con più attenzione. Poi gli altri li ho sperimentati, ed è vero, cioè io sono cresciuto dove i libri per animali erano pochi, erano o pochi e difficili, cioè libri fatti veramente per addetti alla materia, per adulti, oppure quelli che erano per bambini erano pochi e banali, cioè l'epoca i libri di animali della mia infanzia erano quasi tutti pulcini o cose del genere così. Quindi io veramente avevo una curiosità che non riuscivo a soddisfare, perché non trovavo nulla su questi animali. Cioè, se io volevo sapere, perché il mio scopo qual era? Era poterli anche allevare, capire, se aiutare paura. Un millepiedi, cosa mangia un millepiedi? Come si alleva un millepiedi? Quanto vive un millepiedi? Di cosa ha bisogno un millepiedi? Non c'era possibilità di saperlo, se non scendendo in città e andando al Museo di Storia Naturale, dove i santi diventavano le persone che all'epoca stavano nel museo, tra cui ad esempio uno che poi è diventato uno dei miei maestri, come Sergio Dolce.
0: Sergio Dolce, che è stato il direttore, peraltro,
1: è stato il direttore anche del museo.
0: Nel museo. Ma tu avevi da bambino un ospedale per animali?
1: Non era un vero ospedale, purtroppo per quella sfortuna degli animali che ricoveravo. Cioè, io semplicemente ero appassionato di animali, volevo allevarli, volevo tenerli, volevo toccarli tutti quanti. E vivendo in un rione di periferia, che era quello di San Giovanni di Trieste, che adesso è inglobato quasi totalmente nella città, all'epoca mia ancora moltissime persone avevano conigli, avevano galline, avevano l'orto. Cioè, il San Giovanni della mia infanzia era molto più verde. Cioè, quando si passava la birreria Dreher, per chi è di Trieste, sì, Iniziavano le campagne ancora fino agli anni 70-80. E quindi ero quel ragazzino strano che era l'unico che in qualche modo sapeva di animali, quindi quando qualcuno trovava un animale strano me lo portava. E quali erano gli animali che si facevano catturare? Spesso quelli feriti, quindi il pipistrello portato al gatto, l'uccellino che sbatteva contro le finestre, quello che andava a sbattere contro un'automobile. E io provavo anche a curarlo, ma ero un ragazzino, non ero un veterinario, non avevo conoscenze. Quindi diciamo che il tasso di sopravvivenza di questo ospedale era veramente misero, però io facevo del mio meglio, e questo però ha contribuito a un po' soddisfare la mia fame di conoscenza, ma ad aumentare altre curiosità, e comunque così ho conosciuto direttamente tanti tanti animali che addirittura non andavo più neanche a prendere io, perché me li portavano a casa.
0: Questo ci introduce a un altro discorso, cioè paradossalmente il tuo lavoro, che svolgi anche oggi, prevede un rapporto continuo con la vita e con la morte.
1: Eh sì, questo è un rapporto continuo, sì. Io, ma tu lo sai perché ne parliamo, probabilmente mi avrà anche letto qualcosa degli ascoltatori, quello che scrivo sui social. Cioè, io sono un naturalista, uno zoologo, amo gli animali, ma non ho un approccio ideologico animalista sulla vita animale, perché vedo che, come noi uomini, ma molto di più, ogni animale è destinato a morire, fa una vita durissima. E l'approccio con la morte è connaturato alla vita, perché gran parte degli animali muoiono diventando prede, se non di qualche predatore, di qualche virus, di qualche batterio, ma comunque entrano nel ciclo, e poi quando muoiono diventano cibo importantissimo per tanti decompositori che senza gli animali morti non potrebbero vivere, che poi fanno cibo per le piante, che danno cibo agli erbivori. Quindi questo fa sì che ho un approccio, un amore pragmatico, mettiamolo così, verso gli animali, sì, ovvero un amore che non diventa ideologico, per dire proprio forse quella che noto una differenza, che talune mi fanno anche pesare, ecco, se io vado in bosco e vedo un animale ferito che non si muove bene, a meno che questo, io non capisco che questo animale è stato ferito da un cacciatore o da un uomo sotto una macchina, perché allora io ritengo che noi abbiamo fatto il danno e noi dobbiamo ripararlo. Certo. Ma se sono in mezzo al bosco, lontano da tutto, e vedo un animale zoppo, io non lo aiuto, perché so che addirittura potrei danneggiare la specie, perché se zoppo vuol dire che non deve riprodursi, perché non deve passare questi geni errati, poco adatti alla sua progenie, quindi lui rinforzerà la sua specie non sopravvivendo. Ma oggigiorno questo è un ragionamento un po' difficile da far capire, anche perché noi umanizziamo gli animali, e chiaramente questo discorso applicato all'uomo non può essere fatto, non è che non aiuti uno zoppo attraverso la strada, ma noi con la nostra cultura siamo altro, siamo altra cosa. Noi fin dall'inizio non applichiamo la selezione naturale, se no molti di noi non sarebbero neanche vivi, ovviamente, perché le morti di parto o le morti in culla sarebbero elevatissime senza medicinali, cure, eccetera, come purtroppo era una volta. Quindi noi siamo al di fuori della selezione naturale, e giustamente, guai se no. Però gli animali devono rimanerci dentro, assolutamente. Quelli selvatici, altra cosa sono quelli domestici. Chiaramente il cane e il gatto, se stanno male, li porti al veterinario, e guai se no.
0: Certo. Allora, coinquilini bestiali, conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra è anche una sorta, fra virgolette, di risposta a quella che tu hai definito la bestia più pericolosa, cioè Internet?
1: Eh sì, perché rispetto ai miei predecessori, ho citato prima uno dei miei maestri, io devo affrontare, noi tutti gli zoologi naturalisti contemporanei a me, devono affrontare una bestia nuova, diversa, che è Internet. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, ma lo sanno ad esempio anche gli amici medici, gli amici veterinari, lo sanno in molti campi, gli avvocati, molte persone trovano le risposte da sole in Internet. E questo è teoricamente un bene. Dico teoricamente perché se uno ha le basi per discernere il campo in cui cerca le risposte, internet è molto utile. Io uso internet per trovare delle risposte. Molte volte mi dimentico nomi animali un sacco di volte, poi con l'età, ah, ma cosa era quella bestia? Aspetta, non mi ricordo se quella ha fatto così, e vado a vedere, però io so se il nome è giusto o sbagliato. Purtroppo, quando uno non è avvezzo alla materia e cerca le risposte in internet, non è un'opinione mia, è un dato riportato da tante università, secondo la materia. Il rapporto tra le cose esatte e le cose non esatte è da 10 a 1 addirittura fino a 60 a 1. Quindi uno può avere decine di volte più possibilità di trovare una risposta errata rispetto a trovare una risposta giusta. E questo chiaramente è un problema, perché poi molte persone agiscono in base a questa risposta. E ci sono persone che hanno pagato migliaia di euro per disinfestare un appartamento di un animale innocuo, dove non occorreva disinfestare, ad esempio. Cosa che ho seguito, mi è capitato, perché hanno seguito il consiglio sbagliato sui social. Hanno ucciso animali innocenti, si sono avvelenati da casa con dei pesticidi che non occorreva prendere. Hanno avuto paura, hanno passato notti insonni. Oppure all'opposto, hanno sottovalutato la presenza di un animale che invece era meglio non avere a casa.
0: Quindi anche pericolosità.
1: E anche pericolosità, sì. Anche,
0: quindi non
1: anche
0: solo il problema, ma anche pericolosità. Nicola, noi ci fermiamo, ascoltiamo un po' di musica e poi ritorneremo a parlare con te sia del tuo libro, ma anche della tua, come dire, della tua attività che svolgi proprio come comunicatore di scienza. Tra poco.

0: In questa seconda parte di Sconfinamenti di oggi noi continuiamo con il nostro ospite Nicola Bressi a presentare il suo libro Coinquilini bestiali, conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra, per la casa editrice Aboca, che va ringraziata per questa sfida, anche la possiamo definire
1: sfida,
0: così,
1: sì, no, Nicola? È un libro di tipo nuovo, sì, perché io l'ho definito una guida raccontata, cioè non è una classica guida alla
0: con
1: scoperta degli animali a schede di casa nostra, ma ogni animale io lo racconto, quindi è un qualcosa a metà tra un saggio, tra narrativa, spero anche sia divertente. Io cerco sempre di divulgare in modo serio ma non serioso. Noi in italiano spesso pensiamo che serio e serioso, la serietà e la seriosità siano sinonimi, non lo sono, e io tento di tenere distinte le due cose, quindi seguo la serietà ma aborro la seriosità.
0: Allora posso dire che, come se state sentendo parlare Nicola Bressi, così leggerete, quindi è come se fosse seduto vicino a voi a casa e prendesse il libro in mano e ve lo raccontasse. E quindi, come dire, non molto spesso chi scrive parla anche in un certo modo, poi c'è l'editing, ci sono tante cose, mentre per chi come me conosce Nicola Bressi, così come parla, così come scrive, quindi in definitiva è veramente un divulgatore. Però questo libro è anche, come dire, arricchito da disegni che fanno comprendere i nostri coinquilini.
1: Eh sì, perché se è vero che quando parlo degli scorpioni, dei gechi o dei pipistrelli che c'entrano in casa, credo che quasi tutti abbiano idea di come siano fatti, se vi parlo degli sciaridi o delle scutigere, ecco che probabilmente uno non ha idea di cosa siano, anche se poi magari se li è trovati in casa uno sapeva cosa fossero. Quindi serviva a qualcuno che almeno mettesse dei disegni, e questa è stata Miriam Muscas, una ragazza che sta molto brava a seguire le mie idee e a rendere proprio l'idea dell'animale, nel vero senso della parola, perché io ho ricevuto anche una critica, mi hanno detto, beh, ma potevi mettere delle foto di ogni animale. E il problema è che le foto era proprio di ogni animale, e ad esempio se io parlo dei tarli o delle termiti, sono varie specie in Italia, cioè diventava un'enciclopedia con la foto, e poi magari il maschio è diverso dalla femmina, che è diversa dalla larva. Mentre Miriam sta molto brava a dare un'idea in modo che il lettore possa capire di che tipo di bestia che stiamo parlando,
0: sì,
1: e dopodiché viene lasciata a racconto, anche perché sinceramente se hai i tarli in casa, che sia la specie meridionale o quella settentrionale, ci cambia veramente molto poco, è una cosa che lasceremo agli entomologi, ma per questa guida raccontata, quindi per sapere cosa sono i tarli e sapere cosa fare nel caso che io li abbia nel mobile, oggettivamente non serve la foto.
0: Allora avrete capito che nel corso di questo appuntamento noi non entreremo proprio nel merito, no, di questo libro, perché lasciamo a voi a casa prenderlo in mano, leggere, approfondire, godere anche ovviamente dei disegni che trovate all'interno di questo libro. Ma questa nostra trasmissione ci serve un po' come incipit per far conoscere l'autore, per farvi conoscere l'autore e poi approfondire la sua facondia attraverso la lettura del libro. Allora Nicola, tu citi la casa dei nonni materni, e qui quando tu racconterai io immagino che tantissimi dei nostri ascoltatori si ritroveranno nelle tue parole.
1: È stata la casa dei nonni, è stata una parte fondamentale, innanzitutto perché vivevano in quella che era appunto campagna, e poi perché era una casa che cominciava a essere un po' meno frequentata, un po' meno maniacalmente pulita, non perché non fossero persone pulite, ma perché con l'età ovviamente un po' certe cose non le vedi o le dimentichi, soprattutto in alcuni ambienti come erano le cantine e le soffitte. Quindi io che ero ragazzino piccolino, quindi non mi lasciavano uscire da solo in giardino all'inizio, ma quando cominciavo a giocare da solo in casa, ecco che i primi incontri con gli animali li ho proprio fatti lì, cioè le cantine e la soffitta dei nonni. Erano molti bambini, quando vanno in una cantina, in una soffitta, magari guardano i vecchi vestiti del nonno, la collezione di monete eccetera. Io guardavo il millepiedi, guardavo i grilli che c'erano in cantina. Pochi sanno che le nostre cantine un tempo erano popolate da grilli, il grillo morfa dalmatina, che era proprio chiamato il grillo delle cantine, che è un animale oggi sempre più raro, probabilmente per un certo tipo di igiene, non sappiamo neanche il perché, però a quell'epoca c'erano i grilli in cantina, era bellissimo, anche perché d'inverno, gli inverni di una volta, ora li abbiamo cambiati,
0: certo,
1: gli inverni,
0: certo,
1: tutto andava a riposo, Cioè, appunto, per chi guardava i piccoli animali come anfibi, rettili, insetti, non si muoveva nulla. Non c'erano da novembre a marzo, non c'era nulla con cui un bambino potesse giocare con un suo animale domestico. Perché ovviamente non è che vai a giocare con il capriolo o con la volpe col picchio, no? Quindi non li avvicini. Quindi era anche noioso, ma dentro casa no, perché le case erano più riscaldate e c'era chi entrava a svernare in casa. Quindi nella cantina, nella soffitta, io tutto l'anno potevo trovare qualche ragnatela, vedere come il ragno avvolgeva le sue prede, trovare qualche millepiedi, qualche pipistrello in letargo. E quindi sì, le cantine e la soffitta dei nonni sono state una palestra, anche lì un po' le mie piccole isole Galapagos da bambino, dove fare le mie scoperte.
0: E torneremo su queste isole, anche su Charles Darwin, però il tuo titolo è Coinquilini bestiari, conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. Qual è il tuo coinquilino preferito, se ne hai uno ovviamente?
1: Beh sì, ce n'è, leggendo il libro scoprirete che ce n'è più di qualcuno che amo particolarmente. Diciamo che quello forse che mi affascina di più è la scutigera. La scutigera è quel che dalle nostre parti mi chiama il cento gambe. Cioè, non il millepiedi, quello lungo, lungo, lungo, che sì, ha anche un suo capitolo, che sono gli iuli,
0: sì,
1: ma è quel millepiedi che a volte troviamo, ad esempio, nei lavandini, negli acquai, nelle vasche da bagno, che non riesce a uscire, perché è un animale straordinario, che ha tanti pregi, però non sa arrampicarsi sulle superfici lisce. Ha bisogno di umidità, beve, come noi, e quindi ogni tanto va dentro nei lavandini a cercare qualche goccia d'acqua e non riesce più a uscire. E spesso questo animale ci spaventa, ci fa paura, eccetera. In realtà è un animale utilissimo in casa, perché è un animale pulito, non ci fa assolutamente del male, ovvero sì, se lo prendiamo in mano ci può mordere, ma insomma non basta disinfettare, non ha niente di che, e lo fa solo per difesa. Ma in realtà è un predatore, quindi mangia tarme, tarli, scarafaggi, quindi è veramente un insetticida biologico gratuito che noi abbiamo in casa. Ma soprattutto è un animale eccezionale, perché ad esempio un animaletto così piccolo, già, sì, gli insetti vivono poco, la famosa mito della farfalla vive un giorno, può arrivare a vivere fino a 7 anni. Quindi pensate, può essere più vecchio lui che il gatto di casa o il bambino che sta nella culla o che gioca accanto. Sicuramente le prime scutigere che io ho visto da bambino erano più vecchie di me. E poi è un animale che comunica con ultrasuoni, il cui maschio danza attorno alla femmina. Poi fa anche una cosa particolare: in genere molti piccoli animali hanno una fase larvale, per cui da giovani sono molto diversi, altri non ce l'hanno, quindi da giovani sono uguali agli adulti, ma gli mancano solo le ali. Lui ha un'unicità: lui quando nasce è più o meno come gli adulti, ma ha un paio di zampe in meno, e man mano che cresce ogni muta aggiunge un paio di zampe. E quindi anche questa è una cosa assolutamente unica. E poi è corazzato, ha una corazza molto forte, anche scutigera, vuol dire che è un animale proprio scudato, corazzato,
0: sì,
1: ma è una corazza che gli serve nei combattimenti con altri insetti. In realtà, quando se lo prendiamo in mano dobbiamo stare attenti, perché è un po' come di cristallo, cioè rispetto alla nostra forza si rompe praticamente subito, quindi è un animale che è anche molto difficile da maneggiare, oltre che stare attenti perché qualche morso lo può dare. E quindi è un animale talmente particolare che secondo me è unico, stupendo, sembra essere uscito, lo dico, da un manga giapponese, cioè è un animale quasi, quasi da sogno che abbiamo. Poi è velocissimo. Io non conosco nessuno in realtà morso una scutigera, perché insomma ha un'accelerazione di 4 metri al secondo, cioè veramente è molto molto veloce, perché anche questo è unico. È un animale che ha all'interno del suo corpo una molecola molto simile alla nostra emoglobina, quindi riesce a catturare l'ossigeno e a muovere una sorta di muscoli, che è una cosa che negli altri millepiedi non accade.
0: Ecco, avrete capito perché ho fatto questa domanda così precisa? Perché? Per dare la possibilità a voi di comprendere che quello che troverete qui all'interno del libro è un po' quello che avete sentito ovviamente dalla viva voce di Nicola Bressi, dall'autore di Coinquilini bestiali, quindi potete star tranquilli che all'interno sì, si parla in modo molto chiaro, come l'abbiamo fatto noi in questo momento, dal punto di vista colloquiale di conversazione, ma dal punto di vista scientifico non manca assolutamente nulla, per cui è un testo di divulgazione vero e proprio, ma alla portata di tutti, non è come dire un testo per addetti ai lavori o scritto per se stessi, diciamo così, come fanno alcuni autori, peraltro siamo abituati anche a sentirli a questi microfoni, ma invece in questo caso veramente è un testo di divulgazione, di alta divulgazione, aperto a tutti. Tu parlavi del mito, no? Parlavi prima di Charles Darwin, e perché non ad esempio Cord Lawrence? Perché ti sei, come dire, non dico innamorato, ma hai puntato come mito Charles Darwin?
1: No, io ce li ho entrambi in realtà. Diciamo che per questo libro Conor Lawrence era più un etologo, e di questi animali purtroppo del comportamento sappiamo molto poco. Diciamo che chi leggerà in realtà la parte sui piccioni qualche sorpresa ce l'avrà, perché lì chiaramente vedremo anche se è giusto o no, come si dice, giocare a scacchi con un piccione. Ecco, speriamo che non è giusto, perché potrebbe anche batterci, secondo me, perlomeno qualcuno potrebbe anche essere battuto dal piccione. E la realtà è che di questi animali conosciamo veramente molto poco, molto molto poco. L'etologia, il comportamento di questi piccoli animali lo stiamo scoprendo appena adesso, ma ha più a che fare con Darwin, perché come abbiamo detto prima è un'evoluzione. Cioè, uno degli animali di cui parlo nel libro, lo zoropside, è un nome che non vi dirà nulla, ma in realtà è un ragno, che probabilmente anche questo l'avrete visto. Ora è comunissimo in tutte le nostre case, è comunissimo. Ma quando io ero studente, e non sono ancora Matusalemme, non lo era. Cioè, è un animale che si è evoluto, si è adattato alle nostre case negli ultimi 20 anni. Ha avuto un'evoluzione rapidissima. E questo animale qui, fino a 20 anni fa, era un ragno che viveva tra i sassi nelle fessure dei muri. Da lì è passato alle case più rustiche, e da quelle più rustiche è passato a tutte le case. Ormai lo si trova anche negli appartamenti di città, ed è diventato addirittura più raro da trovare in natura. Quindi ha avuto un salto evolutivo rapidissimo.
0: Si è imborghesito, avrebbe da dire.
1: Potremmo dire che si è imborghesito.
0: Si è imborghesito, perché è passato dalla roccia agli appartamenti.
1: Esatto.
0: Ma noi siamo bombardati e subissati dalla pubblicità che ci dice di dover disinfettare, pulire la casa, quasi a livelli maniacali certe volte. Io quando guardo, ma nemmeno un ospedale nella pubblicità sarà così pulito come quell'appartamento che noi vediamo nella pubblicità. Ecco, questa mania della pulizia a fondo, sempre più a fondo, sempre più a fondo, giova o non giova a questi coinquilini che noi o si invitano o si autoinvitano?
1: Allora, a loro non giova sicuramente. È chiaro che più teniamo maniacalmente pulita la casa, meno ne abbiamo, ma soprattutto perché molti di loro vivono di residui del nostro cibo. Cioè, la rete alimentare delle abitazioni su cosa si fonda? Non abbiamo, abbiamo studiato a scuola elementare, noi produttori, le piante, poi gli erbivori, i carnivori, i detritivori. Sì, qualcuno di noi ha le piante, c'è anche un capitolo su alcuni che vivono proprio sulle nostre piante d'appartamento, ma una casa che non ha piante d'appartamento, tutta la rete alimentare parte dalle nostre briciole. Cioè, briciole non vuol dire che sbrodolo la tavola, briciole vuol dire perché tutti noi perdiamo quotidianamente, non possiamo farne a meno, pezzi di pelle, di forfora, quando arieggiamo la casa, facciamo entrare aria, ma entrano un sacco di polline, di spore che poi si depositano sui pavimenti e vengono mangiati. Infatti è vero, la pulizia maniacale riduce tantissimo, ma riduce. Nessun appartamento non ha animali. Quando anche mi diverto ogni tanto, conosco qualcuno, gli domando a zoologo, ovviamente, ma tu hai animali a casa? E molti mi rispondono no. Io dico no, quindi non hai animali che tu pensi di avere, perché tutti di noi abbiamo animali a casa, perché non riusciamo ad evitarlo completamente. Ed è meglio così, perché ora non voglio entrare in un altro campo che la medicina,
0: certo,
1: però lo sappiamo, perché ormai gli studi sono comprovati, la troppa igiene indebolisce il sistema immunitario. Quindi questo non vuol dire che bisogna vivere nella zozzeria, ma anziché pulire il pavimento ogni volta, anche disinfettarlo, passare un antibatterico, è dannoso per noi stessi, perché il nostro sistema immunitario è un po' come i muscoli, no? Va tenuto in esercizio, e se gli togliamo tutto quello con cui può scontrarsi, a un certo punto ci si ritorce, o non funziona più o comincia a creare quelle che si chiamano malattie autoimmuni, quindi ci si ritorce contro.
0: E quindi giusto equilibrio.
1: È giusto equilibrio.
0: È giusto, esatto. Equilibrio. Allora noi ci fermiamo ancora per l'ultimo passaggio musicale, ritorneremo poi con Nicola Bressi, il nostro ospite di oggi a Sconfinamenti, perché con lui continueremo ancora a parlare del suo libro Coinquilini bestiali, conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra.

0: Sergio Endrigo mi ha riportato anche alla mia infanzia con questa sua canzone, il periodo di Sergio Endrigo, che dedicò moltissime canzoni bellissime, devo dire, proprio all'infanzia. Forse oggi sarebbero un po' più difficili da interpretare, ma comunque non perdono assolutamente nulla anche dal punto di vista del testo che abbiamo sentito. Noi siamo sempre con Nicola Bressi, presentiamo il suo libro Coinquilini bestiali, conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra, per le edizioni Aboca. Nicola, quali domande e da chi ti vengono generalmente poste su questo argomento, ad esempio?
1: Ah, da chiunque. Cioè, oggettivamente, spesso anche nei contesti più vari, se le persone scoprono che sei uno zoologo e ti occupi anche di animali delle case, possono uscire domande più varie e più eventuali sugli animali. Quindi veramente le persone più insospettabili ti possono fare anche le domande più insospettabili, perché è un argomento con cui tutti abbiamo a che fare e con cui spesso tutti quanti noi non troviamo risposte. Quindi sì, è una cosa quotidiana. Io tra la vita privata e sul lavoro, io credo che abbia una media di una decina di domande al giorno sicure.
0: Beh, questo sta a significare anche
1: oggi che solo via mail due, prima di arrivare qua ad esempio nella mail, ecco, museo. Ho risposto a due domande proprio oggi.
0: Quindi diciamo che anche la funzione di un museo come il Museo Civico di Storia Naturale di Trieste non è soltanto quello della conservazione, come uno potrebbe anche pensare, ma anche quello dell'interazione con il pubblico, no? E dello studio.
1: Ma insomma, lo dice la definizione internazionale di museo, ricepita anche dall'Italia. Cioè, noi siamo un servizio sociale, un servizio pubblico. I musei sono un servizio sociale, perché io stesso, se da bambino non avessi avuto un museo nella mia città, non so se sarei diventato un zoologo, un museo di storia naturale, certo. Non so se sarei diventato uno zoologo, perché appunto moltissime mie domande sarebbero rimaste inevase. E proprio a differenza dell'università, che è vero fa anche divulgazione, ma fa soprattutto alta formazione, alta didattica, i musei sono proprio a diretto contatto col cittadino. Tanto ora che noi abbiamo proprio un servizio di mail di risposte a questo, ma oggigiorno il servizio di mail è anche molto più raro, le persone ti contattano direttamente via i social e ti domandano via social, me tipicamente su X, quello che sì, ex Twitter, poi rovinato da Musk è diventato X, però appunto Instagram, Facebook, ormai lì la conoscenza e l'ignoranza purtroppo corrono entrambe parallele lì, tutte e due.
0: Dicevamo prima di internet, questa è una risposta, il tuo libro è una risposta magari anche a quelle informazioni errate che si possano trovare sulla rete, possono essere anche pericolose, possono dare dei problemi quel tipo di risposte. Invece un testo che è, come dire, mediato, studiato, scritto per noi che siamo coloro che vivono all'interno delle case e che non abbiamo la competenza come la tua per poter, come dire, capire quello che ci sta davanti, quell'insetto, quell'animale che ci sta davanti, aiuta veramente a evitare, come dicevamo noi, anche grossi problemi.
1: L'ho fatto per questo, spero che serva. Approfitto per ringraziare le decine di colleghi a cui ho, come dicono in Sicilia, rotti i cabasisi per domandare ma è veramente così, ma siamo sicuri, ma allora le ultime novità sul tarlo, sulla termite, tant'è vero che non sono ringraziati nel libro perché erano talmente tanti che avrei sicuramente dimenticato qualcuno, certo. Quindi alla fine il libro non è ringraziamenti.
0: Ma tu di che segno zodiacale sei? Che domanda strana.
1: Sì, io sono salamandra.
0: Tu sei salamandra?
1: Sì, salamandra.
0: Ma perché sei salamandra?
1: Perché insomma, siccome nessun segno zodiacale esiste, allora io me ne sono scelto uno che preferisco, perché insomma tanto uno vale l'altro, non sono tutte quante fantasie.
0: Ma che salamandra però?
1: Salamandra pezzata.
0: Salamandra pezzata. Sì, allora sì, spieghiamo un attimo la salamandra pezzata, che cos'è?
1: Salamandra pezzata è un anfibio che è presente qui da noi in Istria, non tanto sul Carso quanto vicino attorno a Trieste, ancora nei torrenti, ed è un animale bellissimo secondo me, perché è giallo e nero, ha questo colore per segnalare che è in una maniera assolutamente innocuo, se non sei un lombrico o una limaccia che sono le sue prede, se non è innocuo, ma se viene mangiata è indigesto a molti, quindi lo segnala. Un animale calmo, riflessivo, che può vivere anche 30 anni, territoriale, pacifico, e quindi un animale secondo me molto bello, poi è molto lucido proprio a vederlo e poi non è mai nervoso, quindi mi
0: elegante,
1: piace molto.
0: Elegante, è molto elegante.
1: È molto elegante, molto tranquillo.
0: Nera,
1: sì,
0: con queste macchie gialle, veramente è un animale veramente elegante, dico la sincera verità. Ma Nicola, tu sei un naturalista, uno zoologo, ma tu tagli anche le zanzare?
1: No.
0: Come no?
1: No, assolutamente no.
0: Allora qui cosa facciamo? Abbiamo parlato per circa 37 minuti E qui no, cade tutto.
1: No, assolutamente no, perché come ho detto prima, io ho un approccio pragmatico. Le zanzare, quelle che entrano nelle nostre case, sono animali che abbiamo fatto aumentare noi. Tra l'altro quelle più comuni adesso sono proprio tre specie che abbiamo reso aliene importandole da altri continenti. Ormai non abbiamo più la zanzara tigre, ma abbiamo tre specie di zanzare tigre, lo scoprirete nel libro. E quindi andare a combattere le zanzare non è solamente legittima difesa con un nostro predatore, perché loro entrano per mangiarci a piccoli pezzi, per mangiarci, ma è addirittura un riequilibrio ecologico, un riequilibrio ecosistemico, perché le stiamo facendo aumentare noi con i nostri rifiuti che tengono acqua, la plastica, gli scarichi fognari, cambiando il clima, rendendo un clima quasi tropicaleggiante in cui possono riprodursi molto di più. E quindi è proprio un riequilibrio ecologico. Quindi no, le zanzare sicuramente no. Chi entra in casa per mangiarci, che è un nostro predatore, noi da prede siamo autorizzati e anzi dobbiamo legittimamente difenderci. Però senza usare veleni. Ah, perché i veleni allora colpiscono indiscriminatamente tutti. Dobbiamo concentrarci sui focolai larvali, usare le zanzariere, perché spruzzare il veleno significa, lo faccio molto breve, visto che siamo anche in chiusura, che alcune zanzare le uccido, ma molte le intossico. Questa zanzara intossicata esce dalla nostra finestra, va nella rete alimentare, le mangia la rondine, poi dice, ma perché una volta era più rondine, se de meno? E quindi poi, con meno rondine, aumentano ancora più le zanzare.
0: Però, nelle nostre case, qualcuno dice che ci sono delle zanzare enormi, lente, quasi cioè, si muovono poco, poi cadono a terra, si rialzano, volano poco, e però tutti noi li chiamiamo zanzare.
1: Li chiamiamo zanzaroni, sì. Lì ho chiesto proprio alla casa editrice di fare una nota a parte nel cavarello sulle zanzare, con scritto a carattere proprio cubitali in grassetto, gli zanzaroni non esistono. Si chiamano, sono due tipi di famiglie, due tipi diversi, sono due famiglie diverse di insetti, si chiamano tipule o limonidi, nulla a che fare con i limoni, non parassitano i limoni e non limonano, potremmo anche dire, assolutamente no. Sono lontanissimi parenti delle zanzare, sono molto utili, sono decompositori, impollinatori e proprio totalmente incapaci di pungere o mordere. E tra l'altro se entrano in casa, entrano per sbaglio, non sono neanche animali delle case, quindi non hanno un capitolo dedicato a loro. Ma come dicevi tu, talmente tante persone ne hanno paura, pensando che più è grande la zanzara più sia pericolosa, che ho voluto mettere questa nota a parte, che dice una cosa molto semplice: gli zanzaroni non esistono. Se è più grande di un centimetro, non è una zanzara e non ti pungerà.
0: Ultima domanda al nostro ospite, una domanda che magari qualcuno a casa farà qualche salto dalla sedia. Non mi fraintendete ovviamente a casa, ma con chi Nicola Bressi non andrebbe mai a letto?
1: Anche qui devo dire la verità, in realtà è molto facile, perché c'è forse un animale che non temo più della zanzara, perché la zanzara può portarci le malattie anche mortali. Questo malattie mortali non ce ne porta, ma se dormire con una zanzara è difficile, dormire con le cimici dei letti è veramente un massacro assoluto. Ho la fortuna di non averle mai sperimentate nella mia vita, però attenzione, non è detto che chi ha le cimici dei letti abbia scarsa igiene, perché possiamo prendercele in un viaggio, anche in un albergo o in un bed and breakfast con la massima igiene, perché basta che la persona prima, che magari aveva meno igiene, ce le abbia portate, e una volta che ce le porti gli rimangono se non fai una disinfestazione specifica, e a quel punto possiamo portarcele a casa con noi, e lì veramente vuol dire che ogni santa notte uno stuolo di animali, mentre dormo, si sveglia e ti buca il corpo e ti svegli pieno di buboni sanguinanti, e in più ti insozza anche il materasso con macchie di sangue. Quindi credo che siano i peggiori in assoluto tra tutti i coinquilini che possiamo avere a casa, e di nuovo li stiamo agevolando proprio con gli insetticidi, perché erano quasi sparite, ora sono ritornate molto più resistenti di prima agli insetticidi. Quindi anche qui vanno usati solo insetticidi specifici da ditte specifiche che sanno usare i trattamenti contro le cimici dei letti.
0: Allora, come avrete capito dalla facondia del nostro ospite di Nicola Bressi, questo libro va, come dire, letto dall'inizio fino alla fine, va divorato, anche se non è, come dire, un panino, ma va veramente divorato, perché ci offre degli spunti anche di riflessione, al di là di quello che troverete nel testo, proprio di convivenza con gli insetti e con gli animali. Quindi è un libro anche di riflessioni, di spunti di riflessione molto profondi, che ognuno di noi può fare muovendosi con circospezione e guardando magari all'interno della propria casa. Quindi io ringrazio veramente di cuore Nicola per essere stato qui con noi a Sconfinamenti, per aver presentato il suo libro Coinquilini bestiali, conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. Ricordo Aboca Editore e la casa editrice che ha creduto in questa operazione di divulgazione di conoscenza per tutti, veramente per tutti. Io di questo veramente ti ringrazio Nicola, per tutto quello che fai al di là di questo libro, ma di tutto il lavoro che tu fai e anche di quello che tu, come dire, condividi costantemente con tutti. Grazie veramente di cuore.
1: No, grazie a te Massimo, grazie agli ascoltatori, grazie ad Aboca che veramente ha creduto in me per questo libro, un po' una sfida, e come dico sempre, per chi lo prenderà, lo leggerà, fatemi sapere, perché si deve sempre migliorare, quindi sono molto molto curioso di sapere le reazioni dei lettori, quindi fatemi sapere. Grazie.
0: Grazie Nicola Bressi, ma purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno. Ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Corrado Spunton un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: della settimana.
1: Nell'annunciare un nuovo tour praticamente a sorpresa il mese scorso, uno dei personaggi più geniali della musica cantautorale ed alternativa statunitense, Beck Hansen, si è fatto, per così dire, scappare anche un nuovo singolo. Con noi per questi 7 giorni c'è appunto la sua, Ride Lonesome.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata a tutti voi. In apertura vi segnalo un veicolo in panne sulla 4 in direzione Trieste tra Monfalcone Est e Eduino. In direzione Torino, per il traffico intenso, si registrano code tra Re di Puglia e Palmanova e in prossimità del bivio a 428 in immissione Conegliano. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, in direzione Conegliano, si procede in colonnati per il traffico intenso alla barriera di Porto Gruaro. Sempre in direzione Torino, sulla 4 si procede in coda tra La Tisana e San Donà di Piave. Segnalate code inoltre tra Spinea e il bivio A4 A13. In direzione Torino si rallenta tra Somma Campagna e Brescia Est. Restiamo sulla 4, parliamo del casello di Grisignano. Vi informo che mercoledì 3 giugno, a partire dalle 21 fino alle 6 del giorno successivo, a causa di lavori, lo svincolo verrà chiuso in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un'area ciclonica interessa le isole britanniche, un fronte freddo si avvicina all'Europa centrale e preceduto dall'afflusso da sud-ovest di aria più calda e secca. Previsioni in serata: rovesci temporali ovest anche di forte entità, domani mattina ancora precipitazioni, dapprima sotto forma di isolati fenomeni temporaleschi, sofferà vento da nord, debole bora nel litorale, nel pomeriggio graduale cessazione dei fenomeni, vento in attenuazione. Temperature minime da 10 a 18, le massime da 16 a 23 gradi. Giovedì sereno, addensamenti sui rilievi della Slovenia occidentale, soffierà vento da sud-ovest. Venerdì mattina coperto, precipitazioni che da ovest si estenderanno a tutto il paese e si esauriranno nelle ore pomeridiane. Sabato soleggiato, nel pomeriggio isolati rovesci nell'interno. Viabilità infine, il traffico è generalmente scorrevole, ancora code, rallentamenti tra Santa Lucia e Isola, tra Isola e Strugnano e tra Monte di Capodistria, Smarie e Capodistria. Ore 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Giornata conclusiva per le audizioni dei candidati ministro, giovedì l'avallo del Parlamento. La Commissione europea chiede ai paesi dell'area Schengen di avviare la graduale eliminazione dei controlli alle frontiere. Il comune di Ancarano si oppone al progetto di costruzione di un terminal petrolifero nel porto di Capodistria. Il fenomeno meteorologico El Niño si sta formando, secondo gli esperti quest'anno potrebbe provocare eventi estremi in tutto il mondo. Una mostra alla collezione Peggy Guggenheim di Venezia racconta gli esordi londinesi della collezionista americana. Buonasera ad Alberto Cernaz. Si avvia la conclusione la due giorni di maratona parlamentare che consegna così a Janez Janša una squadra di 15 ministri, incluso quello senza portafoglio su demografia, famiglia e affari sociali. E proprio il calendario serrato di questi giorni ha suscitato polemiche nell'opposizione, che ha chiesto al presidente del Parlamento Stevanovic un incontro per rivedere alcune prassi che secondo loro soffocano il dibattito. Valerio Fabbri.
2: Dopo aver presieduto la Commissione parlamentare per gli sloveni oltre confine e nel mondo, Susana Lep Šimenko passerà a guidare il Ministero e intende svilupparlo tramite una maggiore cooperazione economica e investimenti in borse di studio, vero motore per rafforzare l'identità slovena. Incalzata sui temi delle minoranze in Austria e in Italia, Lep Šimenko ha detto che farà in modo di assicurare il rispetto degli obblighi legali degli Stati. Alla giustizia andrà l'avvocato Mihael Zupančić, entrato nei democratici di Angel Logar dopo esserne stato capo di gabinetto al Ministero degli Esteri. Il suo impegno sarà incentrato innanzitutto a rendere più efficienti le procedure giudiziarie e ad ammodernare tutto il sistema perché, ha detto, la magistratura è uno dei pilastri fondamentali di uno Stato democratico. Matej Ribic guiderà il Dicastero dedicato a famiglia, demografia e affari sociali. Asilo nido gratuiti, parità di trattamento nell'assistenza a lungo termine e incentivi al lavoro invece di sussidi sociali saranno i tre cardini del suo mandato. Chiuso anche il capitolo dell'istruzione con Borut Rončević, che ha concluso l'audizione sospesa ieri per questioni di tempi ristretti. Ed è proprio questo il nuovo tema che divide maggioranza e opposizione. I deputati di Movimento Libertà hanno sparato ad alzo zero contro Stevanovic, accusato di gestire con troppa disinvoltura l'aula e l'agenda dei lavori. Troppo poco il tempo calendarizzato per le audizioni, troppo sbrigativa la gestione dal punto di vista dell'opposizione. Ma ad essere stigmatizzati dal presidente è stato soprattutto il comportamento di alcuni deputati del partito di maggioranza relativa, accusati di provocare e di insultare.
1: Intanto il collegio del presidente della Camera di Stato ha convocato la seduta in cui il Parlamento darà l'ultimo avallo ai candidati ministro. La sessione straordinaria si terrà giovedì a partire dalle ore 9. Il comune di Ancarano contro il progetto di costruzione di un terminal petrolifero nel porto di Capodistria. Il sindaco Strmčnik rigetta con decisione questi progetti che prevedono anche la realizzazione di un rigassificatore, così come l'intenzione del comune di Capodistria di modificare i confini comunali tramite un'azione legale, sottraendo ad Ancarano terreni strategici e la possibilità di influire sullo sviluppo del porto. Sentiamo Lara Dorčić.
3: Il sindaco di Ancarano, Gregor Strmčnik, ha reso pubblici i piani, finora occultati, del progetto di ampliamento del porto di Capodistria, previsti dal piano regolatore nazionale, con il prolungamento di un molo e la costruzione di un terminal petrolifero e del gas. Stando ai documenti presentati, il secondo molo del porto verrebbe prolungato di 830 metri, consentendo l'attracco di due grandi petroliere e il trasbordo di gas di petrolio liquefatto e sostanze chimiche. Il comune si oppone fermamente al progetto, denunciando la mancanza di trasparenza e i gravissimi impatti ambientali ed economici sul turismo e sul valore immobiliare dell'intera area costiera. Riempire il mare per collocarvi container e silos è una pratica discutibile anche dal punto di vista costituzionale, ha detto il primo cittadino. Il mare che oggi abbiamo in Slovenia non può essere sacrificato agli interessi del capitale, una risorsa naturale rara. Costruire un terminal per petroliere insieme a un terminal del gas significa, ancora Strmčnik, mettere a rischio la popolazione. Il sindaco ha inoltre denunciato il tentativo del comune di Capodistria di modificare i confini comunali, una misura che a suo avviso ridurrebbe il peso di Ancarano nelle decisioni sul futuro del porto. Tale manovra sottrarrebbe ad Ancarano un terzo del territorio e le relative entrate fiscali, escludendo di fatto la comunità dalle decisioni future sullo scalo. Così, ha commentato, faremmo un passo indietro di 20 anni, perdendo quello che abbiamo conquistato diventando una municipalità autonoma. La scorsa settimana il Consiglio Comunale di Ancarano aveva approvato all'unanimità una delibera di ferma opposizione qualsiasi modifica dei confini comunali e ha autorizzato il sindaco a contrastare tali progetti con tutti gli strumenti giuridici disponibili. Strmčnik ha annunciato che il comune farà valere le proprie ragioni davanti ai tribunali, comprese le istanze europee.
1: E sia il porto che il comune di Capodistria respingono le dichiarazioni del sindaco di Ancarano Strmčnik in merito appunto alla costruzione del terminal petrolifero al porto di Capodistria. Il comune dichiara di non essere a conoscenza di progetti di questo tipo al porto di Capodistria. I rappresentanti dell'azienda, dell'ente porto, affermano i rappresentanti dell'azienda, afferma la municipalità, non hanno manifestato finora alcuna intenzione di costruire un terminal. Il porto di Capodistria nega anche l'esistenza di progetti per la costruzione di un rigassificatore, sottolineando che i piani non prevedono un ampliamento dello scalo, ma un aumento delle capacità già esistenti. Questo è il messaggio del porto. Cambiamo argomento. Schengen è a un bivio. La Commissione europea chiede a nove paesi, tra cui Slovenia e Italia, di avviare la graduale eliminazione dei controlli alle frontiere interne ripristinati negli ultimi anni per ragioni legate alla sicurezza e ai flussi migratori. Sentiamo Davide Fifacco.
4: La presa di posizione arriva attraverso una serie di pareri ufficiali con cui Bruxelles valuta la necessità e la proporzionalità delle misure adottate dagli Stati membri. Secondo la Commissione, infatti, il diritto europeo consente il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, ma prevede anche una verifica quando questi si protraggano oltre i 12 mesi. L'obiettivo dichiarato è quello di preservare uno dei pilastri dell'Unione Europea, la libera circolazione delle persone nello spazio Schengen. Per questo Bruxelles invita i governi interessati, tra i quali Slovenia ed Italia, a lavorare fin da subito ad una progressiva revoca dei controlli, sfruttando strumenti alternativi considerati più efficaci e meno penalizzanti per cittadini, lavoratori pendolari e comunità transfrontaliere. Tra gli elementi che, secondo la Commissione, rendono possibile questo passo c'è l'imminente entrata in vigore del Patto europeo su migrazione e asilo, destinato a rafforzare la gestione delle frontiere esterne dell'Unione e a fornire agli Stati membri nuovi strumenti per affrontare i movimenti regolari all'interno dell'area Schengen. A questo si aggiungono le nuove tecnologie di controllo già operative o in fase di introduzione. Il sistema europeo Entry-Exit, pienamente applicabile da aprile, consente di monitorare con maggiore precisione gli ingressi e le uscite dall'Unione Europea. In futuro entrerà in funzione anche l'ETIAS, il Sistema Europeo di Autorizzazione ai Viaggi. Secondo Bruxelles, controlli di polizia mirati, verifiche basate sull'analisi del rischio e tecnologie biometriche mobili possono sostituire efficacemente i controlli sistematici alle frontiere interne, garantendo sicurezza senza compromettere la libertà di movimento. La Commissione avvierà ora un confronto con i 9 paesi coinvolti per individuare tempi e modalità della transizione, una questione che riguarda da vicino anche il confine orientale italiano, dove i controlli tra Italia e Slovenia sono stati più volte prorogati negli ultimi anni. La sfida per l'Unione Europea sarà trovare un equilibrio tra sicurezza e libera circolazione, due principi che oggi più che mai devono convivere all'interno dello spazio Schengen.
1: Un alto ufficiale iraniano valuta che una nuova escalation dell'ostilità è inevitabile, sebbene il presidente americano Trump abbia annunciato che i colloqui con Teheran sono in corso. Il premier israeliano Netanyahu ha intanto affermato che il regime iraniano è destinato a scomparire dalla faccia della terra e Israele contribuirà a raggiungere questo obiettivo. Sentiamo Erika Paternusch.
5: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul Social Truth ha affermato che i colloqui tra Washington e Teheran stanno continuando a ritmo serrato. La dichiarazione arriva dopo che l'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riferito della decisione dell'Iran di sospendere temporaneamente le trattative con gli USA tramite mediatori a causa degli attacchi israeliani contro il Libano e di altre violazioni della tregua in atto. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che Washington è ancora in contatto con Teheran. Ora siamo in trattative, ha spiegato, che richiedono l'uso di intermediari, purtroppo. Secondo il vice capo del comando centrale iraniano Mohammad Jafar Assadi, comunque gli Stati Uniti chiedono la resa completa dell'Iran, una condizione inaccettabile per Teheran. Senza resa la guerra è inevitabile, ha affermato Assadi. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel frattempo ha dichiarato in occasione dell'insediamento del nuovo capo del Mossad che Israele contribuirà a eliminare il regime iraniano dalla faccia della terra. Questo regime terroristico è destinato a scomparire dalla faccia della terra e noi contribuiremo a raggiungere questo obiettivo, ha detto Netanyahu, annunciando che l'Iran non minaccerà più Israele con bombe nucleari e migliaia di missili balistici letali.
1: Il nuovo premier ungherese Peter Magyar proporrà al vertice del 23 giugno l'allargamento del gruppo di Visegrad per includere Germania, Austria, Slovenia, Croazia e Romania. L'ho annunciato oggi durante una visita al cancelliere tedesco Merz. Il capo del governo ungherese ha inoltre affermato che Budapest è vicina a raggiungere un accordo con Kiev sui diritti della minoranza ungherese in Ucraina e di essere pronta a incontrare la prossima settimana il presidente ucraino Zelensky. Il fenomeno meteorologico El Niño si sta formando e, secondo quanto dichiarato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, quest'anno potrebbe provocare eventi estremi in tutto il mondo. Gli scienziati avvertono che il cambiamento climatico ne sta aggravando in modo significativo gli effetti. L'ONU pertanto invita governi e comunità a prepararsi agli eventi meteorologici estremi associati a questo fenomeno climatico. Corrado Cimador.
6: Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, il Niño potrebbe generare eventi meteorologici estremi su scala globale nei prossimi mesi. Le probabilità indicate dagli esperti sono dell'80% per lo sviluppo tra giugno e agosto e del 90% per la persistenza almeno fino a novembre. Il Niño è un fenomeno naturale che si verifica ogni 2-7 anni a causa dell'indebolimento degli alisei e del conseguente riscaldamento delle acque del Pacifico orientale. Questo processo provoca in genere un aumento delle temperature globali e un'alterazione dei regimi delle precipitazioni. Gli effetti tipici includono siccità in alcune aree del mondo e piogge intense in altre, oltre a un'influenza sulla formazione degli uragani. Le previsioni di quest'anno destano particolare preoccupazione perché il fenomeno potrebbe risultare più intenso della media. Gli scienziati osservano inoltre che il cambiamento climatico amplifica gli effetti del Niño a causa dell'aumento della temperatura media globale già in atto. Questo riscaldamento di fondo favorisce ondate di calore più severe, siccità più prolungate e precipitazioni più estreme. Le conseguenze possono includere incendi boschivi, alluvioni, crisi agricole e danni significativi alle infrastrutture e alle economie. Diversi esperti avvertono che la combinazione tra El Niño e cambiamento climatico potrebbe contribuire a nuovi record di temperatura globale nei prossimi anni. In varie regioni del mondo, come in Sud America, l'Africa meridionale e l'Asia centrale, gli impatti possono risultare particolarmente marcati e variabili. Gli scienziati sottolineano infine che questi eventi rappresentano un'anticipazione delle condizioni climatiche future in un pianeta sempre più caldo. Per questo motivo le agenzie internazionali raccomandano misure preventive tempestive per ridurre gli impatti sulla salute pubblica, sull'agricoltura, sugli ecosistemi e sulle infrastrutture.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Presentato oggi a Pirano la 45esima edizione del Festival Melodie del Mare e del Sole, con un'immagine visiva rinnovata ed altre novità. Al festival sarà severamente vietato l'uso dell'intelligenza artificiale, ciononostante, secondo la responsabile del progetto Claudia Schnidaric, la scelta delle 14 canzoni in gara è stata molto difficile, 95 infatti le candidature. Tra le novità di quest'anno anche l'esibizione di un musicista italiano è un premio degli esperti intitolato al compositore Berti Rodoscek. Il centro regionale RTV Copper Capodistria offre quest'anno come premio un'esibizione dal vivo durante la trasmissione Radio Live. Il direttore artistico Andrea F. sottolinea l'importanza della collaborazione musicale sulla costa. Per il vice sindaco di Pirano Poletti, il festival ha un grande potenziale internazionale, la collaborazione con altri paesi rappresenta infatti un ottimo primo passo per il futuro. A condurre l'evento anche quest'anno il responsabile del programma di intrattenimento di TV Slovenia, Mario Galunic, insieme a Lorella Flego. A Venezia non solo biennale in concomitanza con la 61esima esposizione internazionale d'arte, aperta fino a novembre, sono davvero tante le mostre da non perdere, come quella che negli ambienti della collezione Peggy Guggenheim, uno dei maggiori musei d'arte moderna al mondo, racconta gli esordi londinesi della collezionista americana. Ce ne parla Ornella Rossetto.
7: Quando nel 1946, a guerra finita, Peggy Guggenheim decise di lasciare New York per ritornare in Europa, dove aveva vissuto per molto tempo, scelse di stabilirsi a Venezia, una città che aveva sempre amato e dove sentiva che sarebbe stata felice. I suoi esordi di collezionista, mecenate e gallerista datavano a un decennio prima. Nel 1938 Peggy, che era cresciuta in una delle famiglie più ricche d'America, apre a Londra la sua prima galleria, Guggenheim Jeune, dando inizio a una carriera che influenzerà significativamente il corso dell'arte del dopoguerra. L'avventura della galleria londinese è breve, solo 18 mesi interrotti dallo scoppio del conflitto, ma porta nella capitale inglese una ventata di novità, diventando un punto di riferimento per le avanguardie dell'epoca, in particolare le tendenze dell'astrazione e del surrealismo. La prima mostra della galleria è dedicata a Jean Cocteau. Vassili Kandinsky vi tiene la sua prima personale nel Regno Unito. Scelte coraggiose sono anche quelle di presentare le opere di Yves Tanguy e Rita Kern-Larsen. Un centinaio di lavori legati a queste mostre pionieristiche sono oggi riuniti in occasione della rassegna Peggy Guggenheim a Londra, nascita di una collezionista, allestita fino al 18 ottobre a Venezia, la collezione Peggy Guggenheim. Il percorso espositivo include dipinti, sculture Peggy Guggenheim. Il percorso espositivo include dipinti, sculture, opere su carta, fotografie.

condotto in studio da Alberto Cernas con la collaborazione di Erika Paterus e per la parte tecnica da Mattia Jaubi. Vi ricordo che alle 8 andrà in onda lo sport con Roberto Silian.

faccia spazi così grandi da farmi alzare in volo via da qui, con le ali incerte che ora ho. Io non lo so se questo non capirsi mai, che ci riporta sempre qui.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per traffico intenso code a tratti sulla A4 Venezia Trieste, tra la A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Sulla A28 code per traffico alla barriera di Porto Gruaro in direzione Conegliano. Sulla A4 Venezia Padova in direzione Milano code per traffico tra Spinea e il bivio per la 13. Attenzione inoltre alle piogge sparse segnalate tra Friuli, Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Prima di tornare sulla grande impresa compiuta ieri dal tennis maschile italiano che ha piazzato tre rappresentanti nei quarti di finale degli Open di Francia, vediamo cosa è successo oggi pomeriggio sui campi del Roland Garros, stadio reso indoor per scongiurare la pioggia. Nel tabellone maschile ad aprire il programma dei quarti è stato il confronto tra il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 2, nonché grande favorito del torneo dopo le sconfitte subite da Jannik Sinner e Novak Djokovic, ed il non ancora ventenne lo spagnolo Rafael Jodar, esponente della nouvelle vague del panorama internazionale. Ebbene, Zverev ha rispettato i pronostici vincendo in 3 set in seguito ad una partenza al fulmicotone di Jodar, che è passato a condurre per 5-2 nel primo set. Zverev ha iniziato a risalire la china e dopo aver vinto il primo set al tie break con un parziale di 12-4 ha vinto la partita 7-6, 6-1, 6-3 il punteggio in favore di Zverev, che ora attende il vincente del match di stasera tra il ceco Jakub Menšík ed il brasiliano João Fonseca. In campo femminile oggi sono approdate in semifinale la russa Mira Andreeva e l'ucraina Marta Kostyuk. La prima ha lasciato soltanto 3 game la romena Sorana Cristea, battuta per 6-0, 6-3, mentre la Kostyuk nel derby ucraino l'ha spuntata per 6-2 al terzo set su Elina Svitolina. Domani gli incontri tra la numero 1 al mondo, la bielorussa Arina Sabalenka, e la russa Diana Schneider, nonché tra la russa Anna Kalinskaya e la polacca Maja Kvalinska. Nel torneo di doppio, la capodistriana Andrea Klepac e la belga Magali Kempen sono state battute nei quarti dalla coppia composta dalla ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Towson. Ieri, dopo Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, pure Matteo Arnaldi ha raggiunto i quarti di finale. L'Italia, quindi, anche senza Sinner, resta sempre una superpotenza del tennis attuale. Dopo 5 ore e mezza di gioco, nella notte di Parigi, Arnaldi ha avuto la meglio in rimonta sulla statunitense Francis Tiafoe, battuto con il punteggio di 6-7, 7-6, 3-6, 7-6, 6-4. Nel corso della quarta partita, con Tiafoe avanti per 2-1 nei set, Arnaldi era sotto per 4-1. Successivamente poi l'americano era giunto anche a 2 punti dal match. Nei quarti Arnaldi affronterà Matteo Berrettini, per cui dal confronto dei due Matteo uscirà un rappresentante italiano in semifinale. L'Italia potrebbe essere rappresentata anche da 2 giocatori, in quanto nella parte bassa del tabellone Flavio Cobolli, sempre domani, se la vedrà con il canadese Félix Auger-Aliassime. Nel doppio sono predati alla semifinale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno vinto a Roma. Nel torneo juniores lo sloveno Žiga Šeško, vincitore degli Open d'Australia di Melbourne, è approdato agli ottavi di finale. Basket, ieri è giunto al termine il massimo campionato sloveno con il trionfo dello Cedevita Olimpia vittorioso sul Krka di Novo Mesto. La squadra lubianese ha conseguito il 23esimo successo della sua esistenza e il 6° consecutivo. È la seconda striscia vincente più lunga dopo quella iniziale piazzata dallo Smelt e poi Union Olimpia, squadra che vinse i primi 8 campionati a cominciare dalla stagione 91-92 quando si impose sull'Optimism Postojna. L'anno successivo poi diede vita, assieme allo Slovenica Koper, ad una memorabile sfida dalle nostre parti in cui per la prima volta la formazione lubianese fu costretta a disputare 4 partite per vincere il titolo. Fu sconfitta dai capodistriani in gara 2 nel palazzetto di Scofie. Contro il Krka di Novo Mesto, affrontato per la 12esima volta in finale, si è imposta per 3-0. Equilibrato soltanto il confronto d'esordio in cui l'Olimpia l'ha spuntata all'overtime. Ieri ha vinto facilmente per 87-71. Cedevita Olimpia, Krka Novo Mesto, leitmotiv delle ultime stagioni slovene. In questa, che si è appena conclusa, erano avversarie anche nelle sfide per la Coppa Nazionale e per la Supercoppa. Entrambi i trofei sono finiti nelle mani dei lubianesi, che hanno avuto in DJ Stewart l'MVP della finale per il titolo. Una bellissima giornata di sport è stata allestita ieri al Palazzetto Tivoli di Lubiana. Una festa del pallavolo con un'autentica parata di stelle del presente e del passato, di vari sport e non solo, per un evento di beneficenza. Il portatore del progetto è stato Tine Urnaut, capitano della nazionale slovena di pallavolo. La giornata è culminata con l'incontro amichevole tra le nazionali della Slovenia, del coach italiano Fabio Soli, e della Serbia alle dipendenze tecniche del romeno Gheorghe Crețu, ex allenatore della squadra slovena. La partita, che rientrava nel programma della fase di preparazione delle due nazionali in funzione della prossima Nations League, che comincerà mercoledì 10 giugno, ha visto il successo della Slovenia per 3-1 con i parziali di 25-23, 15-25, 25-20 e 25-20. Calcio: mancano 10 giorni all'inizio dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. In questo periodo si susseguono le amichevoli di preparazione per le nazionali partecipanti. In campo anche squadre che non vedremo in mondiali, come per esempio Italia e Slovenia. Quest'ultima in una settimana è attesa da due confronti: giovedì contro Cipro, lo Stožice di Ljubljana, e domenica contro la Croazia, Varaždin. Per la Croazia sarà l'ultimo test prima di partire per i mondiali. L'Italia sperimentale di CT Silvio Baldini domani giocherà in Userbo e domenica in Grecia. Ieri è tornata a casa la nazionale finlandese di hockey su ghiaccio, che domenica a Zurigo ha conquistato il titolo mondiale, battendo in finale la Svizzera con un gol di Helenius all'overtime. La squadra finlandese è stata ricevuta dal presidente Alexander Stubb. Poi in serata si è scatenata la festa con la massiccia partecipazione dei tifosi, che si sono dati appuntamento allo stadio olimpico di Helsinki. 70.000 persone hanno assistito ad un concerto celebrativo. La Finlandia ha così solennemente coronato la conquista del suo quinto titolo iridato nell'hockey su ghiaccio, un titolo che le mancava dal 2022, dopo che precedentemente lo aveva conquistato nel 1995, nel 2011 e nel 2019.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausin Acquavita. Torniamo a parlare delle elezioni di domenica per il rinnovo dell'Unione Italiana, proponendovi alcune interviste con alcuni dei neoeletti consiglieri dell'Assemblea UI. Buon ascolto. Archiviata la domenica elettorale, ci si concentra ora sulle nuove scadenze ed in primis alla seduta costitutiva della nuova assemblea che dovrà venir convocata entro il 27 di giugno. Come noto, Marin Corvo e Paolo De Marini in una corsa senza sfidanti si sono aggiudicati rispettivamente la presidenza dell'UI e quella della giunta esecutiva, mentre per quanto riguarda i 76 componenti della futura assemblea c'è, si potrebbe dire, un equilibrio tra continuità e rinnovamento. Molti sono infatti consiglieri riconfermati, ma numerose sono pure le nuove entrate. Tra queste figura Manuela Geisa, vice sindaca di Dignano, che tra quattro candidati è stata eletta assieme al presidente del sodalizio dignanese Maurizio Piccinelli a rappresentare in assemblea la comunità degli italiani di Dignano per l'appunto. Ecco quanto ci ha dichiarato Manuela Geisa.
1: Sono contenta e ho avuto anche molto coraggio, è stata una scelta coraggiosa voler candidarmi come indipendente per entrare in seno all'Assemblea dell'Unione Italiana, ma ho creduto che gli anni di impegno all'interno della comunità degli italiani e oggi nel mio ruolo di vice sindaca della città di Dignano potessero rappresentare una garanzia, ecco, come potrei dire, di dedizione dei nostri connazionali verso il mio lavoro. Io credo che oggi più che mai sia importante lavorare insieme, al di là delle sensibilità diverse, per rafforzare la presenza della comunità nazionale italiana in Croazia e in Slovenia e soprattutto per garantire delle nuove opportunità ai giovani.
0: Come abbiamo detto, ci sono state, per quanto riguarda l'assemblea, diverse riconferme, dunque vi ritroveremo persone che abbiamo incontrato già nei scorsi mandati, però ci sono anche molte nuove entrate. Lei ha un po' vagliato i 76 nomi, cosa ne pensa?
1: Ma io credo che un nuovo inizio per la comunità nazionale italiana e che assieme potremmo trovare degli accordi per continuare a lavorare in sinergia. Ecco, io stessa sono una novità, come veniamo chiamati, il presidente della comunità degli italiani di Dignano, Maurizio Piccinelli, entra anche per la prima volta nell'assemblea e credo che assieme possiamo, con la nostra presenza nuova, possiamo rafforzare il futuro della nostra unione.
0: Resta un po' d'amaro in bocca per il fatto della scarsa affluenza alle urne, Manuela.
1: È vero, anche a Dignano, sinceramente, abbiamo avuto sì il 27, quasi il 28% dell'affluenza. Io trovo che sia un'affluenza bassa, che bisogna incitare ancora i nostri connazionali ad andare a votare, magari prenderli per la manina e portarli a eseguire quello che è il loro dovere, il loro impegno da connazionali, perché se vogliamo costruire qualcosa di positivo e vogliamo farci sentire, è l'unico modo per farlo, e quando ne abbiamo il modo non lo facciamo, credo che vada a scapito di tutti noi. Faccio le mie congratulazioni anche alla comunità degli italiani Armando Capolicchio di Galesano, che comunque ha avuto quasi il 35% di affluenza con 228 votanti. Ecco, noi cercheremo di dare il nostro meglio e io mi impegnerò affinché l'affluenza sia maggiore nelle nostre comunità quando si tratta di andare a votare per la nostra comunità nazionale.
0: più o meno della stessa opinione pure la polesana Deborah Radolovic, la più votata della lista Andemo Avanti, che si aggiudica tutti e 6 i seggi riservati alla Cidipola e porta in assemblea nomi nuovi come Liana Dikovic, Sebastian Stel, Vanessa Sliukic, Bartolic e vecchie conoscenze come Elvino 48 e Ardemio Zimolo. Ma sentiamo Deborah Radolovic.
2: Molto soddisfatta e desiderosa di dare l'apporto all'Assemblea dell'Unione Italiana, in quanto ovviamente seguo molto da vicino il lavoro, e devo dire che sono felice di aver potuto condividere questa vittoria con la nostra lista Andiamo Avanti. E sicuramente ci organizzeremo, faremo fronte comune per portare avanti quello che assilla anche la nostra realtà polesana. Quindi in primis dico che ringrazio veramente tutti coloro che hanno votato la nostra lista, che mi hanno votato, e sono certa che collaboreremo molto bene, ci conosciamo tutti, quindi ci sono dei nomi nuovi, dei nomi che erano già presenti alla passata assemblea, quindi penso che come team polesano, quindi in un certo qual modo avremo modo di collaborare, di prepararci anche bene prima di dare le nostre opinioni, quindi è giusto condividere con i nostri polesani anche ciò che li preoccupa e ciò che interessa loro, venga risolto nel prossimo futuro.
0: Ecco, lei ha visto pubblicati ormai i nomi di tutti e 76 i consiglieri della futura assemblea, un'assemblea che oscillerà tra la continuità e il rinnovamento, Deborah.
2: Esatto, ma questo è il mondo, diciamo, della politica. Bisogna saper bilanciare, bisogna saper interagire con persone che magari non hanno una formazione identitaria, politica, ma è giusto anche dare spazio a coloro che l'esperienza ce l'hanno, quindi nell'ambito politico specialmente. Mi fa piacere che il mondo scuola comunque sarà rappresentato, perché è quello che è più vicino a me, e devo dire che ho visto alcune conferme, sì, che mi sono molto gradite, non vado adesso a fare i nomi, certo. Ma devo dire che alcuni erano miei ex alunni anche del Bugliese, su delle parti alte dell'Istria, diciamo, e quindi mi fa veramente onore poter lavorare con persone che sicuramente daranno il loro apporto e miglioreranno, mi auguro, la situazione che si è venuta a creare nei passati 4 anni, perché devo dire che in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Edito ho avuto modo di seguire alcuni momenti abbastanza difficili e pesanti, direi, e auspico una maggior comunicazione, e questo è il mio settore, quello che mi appassiona di più, però saper comunicare, saper ascoltare l'altro sicuramente ci aiuterà a risolvere molti cruci, e io mi auguro che porterà anche a maggior soddisfazione nell'ambito dei lavori dell'Assemblea.
0: A Fiume va segnalata la bella riconferma per Enea De Sardo, che è stato assieme a Elvio Baccarini il più votato dei 14 candidati, e gli definisce un bel messaggio il fatto che siano stati eletti candidati da tutte le liste, e reputa che assieme a Gloria Tian e ai riconfermati Mauro Graziani, Flavio Cossetto e Sandro Vrancic, Fiume sicuramente riuscirà a dare un bel contributo all'Assemblea dell'Unione Italiana.
3: Beh, un po' di soddisfazione personale c'è, ma rimane un po' l'amaro in bocca per l'affluenza che c'è stata a Fiume, che non è andata benissimo. Comunque siamo migliorati un po' rispetto a 4 anni fa, ma personalmente credevo che saremmo riusciti a invitare a far venire un po' più connazionali, e quindi credo che nonostante l'esito magari per me oppure per i connazionali che si sono candidati assieme a me sulla lista Tradizione Innovazione, non possiamo essere completamente soddisfatti.
0: Ecco, anche perché Fiume è stata un po' l'eccezione in questa tornata elettorale per i 6 seggi all'Assemblea dell'Unione Italiana, voi avete candidato, dico voi, parlo così come comunità in genere, comunque si sono candidate ben 14 persone.
3: Sì, c'è stato un interesse maggiore da parte dei connazionali negli ultimi 2 anni, delle nuove persone si sono affacciate alla comunità, dico nuove perché non erano incluse negli organi della comunità fino a pochi anni fa, ma comunque fiumani, comunque gente che seguiva, gente che per diversi motivi sia personali che professionali magari si era allontanata dalla comunità per un po', continuando ovviamente a sentire molto la nostra identità, la fiumanità, a parlare il dialetto e tutte quelle cose che caratterizzano un po' noi fiumani, ma che ora hanno avuto anche la consapevolezza della necessità di candidarsi, di offrire le proprie idee, di mettersi a disposizione dei connazionali, e quindi è stato sicuramente molto interessante per i fiumani poter votare. Credo che è stato assolutamente un record se guardiamo alla comunità nazionale italiana quanti sono stati i candidati a Fiume, e poi ovviamente i connazionali hanno espresso il proprio voto.
0: Ecco, rimanendo ancora sul voto per i 6 seggi dell'Assemblea, a fianco a te, ovvero della tua lista Tradizione e Innovazione, è stato eletto pure il professor Elvio Baccarini. Ecco, un rientro importante quello di Baccarini nell'Assemblea dell'Unione Italiana. Ecco, ricordiamo che tempo fa lui ha fatto parte anche della giunta, insomma è stato uno dei dirigenti dell'Unione Italiana.
3: Certo, un rientro importantissimo per l'Unione ora nel 2026, perché sono sicuro che con la sua esperienza anche internazionale sarà capace di contribuire parecchio al dibattito che si svilupperà, speriamo, durante le prossime sedute dell'Assemblea. Ma già a Fiume 2-3 anni fa, quando è rientrato anche lì nel nostro esecutivo, abbiamo visto che è una persona con delle capacità eccezionali, che ha contribuito parecchio e senza la quale sicuramente oggi Fiume sarebbe una comunità di italiani diversa, quindi auspico che anche all'interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana sarà capace di dare lo stesso contributo, ma ne sono sicuro in ogni caso.
0: Ecco, senti, ci sono state per Fiume delle riconferme. Tu stesso sei stato riconfermato per un nuovo mandato, però a fianco a te ci sono poi ancora Mauro Graziani, Flavio Cossetto e Sandro Vrancic, che hanno fatto parte della scorsa assemblea.
3: Esatto, a noi quattro ora si aggiungono, oltre al professor Elvio Baccarini, anche Gloria Tian, la direttrice della scuola elementare Gezzi. Credo che in 6 come squadra potremo dare un contributo importante all'Assemblea dell'Unione Italiana, e credo sia anche un bel messaggio il fatto che ci sono 2 candidati che sono stati eletti da una lista, ovvero Tradizione e Innovazione, 2 candidati eletti su un'altra lista, ovvero gli indipendenti, e 2 candidati invece che erano effettivamente indipendenti perché si sono candidati singolarmente. Quindi anche quello credo che sia una cosa interessante e potenzialmente anche magari motivante per le altre comunità degli italiani e anche per la nostra tra 4 anni, per continuare su questa linea.
0: Enea De Sardo, ecco, tu farai parte dell'assemblea dell'UI per il secondo mandato. Secondo te, ti sei fatto un po' di esperienza nel precedente quadriennio, che cosa potrà cambiare?
3: Beh, bisognerà vedere innanzitutto tutti i nuovi entrati in quale modo approcceranno l'assemblea, perché ricordo 4 anni fa, quando sono venuto io per la prima volta, ammetto che si rimane un po' in soggezione, no? Perché si ha l'impressione che tutti attorno a te sanno un po' quello che sta succedendo e come vanno le cose, e tu devi cercare di capire un po' quali sono i tempi, quando si può intervenire, in che modo si possono formulare le domande. Quindi non è facilissimo partecipare attivamente al lavoro dell'assemblea, ma se i nuovi eletti approcceranno il nuovo compito con coraggio e determinazione, e magari si rivolgeranno anche a noi che siamo già lì da un mandato, da più mandati per una mano. Credo che si potrà sviluppare un dibattito sicuramente di qualità migliore di quello che abbiamo visto negli ultimi 4 anni, anche perché scendere ancora di livello mi sembra un po', ecco, difficile.
0: Senti, ma tu hai visto comunque i nomi? Ci sono nomi nuovi, alcune comunità, per esempio come Rovigno, 4 new entry, diciamo proprio così, e poi anche altre comunità. Ci sono naturalmente delle riconferme. Ecco, che idea ti sei fatto?
3: Ma devo ammettere di non aver ancora analizzato né visto i nomi degli altri eletti. Colgo l'occasione per fare le congratulazioni a tutti quelli che sono stati riconfermati, a tutti quelli che verranno ora per la prima volta, a tutti i candidati in generale, perché so che non è facile candidarsi e quindi rischiare magari di non essere eletto. Certi la prendono anche un po' sul personale, anche se non dovrebbe essere il caso, ovviamente, perché è giusto ovviamente proporsi, è giusto condividere le proprie idee e poi spetta agli elettori decidere da chi vogliono essere rappresentati. Quindi in ogni caso sono sicuro che ne vedremo delle belle anche nei prossimi mesi.
0: Sicuramente. Senti, per quanto riguarda, sappiamo l'elezione del presidente dell'assemblea, sappiamo che questo dovrà provenire dall'area slovena, qualche idea ce l'hai?
3: Sinceramente non ho ancora analizzato troppo i nomi, ho visto che ci sono sicuramente dei consiglieri interessanti, però

0: Chris D'Assena al voto della comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola. Sentiamo Marco Gregoric.
1: Spirito positivo anche alla luce del risultato delle elezioni di domenica. Mi sembra comunque un'affermazione chiara, netta. E ovviamente ringrazio tutti gli amici connazionali, sostenitori, soci della Dante per essere andati a votare e per aver votato, insomma, poi il sottoscritto. E devo dire che una delle parti più belle è stata in serata, quando ci siamo ritrovati, insomma, presso la nostra sala sociale storica della Dante. Un gruppo di persone, insomma, connazionali, soci e miei sostenitori, anche che non vedevo da tanto tempo, e tanti così, insomma, mi hanno anche detto: guarda, è un po' che non vengo in comunità, perché sappiamo a Isola ci sono dei dissapori così abbastanza importanti, e tanti mi hanno detto: guarda, sono tornato oggi qui per te, perché insomma alla Dante un gruppo di persone abbiamo fatto un percorso che è iniziato praticamente 16 anni fa e ci siamo ritrovati, e quella è stata la parte, ecco, che mi ha riempito così di gioia.
0: Volendo commentare così in generale l'esito di questa tornata elettorale, hai visto un po' quelli che saranno i futuri consiglieri dell'assemblea, anche quelli che saranno così i 10 consiglieri che risiedono in Slovenia, ecco, che cosa ti sembra?
1: Bah, innanzitutto posso dire che mi è più facile commentare il capodistriano per ovvi motivi. Per quanto riguarda il versante tra virgolette croato, ho visto che ci sono dei nomi, insomma, che conosco, insomma, delle figure storiche, ma anche tante new entry, se possiamo dire così, tante persone che non conosco, mi sembra anche tanti giovani, mi fa piacere. Poi insomma alcuni amici connazionali, non so, Baccarini per esempio, Fiume, mi fa molto molto piacere vederlo in assemblea. Altri li conoscerò, quindi sono contento di questo. Per quanto riguarda la parte slovena, tra virgolette, posso dire che di là dell'affluenza, no? Quello sapevamo, però era così, insomma, una tragedia un po' annunciata, no? Non mi stupisce l'affluenza così bassa, però è in linea alla fine con quanto stiamo abbiamo vissuto 4 anni fa e poi 8 anni fa. Però questo merita un discorso più approfondito, certo, e a parte. Certo. Per quanto riguarda la parte slovena, mi pare che ci sia un messaggio molto chiaro, che c'è una parte di connazionale in Slovenia che si rifà a Istria Unitarietà, credo, che ha perso. E ha perso, e i connazionali non hanno premiato il loro modo di fare politica o di presentare i programmi, e l'hanno perso in maniera inequivocabile, perché se possono anche avere su alcune cose ragione, il modo con cui lo comunicano non piace ai connazionali.
0: Ecco, non premia.
1: Non premia, perché siamo, lo diciamo mille volte, siamo in pochi, molto divisi. Poi uno può continuare a dire: io sono per l'apertura, per il dialogo, ma se poi questo dialogo scade in cose veramente riprovevoli, non viene premiato dalla comunità. Penso che questo sia uno dei messaggi emersi dalla tornata elettorale.
0: Noi sappiamo che in base al regolamento il nuovo presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana sarà eletto tra le fila dei 10 consiglieri provenienti dalla Slovenia che risiedono in Slovenia. È da tempo ormai, già nel corso della campagna elettorale, che si sta facendo con insistenza il tuo nome. Tu, insomma, sei d'accordo? Che cosa ne pensi? Hai già avuto dei contatti?
1: Intanto mi fa piacere che, insomma, voi giornalisti mi dite così. Devo dire che ho anche deciso di candidarmi per l'assemblea, perché in realtà la richiesta mi è arrivata dalla Croazia. Tanti connazionali, vecchi amici della Croazia mi hanno, insomma, così invitato a rifletterci. Quindi sicuramente è una cosa che mi ha fatto piacere, pur non andando io più, non frequentando più le comunità incrociati.

0: Croazia da 4 anni perché nell'ultimo mandato non ho avuto incarichi all'interno dell'Unione. E poi per quanto riguarda l'Assemblea, boh, io sono uno dei 70 e passa consiglieri dell'Assemblea, uno dei 10 eletti in Slovenia. Se poi un po' di esperienza politica ce l'ho, se ho imparato qualcosa che certe cose non si accettano a scatola chiusa, ma vanno, ci vuole un dialogo, bisogna capire quale il programma di lavoro, le aspettative e tutta la piattaforma di lavoro che si crea, tutte le condizioni, poi si vede. Quindi io non metterei il carro davanti ai buoi, sicuramente mi fa piacere che sia circolato il mio nome. D'altro canto posso dire che ho massima fiducia nei confronti del presidente della giunta
1: Paolo Di
0: Paolo De
1: Marino.
0: Marin, e poi con Corva, credo che faranno un ottimo lavoro, però, come dire, un po' il lavoro per come siamo strutturati, no? Come il piano di lavoro dell'Unione Italiana è preparato dalla Giunta, no? L'Assemblea è il massimo organo
1: Decisionale.
0: decisionale che poi, insomma, avalla, appoggia o corregge dove reputa. L'indirizzo che vogliamo prendere, quindi sono tutte cose che vanno valutate, e quindi vedremo, insomma.
1: Ecco Marco, dicevi, fai da 4 anni che non ho fatto parte degli organi dirigenziali, tu 2 mandati fa sei stato vicepresidente della giunta esecutiva, ecco, ti è mancata questa attività politica?
0: Ma in realtà poi ero consigliere comunale a Isola, sono tuttora col mandato che scade a novembre e posso dire che subito che non mi candiderò a novembre perché non intendo avere altri incarichi oltre quello di consigliere, insomma, quindi basta così, anche perché il tempo è quel che è, e quindi sono sempre rimasto all'interno, insomma, delle questioni della comunità italiana. Poi, se mi è mancato il lavoro in giunta, è un lavoro molto impegnativo, che forse anche non sarei riuscito a fare bene negli ultimi 4 anni, anche perché il lavoro, insomma, il mio lavoro mi prende molto tempo, poi insomma anche la famiglia, dei bambini piccoli, quindi è stata una scelta così che ponderata da parte mia. Quindi 4 anni adesso mi sono trovato bene, adesso come consigliere vediamo.
1: E noi per oggi ci fermiamo qui da Lionella Pausin. Acquavita, a tutti un buon proseguimento di giornata, un grazie per l'averci seguito e un a risentirci a martedì prossimo.

0: le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Appuntamento settimanale con le classifiche internazionali, l'assaggio, l'anticipazione del featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria, con il sottoscritto Andrea F con voi in diretta fra le 18 e le 19 la domenica, tutte le nostre repliche serali e notturne su Radio Capodistria. Album Charts inizia così con delle classifiche e ovviamente anche ricordandovi le nostre frequenze per chi ci sta ascoltando da vicino, da lontano, per migliorare possibilmente ma mai perdere la vostra sintonia. 1170 in AM in onda media, in FM stereo RDS invece 97.7, 103.1, 103.6 in radio digitale DAB Capodistria, oppure in streaming web completamente gratuito dal nostro sito ufficiale www.radiocapodistria.si. Alcuni ancora mi chiedono delucidazioni. Radio Capodistria, tutto attaccato, .si. Poi c'è il player, è molto semplice perché è tutto anche in chiaro, gratuito, senza iscrizione, account, password, altre rotture di togne. Noi sulle nostre frequenze iniziamo come sempre con la classifica britannica, per poi passare a quella statunitense, a quella italiana. Da ciascuna di queste, che sono top 100, top 200 rispettivamente, ci vediamo alle prime 10 posizioni. Ci ascoltiamo tre brani in rappresentanza di tre artisti e tre album appunto nella top 10. Ma siccome la curiosità è una roba sana e bella nella vita, andiamo sempre a curiosare anche nella zona bassa della chart, che ci dà modo di trovare qualche grande disco dal passato. Per esempio, se prendo la classifica inglese, vado alla numero 100, c'è 1962-1966, quello che viene spesso chiamato l'album rosso dei Beatles, su una compilation che usciva nel 1973, pensate, rimane attuale, rimane in classifica. Di questi tempi si parla molto di Paul McCartney, del suo nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Lui fa un sacco di interviste, ha fatto un sacco di concerti, apparizioni televisive. Mi sembra più che naturale che un disco pieno di successi storici, esattamente ce ne sono tantissimi su questo album, ritorni nelle classifiche. Brani come Help, come Drive My Car, Norwegian Wood, From Me to You, She Loves You, I Want to Hold Your Hand, o anche A Hard Day's Night, dedicata a tutti quelli che magari nel weekend hanno passato una giornata un po' interessante.

Il suono della grande musica dei Beatles. Paul McCartney di recente ha detto: adesso dopo tanti anni posso dirlo, eravamo la band più importante al mondo, probabilmente siamo stati la band più importante della storia della musica. Non l'ha fatto per autoincensarsi, ma perché spesso e volentieri minimizzava dicendo no, eravamo soltanto ragazzi e così via. Ma adesso, dice, anche da anziano mi ritrovo a suonare le nostre canzoni, vedere quante generazioni le amano, ci si riconoscono, quanti musicisti si dicono influenzati da questo, ed effettivamente devo dire che da ragazzini abbiamo fatto un bel lavoro. Classifica britannica, abbiamo ascoltato un po' di musica dal passato, numero 100 questa settimana, 1962-1966, la compilation rossa dei Beatles. Io mi ricordo quando me la regalò un amico, andai a iniziare a studiare un po' il repertorio di questa grande band di cui inizialmente da bambino ancora non capivo la grandezza. Entriamo nella top 10 britannica. Numero 10 c'è Ed Sheeran con il suo Mathematics Tour Collection. Ogni volta che muove un piede, muove un dito, il disco ha la brutta abitudine di ritornare in classifica. Brutta abitudine perché, come quel suo brano intitolato Bad Habits. One, two.

Le mie cattive abitudini portano a te, una dichiarazione d'amore un po' strana, no? Quasi un po' pentita. Ed Sheeran da questo suo album Mathematics Tour Collection, che è praticamente la scaletta dei suoi tour in concerto, quindi ogni tanto ci aggiunge un disco, un brano nuovo alla compilation, man mano che pubblica cose che chiaramente entrano nella scaletta dei concerti quando li fa. Beato lui. Numero 10 nella classifica americana, numero 9 c'è Michael Ball con Glow, numero 8 inizia la caterva di dischi firmati Michael Jackson perché c'è Bad, numero 7 c'è The Great Divide di Noah Kahan, numero 6 ci sono i Fleetwood Mac, 50 Years Don't Stop, oramai quasi 400 settimane di presenza in classifica, numero 5 è di nuovo Michael Jackson con Thriller, numero 4 c'è Olivia Dean con The Art of Loving, Iceman, questo album di Drake nel quale ho osato avventurarmi la settimana scorsa e un po' ne sono rimasto scottato, diciamo così, sta al numero 3, e alla numero 2 c'è di nuovo Michael Jackson, The Essentials, i brani essenziali, i singoli essenziali, i successi essenziali dalla sua ricchissima carriera. E visto che ha tre album in classifica, non possiamo che omaggiarlo, perché come diceva lui, non ha importanza se le cose sono bianche o nere, l'importante probabilmente è che siano buone, valide e magari anche, come in questo caso, un enorme successo.

Black or White 1991 era il primo singolo da quell'album che era Dangerous per Michael Jackson. Dalla classifica britannica e dalla compilation The Essential lui ha tre album in classifica, Thriller, questo e Bad. In testa ci rimane da scoprire la posizione al vertice, la numero uno. Michael Jackson viene scalzato dalla numero uno da Maisie Peters, che se ne esce con un suo nuovo disco intitolato Fluorescence. Era circa 4-5 anni che non sentivamo parlare di lei e mi sembra non ci fosse arrivato nessun suo disco nuovo. Da questo ci sono vari singoli, compreso questo, si intitola My Regards, i miei saluti. Girl,

0: Ecco, io dicevo prima che lei deve mandare i suoi saluti, i suoi regards, però in questo caso lei parla di un partner e dice: ma vi mando i miei saluti dalla sua camera da letto, perché dice il mio nuovo indirizzo adesso è il suo materasso, è in camera da letto, il telefono non funziona. La Salunga, insomma, questo personaggino dalla classifica americana, signorina, classifica britannica, scusate, al vertice, signorina Maisie Peters. Noi adesso andiamo a vedere che cosa accade invece nella classifica ufficiale statunitense e la top 200 di Billboard. 200 posizioni chiaramente sono veramente tante. Quindi per un po' ci accontentiamo di vedere che cosa accade nella zona bassa e vi dico solo che la numero 200 rientra Fallen, un album degli Evanescence, ma noi per fare un po' pari con le altre classifiche che sono delle top 100 ci fermiamo in zona centesima posizione. Questa settimana per esempio ho trovato per voi che alla numero 99 c'è The Secret of Us, quello che è stato, era e ancora il secondo album in studio di Gracie Abrams, che deve tanto del suo successo al fatto di essere stata amica e supporter e supportata a sua volta mediaticamente di Taylor Swift. C'è anche un singolo che le vedeva insieme su questo album, il brano ovviamente era questa, intitolata Us.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Gracie Abrams featuring Taylor Swift con Us dal suo album che si intitola La storia di noi, praticamente, quindi questa è quasi la title, anzi il segreto di noi, The Secret of Us, questa intitolandosi solo Us ne è quasi la title track. Numero 99 nella chart americana, saliamo subito nella top 10. Numero 10 Ari Rang con i BTS, meglio quindi che non mi addentri nella loro discografia. Numero 9 Lucky con Dr. G.S.R. Bad eccetera eccetera, e anche qui inizia tutta una serie di album firmati Michael Jackson, ce ne sono due in classifica. Resiste all'assalto di Drake. Numero 8 c'è Number Ones, la compilation, e numero 7 c'è Thriller. Da Thriller ci si dimentica spesso e volentieri, dai facciamoci un po' di scorpacciata di Michael Jackson nella puntata di oggi di Album Charts, ci si dimentica che c'era anche un duetto splendido, esattamente come questo personaggino che abbiamo appena ascoltato, Gracie Abrams duettava con una superstar del momento, cioè Taylor Swift. All'epoca Michael Jackson riusciva a portare a casa un bel duetto con Paul McCartney, e questa era The Girl Is Mine.

The Girl's Mine, Michael Jackson e Paul McCartney. Strano titolo per un duetto, no? La ragazza è mia, ma siete in due. Di chi è? Infatti il duetto sta proprio in questo. Cioè lui dice, non capisco perché insisti a portarle i fiori. Lui dice, no, guarda che è mia. No, non lascia perdere, non hai nessuna possibilità. E insomma, poi bonariamente capiscono che amano la stessa donna e praticamente si devono rassegnare. Dicono, anzi, io non sono uno di quelli che vuole fare a botte, di quelli che vuole lottare. Ci si dimentica spesso e volentieri che anche questa stava su Thriller insieme a grandi canzoni come Thriller stessa, I Wanna Be Started Something, come Beat It, come Billie Jean, Human Nature. Ecco, era un dischetto niente male, numero 7 nella classifica americana. Numero 6 c'è Morgan Wallen, I'm the Problem. Numero 5 Ella Langley con il suo disco intitolato Dandelion, uno dei singoli. Dice, adesso io amo la vita di nuovo, nuovamente. Beh, per forza, se in classifica tutto il tempo l'ameremmo tutti la vita con un po' di successo alle spalle di questo tipo, soprattutto nella chart americana, che significa fama, gloria e denaro immediati. Scherzi a parte, Ella Langley dice Loving Life Again.

Ella Langley, Loving Life Again. Il suo coproduttore, coautore, amico Ernest Kate Smith, che si fa chiamare soltanto Ernest, dice che lei in realtà stava passando un brutto periodo, problemi di salute mentale. In America usano molto volentieri e molto con grande facilità questo termine, depressione, eccetera, eccetera. Poi naturalmente è un'ottima scusa per rimpinzare tutti di pastiglie, che è una mania molto americana, la conosciamo già dagli anni 60, non è nulla di nuovo. E lei dice, insomma, è riuscita dopo un periodo un po' buio, grazie all'aiuto dei suoi amici e della musica, a ritornare alla vita dicendo, ecco, adesso amo la vita nuovamente, e questo è diventato il titolo del brano, così l'ha suggerito anche il suo amico Ernest, che l'ha scritto in parte insieme a lei, ha cantato i cori, l'ha coprodotto insieme alla bravissima Miranda Lambert. Classifica ufficiale statunitense, abbiamo ascoltato quindi Ella Langley con Dandelion, numero 4 c'è Noah Kahan con The Great Divide. In testa sopra sono tutti i dischi di Drake, le nuove entrate che la settimana scorsa non c'erano. Ve lo dico sempre, c'è circa una settimana di scarto fra quando si aggiorna la classifica britannica e quella americana, nel senso che non è la stessa giornata. Noi di domenica abbiamo già la classifica britannica fresca, invece quella americana ci sarà appena il lunedì. E in questo caso, puntuale, Maid of Honor di Drake alla numero 3, Habib T di Drake alla numero 2, Iceman di Drake alla numero 1. Abbiamo già dato la settimana scorsa, quindi ci ascoltiamo piuttosto Noah Kahan, uno dei singoli più forti anche in maggiore promozione, era questo suo album con il quale è andato anche in televisione, ha fatto dei bei live, era questo che si intitolava Porte, cioè Doors.

0: Noah Kahan con Doors. Alla fine, se vi piace la musica acustica o il rock, vi piace la musica americana, vi piace la musica, come dire, fatta bene sotto un certo punto di vista, oppure semplicemente se non siete appassionati di K-pop o di rap, nelle classifiche statunitensi vi rimane soltanto quello che arriva da Nashville. E fortunatamente da Nashville ultimamente stanno uscendo un sacco di cantautori e cantautrici anche molto bravi, che poi sono anche molto pop, che sono anche spesso molto rock, molto orecchiabili, che vanno insomma dai Kings of Leon a Taylor Swift, c'è di tutto in mezzo e quindi c'è pane per le nostre orecchie. Fortunatamente, ecco, quindi Nashville è diventato un po' il centro, la capitale della musica per quel che riguarda la musica suonata, la musica fatta in maniera organica, diciamo così, da musicisti, invece la musica molto più sintetica, molto più pop, anche molto più intelligenza artificiale, nei soliti due poli mega commerciali di New York e soprattutto Los Angeles, continua a imperare e a svilupparsi per la maggiore. Ma noi adesso siamo pronti a lasciare le coste statunitensi, a spostarci verso la classifica italiana che ci sta più a cuore, c'è anche più vicino, una top 100 compilata settimanalmente dalla FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana, si chiama Top of the Music. In centesima posizione c'è Capo Plaza con Hustle Mixtape, volume secondo. Io per farvi ascoltare qualcosa di bello dal passato vado quasi a metà classifica questa settimana. Numero 57 c'è 2C2C, The Best of Cesare Cremonini, questo titolo un po' cervellotico, matematico e complicato. Personaggio che a me non piace tantissimo, musicalmente non mi è mai piaciuto più di tanto, però devo dire che alcuni brani nel suo repertorio, beh, quelli li colgono nel segno effettivamente. È una canzone secondo me molto bella del repertorio di Cesare Cremonini, che è uno dei suoi più grandi successi, sta su questo disco. È una canzone nella quale lui raccontava di essere, o forse meditava sul come sarebbe essere figlio di un re.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Quasi una jam session, anzi una jazz session da ascoltare per intero. Figlio di un re di Cesare Cremonini, tanto di cappello. Questa è una canzone bellissima, al di là di quelle che sono le mie simpatie o non simpatie per l'artista. Insomma, quando le cose sono belle vanno dette ed apprezzate. Siamo entrati così nella classifica italiana, entriamo nella top 10. Numero 10 Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Numero 9 c'è Bresh con Mediterraneo. Già a Sanremo ci faceva sperare e pensare molto bene ed è stato giustificato con La tana del granchio.

La Tana del Granchio, Brescia, gran bel brano, molto marittimo, un po' come l'album mediterraneo, un po' come tutto il suo tour. Chi l'ha visto sa che ha fatto effettivamente un ottimo lavoro nei palasporti e in giro, nei palasporti in giro per i teatri italiani. Brescia, Mediterraneo, numero 9 la chart italiana, numero 8 la colonna sonora di Michael, il biopic di Michael Jackson, numero 7 Bad Bunny, The Beatirar Mass Photos, numero 6 ritorniamo a Sanremo, visto che abbiamo menzionato Sanremo con Brescia, il secondo classificato Saif con il suo album Santissimo, questa era la sua canzone sanremese in cui lui diceva: tu mi piaci tanto.

0: Tu mi piaci tanto, Saif, personaggio simpatico con questa musica, influenze tunisine come le sue origini, ma anche genovesi, dalla samba poi, quindi oltreoceano, alla cumbia, il rap e la musica melodica italiana, gente come Califano, Gino Paoli, Celentano, tutte cose che si sentono. Lui dice poi di essere stato anche influenzato dal nostro buon amico Vinicio Capossela, e questo ovviamente può essere solo che un complimento. Con Saif siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo, vi spiego perché. Il suo album sta alla numero 6, santissimo, nella chart italiana. Numero 5 c'è Oldi con Tutta Vita Sempre, saremo di nuovo al discorso Sanremo. Numero 4 Joliet, Tutto È Possibile, e in testa ci sono Samurai J, Amatore. Seconda posizione Vangelo, Shiva, e in testa nuova entrata Tedua con Ryan Ted. Ma io, piuttosto che farvi ascoltare un brano a caso, dovrei farvi ascoltare l'album della settimana, l'assaggio del nostro featured album. E invece no, questa settimana non c'è, perché la settimana scorsa l'album della settimana che vi ho annunciato è stato rimandato a questa prossima puntata, questo prossimo lunedì. Sapete che lunedì abbiamo mezz'ora di presentazione, ascolto, recensione, esplorazione ogni volta di un disco nuovo. E questa volta abbiamo scelto di spostare l'album della settimana perché lunedì scorso era il 25 maggio ed era il compleanno della nostra emittente, quindi il mio pomeriggio alle 4 è durato di meno, è durato soltanto mezz'ora, perché poi ci siamo spostati nel nostro studio Hendrix per un concerto pomeridiano prestigioso, il concerto di gala chiamato Favola Pomeridiana della Grande Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia, che è venuta qui per celebrare il nostro compleanno e anche per inaugurare il nostro da poco rinnovato studio Hendrix. E quindi l'album della settimana non ha avuto il suo spazio che dalle 17 alle 17.30 nell'ambito di Pio 4, che va in onda dalle 4 alle 6, dalle 16 alle 18, o in replica la notte dalla mezzanotte alle 2, quindi lo spazio dell'album è dall'1 all'1 e mezza, per cui lo ripeschiamo questo lunedì. Questo per voi significa che adesso non vi anticipo un nuovo disco, ma vi lascio con una canzone, beh, grandiosa in questo caso. Un evento di questi giorni è il fatto che ieri c'è stata la data zero del tour di Vasco a Rimini, no? Il suo Vasco Live 2026, a quanto pare hanno venduto già 3 milioni di biglietti, 3 milioni di biglietti, a Rimini c'era qualcosa come 30.000 persone, quindi una bella rappresentanza. Evento del momento, Vasco poi sulla bocca di tutti, perché ha commentato secondo me in maniera molto bene, molto intelligente, questa stupida polemica che è stata montata su delle parole, secondo me anche travisate, di Francesco De Gregori riguardo all'impegno politico, sociale, le dichiarazioni e lo schierarsi degli artisti. E quindi oggi Vasco ci fa la sigla di coda con una canzone che è un po' un inno suo, un inno di una generazione, un inno di chi sceglie appunto di schierarsi e di dire le cose come stanno, come ha detto Vasco, di parlare attraverso le canzoni. Il cielo ce lo conservi a lungo, Vasco Rossi ci fa la sigla di coda con Vita Spericolata. Un grazie al mio staff tecnico per la messa in onda, a tutti voi per l'ascolto, un abbraccio alla settimana prossima da Andrea F.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Truly Madly 90s. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Urbana.

Buon pomeriggio, anzi buon 2 giugno, festa della Repubblica? Ma sì, insomma, qui da noi la festa è sempre la stessa, in Istria, a Capodistria, e la festa si chiama Sopravvivere ad un altro martedì. Siete infatti su Radio Capodistria, l'unica frequenza dove il cinismo è gratis e l'entusiasmo si paga invece a peso d'oro. Questo è Pomeriggio alle 4, io sono Samuel e oggi, come ogni settimana, cercheremo in qualche modo, ecco, di dare un senso a questo caos, almeno di metterci una colonna sonora decente. Fuori, per chi fosse affacciato, ecco, il giugno in qualche modo è appena sbocciato, ma vi raccomando, non fidatevi, le primavere, si sa, sono spesso traditrici, come le promesse dei politici, come le etichette dei dischi, quindi meglio restare al chiuso, meglio ascoltare. Iniziamo. 1959, nasce a Islington, UK, Tony Hadley, la voce degli Spandau Ballet, insomma quella che ha cantato True Gold, come quella appena sentito, Through the Barricades, quelle cose lì. Il suono del pop anni 80, insomma, quando i pantaloni erano attillati e le ambizioni più pure di oggi. Gold, oro. Tony Hadley cantava di raggiungere l'oro, di essere sempre oro. Peccato che l'oro oggi sia solo un investimento finanziario. E lui, dopo anni di gloria, ha fatto carte false, tour nostalgia e qualche causa legale. Ma la voce però è ancora quella, bisogna dire, ecco, e quando parte quel ritornello, anche il più cinico di noi si sente per un attimo ricco, diciamo così, e poi torna alla realtà, mannaggia, e scopre che loro lo pagano caro. Buon compleanno, Tony! Andiamo avanti dagli eccessi degli anni Ottanta. Dove andiamo? Sprofondiamo nella psichedelia più cupa, quella dei Pink Floyd, quelli che il tempo lo hanno sempre preso alla larga, diciamo così. 1972, esce Obscured by Clouds, settimo album dei Pink Floyd, basato sulla colonna sonora del film La Vallée. Un disco di transizione, insomma, tra il misticismo di Metal e il commerciale di The Dark Side of the Moon, ma già si sente il genio in quest'album e già si vedono le ombre. Ascoltiamo Childhood End, Pink Floyd.

Childhood's End, la fine dell'infanzia, un titolo che è già una sentenza. I Pink Floyd lo suonano con la loro solita ammagliante ipnotica tristezza. Roger Waters non c'era ancora, ma il suo fantasma aleggiava. L'album è stato registrato in fretta tra un film e l'altro e si sente, insomma, ma il bello a volte sta proprio nell'imperfezione. Perché l'infanzia, quando finisce, lascia sempre spazio a qualcosa di imperfetto, si dice, con gli adulti, per esempio. Se parliamo di perfezione, parliamo di Charlie Watts, invece il batterista più elegante del rock, quello che non suonava mai una nota fuori posto. 1941, sempre il 2 di giugno, è il suo compleanno, ecco, era il suo compleanno, nasce a Londra Charlie Watts, batterista dei Rolling Stones, dal 1963 fino alla sua morte nel 2021. Stiamo parlando dell'uomo che teneva il tempo, ecco, mentre Jagger ballava e Richards barcollava. Il jazzista dentro la rock band più sporca del mondo. Andiamo avanti, dal rock passiamo alla canzone d'autore. Rino Gaetano, l'ironia fatta musica, quello che cantava il cielo sempre più blu che andremo ad ascoltare, mentre sotto tutto era grigio. Eh sì, mannaggia, anche metaforicamente. 2 giugno 1981, muore a Roma in un incidente stradale. Rino Gaetano, appunto, aveva soltanto 30 anni, cantautore irriverente, grafiante, surreale. Ma il cielo è sempre più blu è il suo manifesto, una galleria di personaggi assurdi, di slogan pubblicitari, di luoghi comuni. Insomma, l'Italia degli anni 70 raccontata come nessuno aveva mai osato.

Ma il cielo è sempre più blu e Rino Gaetano ci ha lasciato troppo presto, come tanti. Forse la sua ironia era troppo graffiante, forse la sua voce troppo vera. L'incidente che lo uccise fu un mistero, come tanti. Beh, chissà, ecco, forse il cielo quella notte era davvero blu, ma lui non lo vide mai. Da allora l'Italia ha continuato a raccontarsi, ma senza più la sua voce, e non si è mai ripresa del tutto. E parlando di voci, Alexander Shulgin, non un cantante, ma un chimico, quello che ha portato l'ecstasy nel mondo, sì sì, proprio lui, un compleanno, una ricorrenza, una riflessione per noi. 2014 muore appunto Alexander Sasha Shulgin, chimico e farmacologo, colui che ha sintetizzato centinaia di sostanze psichedeliche, tra cui l'MDMA, l'ecstasy, ecco, per dirla con le parole più comuni, un uomo che credeva nel potenziale terapeutico delle droghe e che per questo ha passato la vita a studiare, a scrivere, a sperimentare anche su di sé. Sasha Shulgin è morto a 88 anni il 2 giugno 2014. E da un visionario passiamo ad un altro, David Bowie, il cui vinile ancora oggi vende come il pane. 2016, 2 giugno, l'edizione limitata in vinile di Change Swan Bowie raggiunge il primo posto nella classifica ufficiale degli album in vinile nel Regno Unito. Bowie ha altri 4 album in classifica. Le vendite di vinile stanno aumentando, sono aumentate in questi anni del 32%, un trend che continua ancora oggi, anche perché Bowie, anche da morto, è più vivo di tanti vivi. Eh sì, è anche più ribelle. Rebel Rebel.

Rebel Rebel, ribelle, David Bowie lo cantava nel 1974. Oggi il vinile è tornato di moda e lui con la sua faccia sulla copertina continua a vendere. Un paradosso, il musicista che ha sempre guardato avanti, oggi è il re del formato più vintage. Ma forse è proprio questo il suo segreto, non essere mai invecchiato e non invecchiare mai. E chiudiamo con due donne, a cominciare da una mainstream, Donna Summer, la regina della disco, e poi Lydia Lunch, la poetessa del punk. Iniziando dalla prima, era il 1979 quando Donna Summer inizia una permanenza di 3 settimane al primo posto negli Stati Uniti con Hot Stuff.

Hot Stuff, roba calda, Donna Summer è passata alla storia come la regina della disco, ma Hot Stuff è un pezzo quasi rock e Giorgio Moroder, il produttore, era italiano. Due mondi che si incontrano, ecco, come le gambe di chi balla, come il cuore di chi si ama, insomma tutte quelle cose lì. Donna Summer se n'è andata nel 2012, ma Hot Stuff è ancora calda, diciamo così, roba da non credere. 1959 nasce a Rochester nel New York Lydia Lunch, una mia idola, diciamo così, cantante, poetessa, scrittrice, attrice, la voce del No Wave, la musa oscura del punk newyorkese, una carriera fatta di provocazioni, di sesso, di rabbia, di poesia sporca. E che dire, le facciamo gli auguri con This Side of Nowhere, questo lato del nulla. Lydia Lunch è sempre stata dal lato sbagliato della storia, diciamo così, o forse quello giusto, dipende dal punto di vista. Il suo sguardo è duro, la sua lingua è sempre stata tagliente. Oggi ha 67 anni ed è ancora lì a fare quello che vuole, perché Lydia, insomma, a differenza di molti, non ha mai chiesto il permesso e il nulla da questo lato sembra quasi abitabile. Ecco, anche per oggi il nostro giro tra compleanni e ricordi è concluso, cari amici. Ora una pausa, poi la seconda parte dove le nuove uscite ci aspetteranno al varco. Vi lascio a Lydia Lunch con This Side of Nowhere, a tra poco.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati a Pomeriggio Re 4, seconda parte, quello dove la musica si fa liquida, cosmica, diciamo, a volte anche un po' troppo furba, ma noi l'ascoltiamo lo stesso. Iniziamo con un'alluvione. Dua Saleh, Off Earth and Wires, un album caloroso, spirituale, frenetico, quello che esplora i concetti di casa, umanità, rinnovamento, tutte quelle cose lì. Album con la collaborazione di Justin Vernon, quindi Bon Iver, ecco. Un album che mescola, intreccia indie, R&B, pop elettronico, folk sudanese, dance britannica, reggaeton, insomma un melting pot che funziona, almeno a quanto dicono, e secondo me, insomma, possiamo confermarlo. Flood, il titolo, alluvione. Beh, ecco, i due Salex cantano di acqua che sommerge, di rinascita, con Bon Iver che arriva col suo falsetto e la sua barba. Il risultato è questo pezzo che potrebbe piacere sia ai fan della world music che a quelli appunto di Bon Iver. Flood è la canzone appena sentita di Dua Saleh. Andiamo avanti dopo questi flussi migratori. Mi sa che a questo punto ci vuole un po' di noir. I Late Transmissions con una frontwoman che promette di strapparti il cuore. Chi è la frontwoman? Eve Quatermain. The Heart Wants What It Wants è il titolo della canzone che ascoltiamo, che poi è anche la title track dell'album di debutto dei Late Transmission starring Eve Quatermain. Dietro quindi due vecchi amici del post-punk, del Merseyside, David Belf e David Hughes, e davanti Eve Quatermain, voce che combina potenza rabbiosa e vulnerabilità incrinata per questo sound, chiamiamolo cinematografico, con quasi ecco da colonna sonora widescreen, un pop orchestrato anni 60, il tutto mescolato a jazz e noir anni 90. Ascoltiamola, The Heart Wants What It Wants.

The heart wants what it wants, il cuore vuole quello che vuole, e a quanto pare il cuore di Yves Quartermain vuole il noir, vuole il jazz, le orchestre e la rabbia, tanta rabbia. La sua voce è il vero punto di forza, infatti in questa, diciamo, in questo progetto ti entra in testa, ti scava dentro e quando esce ti lascia il vuoto, diciamo così, ma almeno è un vuoto elegante. I due David invece fanno un po', ecco, quasi viene da dire da cornice, anche se insomma dovrebbero essere i produttori, i compositori principali. L'album, detto ciò, è piacevole, forse anche troppo, ma Yves promette di essere una fan fatale e noi come sempre ci fidiamo. E quindi dopo questo noir che facciamo passiamo alla psichedelia, dove ci sono i Pigeon che tornano con un album che è una festa senza limiti, diciamo così. Perché? Non lo so, non mi ricordo, non fa niente. Comunque il titolo è Alternational, ed è l'album di debutto del quintetto di Margate. Psichedelia, afrobeat, krautrock, post-punk, ecco il tutto che ricorda un po' i primi Hot Chip. Un disco che attinge alla potenza del groove e alla ricerca del significato di casa. Dei Pigeon ascoltiamo Energy.

Energy, energia, i Pigeon ne hanno tanta, forse anche troppa. L'album è un viaggio, dicono, un'esplorazione cosmica, ma insomma a forza di viaggiare a volte si perde di vista la meta. Loro però non sembrano preoccuparsi molto. Questo loro debutto è un po' ecco una festa, un ritmo, un'idea, un significato di casa, dicono, ecco, e forse è proprio questo, un posto dove puoi fare tutto il rumore che vuoi, vicini permettendo. Passiamo ai Deary, quelli del post-punk etereo, che arrivano in Italia, due date a novembre, per chi ha pazienza, ecco, fino a novembre. Dopo l'album Birding annunciano questi due concerti, il 12 novembre a Milano, il 13 novembre a Ravenna. I biglietti sono già disponibili ad un prezzo tra l'altro molto onesto, 15 a 16 euro, che insomma, ecco, per un trio che il successo lo sta inseguendo, anche se con calma, diciamo che sono assolutamente più che accettabili. The Drift, Deary.

The Drift, alla deriva dei Deary, che navigano nel dream pop, nel post punk, in quelle atmosfere un po' rarefatte che piacciono tanto a chi ama perdersi, diciamo così. Due EP, un album e ora il tour. I prezzi sono quasi un regalo, come dicevo, forse perché sanno che il pubblico in Italia è esigente, oppure che c'è una forte crisi finanziaria, non lo so, o forse perché sanno che la musica oggi non paga granché, ma loro ci credono e noi intanto li aspettiamo. E chiudiamo questa seconda parte di Pomeriggio Ore 4 con un viaggio nel Sahara. Tommy Crest con insomma la voce dei Tuareg, che torna con un nuovo album. Tommy Crest con Assikel, il titolo dell'album, sesto per quanto riguarda la discografia, e significa viaggio in Tamashek, appunto. La band racconta le difficoltà del popolo Kel Tamashek, racconta l'esilio, la perdita, la resistenza, con un suono più diretto rispetto al solito, più viscerale. Album tra l'altro registrato dal vivo su nastro analogico, quindi che dire, ecco, per una band che per 20 anni ha illuminato il Sahara con la loro musica, è un grande ritorno. La canzone che ho scelto è Ada Quantit, un titolo abbastanza incomprensibile, ma tranquilli, il groove lo capirete molto presto e sarà molto piacevole. Tommy Crest, a tra poco.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Ultimate presidents.

Bentornati nella terza parte, terzo blocco, quello dove il tempo si dilata, le attese si fanno eterne e i ritorni sono sempre carichi di aspettative. Parliamo di silenzi lunghi 13 anni, di post-punk danese che brucia d'amore, di frequenze curative e di canzoni segrete, iniziando appunto con un ritorno che molti attendevano da un pezzo, i Boards of Canada. Dopo 13 anni di silenzio tornano con Inferno. Il duo scozzese conserva le melodie e le atmosfere che li hanno resi iconici, attingendo alle influenze esoteriche del loro mix del 2019 per NTS e dell'atmosfera cupa di Tomorrow's Harvest. Più frammenti vocali, più mistero, come sempre. Beh, 13 anni è un'eternità nell'era dei contenuti usa e getta. I Boards of Canada hanno fatto dell'attesa il loro marchio di fabbrica e ora eccoli con un titolo apocalittico, Inferno. Abbiamo ascoltato la profezia a 1420 kHz. Chissà, ecco. Noi intanto abbiamo ascoltato e aspettiamo, come sempre, dal silenzio scozzese. Passiamo alla furia danese. Ice Age, il quintetto che ha fatto del post-punk una questione di vita o di morte. For Love of Grace and the Hereafter, sesto album, 12 tracce dove un universo d'amore si espande e si contrae in un eterno tango. I testi di Elias Sonnenfeld ardono di un'intimità quasi apocalittica, post-punk selvaggio come sempre. Matchhead Girl è il titolo della canzone e questi sono gli Ice Age.

Match Head Girl, testina di fiammifero, Ice Age continuano a giocare col fuoco. Elia scrive come se il mondo stesse finendo e forse non ha tutti i torti. La loro musica è fatta di tensione, di rabbia, di una bellezza che ferisce, e dopo anni di carriera potevano anche diventare più comodi, diciamo così, e invece no, continuano a spingere e noi intanto ci bruciamo e va bene così. Dopo la furia, la guarigione, cari amici, o almeno ecco ci prova. Karin, con un titolo lunghissimo e una frequenza curativa. Il titolo è Physics Universal Love Language Pool, tra parentesi, quindi Physics Universal Love Language Pool, tra parentesi. Secondo album, musica all'incrocio tra suono, spirito e fisica, album coprodotto da Hudson Mohawk e James Ford. Il mix è di Marta Salogni, niente meno che di Marta Salogni, quindi ecco. Sintonizzato a 432 Hz, quindi la frequenza che favorirebbe la guarigione vibrazionale. Possiamo sentire archi, sintetizzatori modulari, ritmi gravitazionali. È un titolo che è già un manifesto. La canzone è Further We Fall, Karin.

Further We Fall, continuiamo a cadere, insomma, quelle cose lì. Karin crede nell'amore come energia, nella musica come vibrazione curativa. Peccato, cari amici, che l'amore nella vita reale sia spesso più tossico che guaritore, ma la sua proposta è affascinante, quindi lasciarsi andare, crollare, riemergere, il tutto a 432 Hz, ecco, magari funziona. Noi intanto ascoltiamo e ci proviamo e speriamo che non serva un'altra frequenza per riparare i danni. Da questa guarigione universale, diciamo, torniamo in Italia, ecco, tanto per riammalarci un po'. I Ministri con un disco di scarti, appunto, ma chiamiamoli canzoni ombra, che fa più poetico, ecco. Infatti si intitola Canzoni Ombra, questa sorta di EP, brani rimasti ai margini della discografia, nati in periodi diversi e mai entrati negli album ufficiali, chissà perché. Alcune erano finite nella newsletter della band del 2022 con la richiesta di non diffonderle online. I fan hanno mantenuto il segreto e ora escono, ecco, le canzoni, non i fan, perché il segreto, si sa, prima o poi viene a galla. La canzone più ascoltabile di questi scarti, diciamo così, è Nostalgia di Dio, Ministri.

Nostalgia di Dio, un titolo che è già un romanzo. I ministri tornano con brani che non avevano trovato posto altrove, diciamo. Non è un album nuovo, ma un po' un'operazione appunto nostalgia. Ma devo dire che è fatta bene, perché la nostalgia oggi vende, e poi l'idea di un disco segreto condiviso solo con i fan ha quel tocco di fascino antico. Sì, insomma, che fino a un certo punto fa presa. Peccato che il segreto ora sia su tutte le piattaforme, ma tant'è, ecco. Canzoni Ombra si intitola, pezzi che vivevano nell'ombra e ora vengono alla luce. E chiudiamo anche questa terza parte con un ritorno lungo 17 anni, cari amici, Ginzu, che di attese se ne intendono. I Ginzu con WOWA, When Other Worlds Await, sarebbe ecco l'abbreviazione di When Other Worlds Await, quarto album, il primo dopo 17 anni. La band belga ha scritto quasi 90 idee prima di ridurle alla tracklist finale. Tanti hard disk sparsi ovunque, così dice almeno il frontman John Deschamps. 10 brani che rappresentano anni di lavoro condensato. E beh, che dire. When Other Worlds Await, come dicevo, il titolo anche della canzone, quindi della title track che andiamo ad ascoltare. Quando altri mondi attendono, un titolo che è una promessa. Beh, insomma, 17 anni sì, sono tanti, ma nel frattempo i Ginzu sono diventati un ricordo per molti e un mito per pochi. Vediamo se riescono a tornare alla ribalta. Ginzu.

Quarta ed ultima parte, quella dove dopo aver attraversato compleanni, attese millenarie e ritorni impossibili, ci resta solo che salutarci, ma prima però dobbiamo ascoltare un altro po' di belle canzoni. Iniziando da chi? Niente, da Seleno dei Death by Love, che abbiamo già sentito. 444 è l'album di debutto del duo electro goth transatlantico. Peter Gelliard, produttore di Pittsburgh, e Inga Habiba, cantautrice polacca. Il genere, come avete sentito, è dark gaze, gothic industrial, trip hop, con il tutto con scale arabe e l'elettronica distorta. Molto ascoltabile, secondo me, molto interessante, non proprio angelico, ma è così, ecco, che bisogna andare avanti, mica con le favole. Seleno è il titolo, non chiedetemi cosa significa, probabilmente una parola inventata come tante in questo genere, ma l'atmosfera c'è ed è gotica e decadente. E dopo l'oscurità, cari amici, passiamo alla satira, quella dei Telehealth, con un secondo album che prende a calci il greenwashing e il capitalismo tech, il tutto con un beat ballabile, perché la critica, si sa, ecco, va, come dire, digerita meglio se muovi i fianchi. Quindi, ecco, divertendosi un po' si riesce anche a masticare amaro più facilmente. Green World Image è il titolo dell'album, secondo per quanto riguarda la discografia, prodotto dalla Sub Pop, 13 tracce che prendono di mira le grandi industrie, la cultura progressista e il guadagno come unico scopo umano. Quindi una band anti, diciamo così, anti-woke forse, non lo so, ma insomma non c'è una confusione ideologica oggi che non trova riscontri nel passato, secondo me. Post-punk, synth tecno-industriali, ritmi da Seattle dell'era Bezos. Le due canzoni che andiamo a sentire sono Yesify Me, che trasforma la New Wave in terapia psicologica, e Silver Spoon, che è per quelli nati ricchi che si credono alternativi. Telehealth.

I telehealth, un nome che suona come una seduta psicologica online, perché Green World Image, l'album dei telehealth uscito per Sub Pop, parla di ecologia, di greenwashing, di capitalismo tech, e lo fa con un beat molto ballabile. Il messaggio è: balla anche se il mondo brucia. L'ironia è sottile, a tratti feroce, ma quando la musica è così ben prodotta il rischio è che il messaggio passi quasi in secondo piano. Speriamo di no. Andiamo avanti, dalla satira passiamo alla redenzione, quella degli Yard Act, che hanno scoperto la gioia di suonare nella stessa stanza. Che significa? Significa che You Are Gonna Need a Little Music, il terzo album prodotto con Justin Meldal Johnson dei Nine Inch Nails, è stato registrato per la prima volta dalla band suonando dal vivo nella stessa stanza, appunto. Il primo singolo è Redeemer, un titolo abbastanza pesante, quasi biblico. Il passaggio dal computer alla condivisione reale è un piccolo atto quasi politico. Ecco, per quanto riguarda la produzione musicale, forse è solo un passo indietro ben organizzato, chissà. Il risultato è ottimo. Yard Act, Redeemer.

Redeemer, Redentore, chissà se salverà qualcuno. Di sicuro salva loro dalla noia dei dischi fatti in camera, diciamo così, ecco, perché suonare insieme nella stessa stanza è divertente, oltre che essere un gesto quasi rivoluzionario. Ma il rock, si sa, vive di gesti, anche quando sono un ritorno alla normalità, diciamo così. Comunque, brano cupo, come avete sentito, brano sinistro, come se qualcosa si stesse avvicinando furtivamente. Noi chiudiamo la puntata odierna con gli Shine Down, perché il rock da stadio a volte è l'unico modo per sentirsi vivi, o almeno per sentirsi parte di qualcosa. I Shine Down con 8, ottavo album, autoprodotto dal bassista Eric Bass. Sì, si chiama così, bassista Eric Bass. Scritto con il frontman Brent Smith, 18 tracce che bilanciano rock da stadio e testi introspettivi. Il singolo con cui si sono fatti conoscere è Safe and Sound, che ha già fatto il giro delle radio. Però noi chiudiamo con At the Bottom, in fondo. Ecco, gli Shine Down sanno come si fa. Riff potenti, ritornelli immediati e la capacità di riempire arene. Non c'è nulla di nuovo, cari amici, ma è fatto molto bene. A volte, insomma, è proprio quello che serve. E con questo in fondo, la nostra puntata del 2 giugno volge al termine. Abbiamo avuto cantanti d'oro, floydiani psichedelici, cantautori ironici, chimici visionari, alieni immortali, poetesse del nichilismo, alluvioni spirituali, fan fatale liverpooliane, insomma di tutto, canzoni ombra, ritorni belgi. Noi a pomeriggio ore 4 su Radio Capodistria abbiamo fatto il nostro dovere, parlare di musica con il cinismo di chi la ama ma senza illusioni. Grazie per essere stati con noi. Io sono Samuel, ricordate, se la vita vi sembra un numero, almeno sceglietene uno che vi piace. Io oggi voto per il 444, perché no, ecco. Buon ascolto, buona vita, e se proprio dovete finire in fondo, fatelo con stile, magari ascoltando At the Bottom degli Shine Down. A martedì prossimo, ciao ciao.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.